mettere in dubbio la morte. La ragione è il peccato, tu ci hai mai provato?

a lasciarti cadere piangendo sull'erba di un prato. Tu ci hai mai provato?

0: La macchina del tempo è un mezzo che utilizziamo per viaggiare negli anni e per ritrovare la nostra musica.
1: Su RTR 99 ti ricordi

guarda i muscoli del capitano. Tutti di plastica e di metano. Guardalo nella notte che viene, quanto sangue nelle vene. Il capitano non tiene mai paura. Dritto sul cassero, fuma la pipa. In questa alba fresca e scura, che rassomiglia un po' alla vita. E poi il capitano, se vuole, si leva l'ancora dai pantaloni e la getta nelle onde. E chiama forte quando vuole qualcosa, qualcuno. C'è sempre uno che gli risponde. Ma capitano, non te lo volevo dire, ma c'è in mezzo al mare una donna bianca, così enorme, alla luce delle stelle, così bella.

0: la macchina del tempo ci porta lì, vicino a quel suono che ha fatto parte della nostra vita.
1: RTR 99, ti ricordi?

Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore.

una foglia stupida cade a caso sull'asfalto, se ne va. Una fabbrica occupata sulle nuvole e un fucile che rimpiange Waterloo. Un bambino che domanda come è nato.

tanti amore, quando il mondo sta vivendo sul tuo corpo innamorato la sua vanità. Una foglia stupida cade a

0: RTR 99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio nel Lazio, Campania, Lombardia, Toscana, Umbria.
1: RTR 99 ti ricordi.

0: Di notte saliamo sulla macchina del tempo e cominciamo un viaggio tra canzoni che fanno sognare.
1: Su RTR 99 ti ricordi?

0: La macchina del tempo attraversa gli anni, si ferma quando c'è una canzone da ascoltare per creare un'emozione.
1: Su RTR 99 ti ricordi

0: macchina del tempo. Ci fa pensare alla nostra comitiva di un tempo quando stavamo bene insieme ascoltando musica.
1: Su RTR 99 ti ricordi

0: La macchina del tempo si ferma sulle nostre canzoni mentre siete davanti a un semaforo rosso.
1: RTR 99 ti ricordi?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Chiara! Oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
3: Ciao Marco! No, no, aria di sconti! Li ho presi da Ottica Salvagente! Sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista!
2: Allora ci vado anch'io! Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati! Devo cambiarli al più presto!
3: Fai bene! Con gli sconti del 30 e del 50%, da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera! Info e indirizzi su otticasalvagente.it. Offerta valida anche a ottobre!
4: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

0: Salire sulla macchina del tempo vuol dire ascoltare il meglio della musica di sempre.
1: Su RTR 99 ti ricordi

0: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro, la consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
1: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 482. Cartolinformatica.it.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Comincia il jukebox di RTR 99, ti ricordi?
3: Il jukebox di RTR 99, ti ricordi?
2: Nel jukebox di RTR 99, ti ricordi?
3: Ecco un disco del 1981.

pane, burro e marmellata. La radio sintonizzata su RTR 99, ti ricordi? Schiacciamo una lettera e un numero. E il nostro jukebox suonerà una grande canzone.

0: R99. Ti ricordi?
1: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
0: Ecco un disco del 1969.

0: chi ha scelto di iniziare la giornata con noi merita una bella canzone. Ecco la prossima, direttamente dal jukebox
1: di RTR 99, ti ricordi?
2: You know, you make me feel so good inside.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Se vuoi far conoscere la tua attività, siamo pronti. Scrivi o chiama il 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99, ti ricordi?
2: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
3: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
4: Nel jukebox di RTR 99, ti ricordi?
0: Ecco un disco del 1988.

0: Noi siamo già svegli, lucidi e pronti a scegliere una lettera e un numero e ascoltare una canzone dal jukebox, quello di RTR 99.
1: Ti ricordi

0: ricordi.
1: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
0: Ecco un disco del 1989.

0: Chi è ancora a casa e chi è già in macchina? Inarrestabile!
1: Il jukebox di RTR 99 ti ricordi...
0: Ci fa cominciare la giornata con buon umore.

0: Avete ascoltato il jukebox di RTR 99, ti ricordi?
1: Il jukebox di RTR 99, ti ricordi?
0: RTR 99,
1: ti ricordi?
0: RTR 99, ti ricordi?
1: Notizie.
2: Buongiorno, la lotta per il diritto alla casa in Spagna è morta nell'ospedale dove era stata ricoverata Maria Carmen Abascal, l'87enne di Madrid, divenuta il simbolo delle proteste dopo lo sfratto coatto in diretta TV su una barella dalla sua abitazione nel quartiere del Retiro, dove aveva vissuto per 70 anni. Lo storico accordo che le permetteva di tornare a casa è arrivato troppo tardi, segnala il sindacato degli inquilini. L'anziana è considerata vittima di un contenzioso con il fondo di investimenti Urban Gestion, che aveva aumentato del 250% il suo canone d'affitto. Centinaia di spagnoli in strada, messaggio di condoglianze dal premier Sanchez. Finito lo sconto fiscale, torna a salire il prezzo del gasolio, arrivato a 2,261 euro al litro. Pronti a intervenire di nuovo sulle accise mobili. In cassa abbiamo 170 milioni, afferma da spalato la premier Meloni. Dopo settimane di sole, clima mite, una perturbazione nord atlantica sta attraversando l'Italia, portando temporali e forti piogge. La protezione civile ha diramato per oggi allerta arancione per la Toscana, gialla per altre 11 regioni. Nella tarda serata di ieri bomba d'acqua su Roma, ed è tutto, a più tardi.
1: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero Samsung alto 2 metri, classe C, connesso per farti risparmiare energia, a 699 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
3: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni Cloud and Collaboration, Intelligenza Artificiale e Cyber Security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
4: Una finestra è una finestra.
5: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
4: Vedo.
5: La maniglia centrale è davvero elegante.
4: Sì, bella.
5: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
4: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
6: Ocnoplast. Le finestre di design.
7: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi in questo giovedì 8 ottobre 2026. Sono praticamente le 7, mancano solamente 5 secondi allo scaccare della settima ora della giornata e io ho 3 ore a disposizione per tenervi compagnia con la nostra solita controinformazione, sempre e solo su
8: RTR 99, ti ricordi?
7: Buongiorno a voi che siete a casa, buongiorno a voi che siete al lavoro, buongiorno a voi che siete in macchina, buongiorno anche a quelli che già si stanno lamentando per la pioggia, no? Io già ho sentito stamattina, stavo leggendo i vostri messaggi, la pioggia, quella, quindi ci lamentavamo prima del caldo, adesso perché la pioggia, perché è arrivata tanta pioggia, quella che una volta si chiama acqua. Cambiare nome, basta cambiare il nome alle cose e cambia anche la percezione delle stesse. Una volta si diceva, oh, acquazzone, oggi bomba d'acqua. Ci avete fatto caso? Acquazzone, bomba d'acqua. Acquazzone, bomba d'acqua. È diverso. Cioè, se io dico, oh, è una bomba d'acqua, tu chiaramente ti aspetti che si aprano le cataratte del cielo, che il diluvio universale, siamo già pronti lì con bollette e legno, chiodi e legno. Vedete, ogni tanto il marchigiano che è in me torna prepotentemente alla ribalta. Recanati chiodi si chiamano le bollette, quindi ho detto bollette invece di chiodi. Vabbè, chiodi e legno pronti a costruire un'arca di Noè, magari in versione familiare, no? Ci mettiamo dentro la famiglia, non tutta la famiglia, perché magari qualcuno lo lasci anche fuori, perché siamo sinceri, possiamo essere onesti fino in fondo, no? Quando si parla della famiglia, quanto è importante la famiglia, no? Sono casa meravigliosa, la famiglia qui e là. Sinceramente, ok, ma proprio inizio così stamattina, cioè ci vado leggero. Voi provate ad immaginare, no? Dovete, però attenzione, io vi chiedo di essere onesti al massimo, sinceri al massimo, perché poi è bello il confronto che abbiamo anche grazie all'invio dei messaggi WhatsApp al 338 99 00 99 0. È bello perché questo permette una privacy totale, cioè voi mi mandate un messaggio, io non dico chi lo ha mandato e appena letto lo cancello immediatamente, me ne dimentico, non mi interessa l'identità della persona che ha inviato un messaggio, ok? Quindi però mi serve come stimolo per la trasmissione, anche per avere dei ganci, degli appigli. Provate ad immaginare. Giochiamo stamattina, prendiamoci qualche minuto per giocare, no? Allora, immaginate, è pura fantasia, va bene? Pura fantasia. Veniamo avvertiti da una entità, che adesso non stiamo qui a stabilire di chi possa trattarsi, un'entità dice: guarda, che ci sarà il diluvio universale. Quindi devi cercare di salvare le persone a te più care, ma anche delle cose a te più care, magari un oggetto. Quando parlo della famiglia, chiaramente io parlo della famiglia in senso allargato, no? Quindi immaginiamo moglie, marito, fidanzata, convivente, figli, nipoti, cugini, genitori, suoceri, nuore, cognati, zii, tutto quanto, ok, famiglia, ok, hai la possibilità, cioè, costruisci un'arca perché arriverà il diluvio universale e solo coloro i quali saranno stati previdenti nel costruire un'arca potranno salvarsi e andare incontro ad una nuova vita e ad un nuovo mondo. Allora ci sono quelli che non ci credono, sì, fatte pare che adesso sta arriva veramente di mettermi a costruire un'arca, ma lascia perdere, ma non esiste. Anche quando vedi che ti arriva via PEC, perché signori, oggi le comunicazioni, quelle ufficiali, arrivano via PEC. Ti arriva una PEC con un buon acquisto da 5.000 euro dall'Eroa Merlin. Dice: tu hai a disposizione 5.000 euro da spendere dall'Eroa Merlin. E guardate che questi 5.000 euro è generosità allo stato puro. Perché non è che ti dicono: puoi comprare solamente il legno, puoi comprare l'impermeabilizzante, puoi comprare i chiodi, no, sai, tu puoi comprare quello che ti pare. Ci sono quelli che dicono: ma sai, cioè, io ho 5.000 euro, mi vado a comprare compressore, trapano nuovo, box doccia, cioè, se rifanno casa, perché non credono che dopo una settimana verrà tutto quanto sommerso, no? Sono fatti loro. Ciccia al culo è vicino, ci mettiamo pure un pochino di patata, perché la patata con la ciccia al culo comunque ci sta sempre bene. Poi invece sono quelli un po' più dice: io vado a comprare il materiale, perché ho 5.000 euro da comprare il materiale per fare l'arca. Quindi arrivi all'Eroa Merlin, ci sta un po' di fila, perché è naturale, no? Ci stanno tutti quelli che hanno preso 5.000 euro, tutti vanno lì, fai un po' di fila e ti rivolgi al commesso, c'è proprio il reparto, no? Reparto arca. E arrivi e dici: senta, guardi, io sarei interessato alla costruzione di un'arca. Ah, guardi, non c'è problema. Allora, abbiamo già il kit pronto, viene a costare esattamente 4.999 in offerta speciale per chi crede al diluvio universale. Molto bene. Tu dici: per la consegna, ma la consegniamo noi, non vi preoccupate assolutamente. Dice: ma per quanto riguarda la costruzione, guardi, non si preoccupi, perché questa è un'arca IKEA. Noi siamo l'Eroa Merlin, ma noi vendiamo l'arca IKEA, quindi è tutto quanto, è facilissimo da sistemare. Dice: ma per costruire l'arca, cacciavite a croce, cacciavite a croce, cioè, quante persone posso dire, ah, sta, diciamo, non si preoccupi, cioè, non si preoccupi, cioè, ma è una famiglia è credente? No, siamo atei, però siamo superstiziosi, va bene, l'arca basta. Dice, lei è una famiglia, io sono ebreo, no, va bene, ok, non c'è problema, ci sta, l'arca è grande, è sufficiente. Però, sono cattolico, l'arca è sufficiente. Sono musulmano, mi dispiace, c'è un sovrappezzo di 80.000 euro. Dice, perché? È perché per le famiglie musulmane c'è bisogno di un'arca modello Titanic, e quindi poi io, quella è, oh raga, non è colpa se uno c'ha 19 figli, non è che non è che si può pensare a tutto, no? Quindi vi piazzate lì, siccome voi, che giorno è? Dice, lunedì, porca miseria, è lunedì. Dice, dove andare pure dal parrucchiere? Sì, ma tanto è lunedì, i parrucchieri sono chiusi, c'ha ragione. Cioè, d'altra parte, ma chi se ne frega? Posso... E vi mettete lì con il mettete lì col cacciavite, cominciate a costruire quest'arca, facciaccate un dito e dite la prima bestemmia, facciaccate il secondo dito e dite, poi i pezzi non combaciano e dite chiaramente la terza bestemmia, a quel punto ti arriva una PEC. Arriva la PEC, senti, pipì, l'uomo della PEC, no? Quando ti arriva tu vai sul computer, apri la PEC, e che è successo? Dice, guarda che siamo alla terza bestemmia. Ora io non ti vorrei dire, ti ho dato 5.000 euro, ti ho dato il consiglio di costruire l'arca, mi hai creduto, ma se continui a bestemmiare proprio papà e ti rendi conto da solo che io l'arca te la buco, quindi smetti anche le bestemmie e passi ad altro genere di improperi. Quindi alla fine, dopo 5 giorni, l'arca è pronta. Ti dico, sei pure soddisfatto? Cioè, tu sei anche contento di aver costruito l'arca, è venuta bene. Chiami tua moglie, guarda, ammazza, sì, l'arca. Tua moglie chiaramente quando, ma io l'avrei fatta color pervinca, cose di questo genere, che mogli sui colori, lo sapete, no? La moglie è nata per triturare i testicoli del marito quando fa qualche lavoretto, no? Patriarcato allo stato puro, maschilismo tossico allo stato puro. E vabbè, insomma, gli dai una botta di pervinca, ritorni dalle Rue Merlin, dice, c'ha la vernice pervinca, vernice per che cosa? Dice, per l'arca, ah, pure lei c'ha una moglie rompioglione, che vuole fare? Fa, zitto, via. La mia me l'ha fatta fa color cobalto, dice, beh, che dobbiamo? Un altro dice, me l'hanno fatta fa rosa, rosa shocking, e vabbè, che vuoi fare? Cioè, ognuno la vuole fare come gli pare. A quel punto comincia a piovere e voi vi ammazza. Allora è vero, e sapete che potete salvare la vostra famiglia, quindi fate salire le persone a voi più care, quindi il cane e il gatto. Dopodiché cominciate a guardare la vostra famiglia, i figli, la moglie, il marito, papà. Ma io vi chiedo proprio la massima sincerità, dopo tutta sta fatica, dopo, c'è qualcuno della vostra famiglia allargata che non fareste salire sull'arca? Cioè, no, ve lo chiedo sinceramente, ok? Ve lo chiedo proprio sincero, ma c'è qualcuno della vostra famiglia che non fareste salire sull'arca? Io vorrei semplicemente, siate non cattivi, siate onesti, siate sinceri con voi stessi, cioè quella persona o quelle persone che comunque fanno parte della vostra famiglia in qualche modo, anche per vie acquisite, che vi piacerebbe moltissimo vedere annaspare tra i flutti mentre voi state al sicuro sulla vostra arca costruita in 5 giorni grazie al kit delle Rue Merlin con la collaborazione di IKEA. Siate onesti, sinceri. 338 99 00 990. Chi della vostra famiglia, pur avendo posto, non fareste salire sull'arca? Non mi venite a dire tutti, perché comunque, perché dopo sull'arca ci dovete stare. Dopo sull'arca ci dovete stare. E se in barca si rompono le peggiori amicizie, figuratevi su un'arca con le persone che non sopportate. Siate sinceri. 338 99 00 990. Non voglio sapere i nomi, voglio sapere la qualifica parentale, ok? La qualifica parentale. Io appena torno in diretta, abbiamo 1:26 di pubblicità, leggerò le vostre esternazioni. Voi immaginate, state sull'arca, aiuto, aiuto, aiuto, aiuto, e mi dispiace ragazzi. Mi dispiace. Aiuto. Fatemi sapere. Attendo i vostri messaggi. Sinceri. 338 99 00 99 0, così da poter stilare una classifica dei parenti più odiosi che devono schiattare.
0: Ascoltaci da tutte le piattaforme FM, DAB, streaming, tutte le modalità di ascolto
1: su rtr99.it.
9: Signori, siamo qui per scusarci. Il latte fresco del Lazio dura soltanto 6 giorni.
10: Quindi, se è fresco, è buono?
9: E se è buono, finisce subito.
11: Scegli latte fresco del Lazio. Frescolazio.it. Iniziativa promossa dall'Assessorato all'Agricoltura e Sovranità Alimentare della Regione Lazio.
12: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato Fiori Tutto di Concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero, a prezzi sbalorditivi. E udite, udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Dal 9 al 18 ottobre a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno.
13: Concessionaria Fiori, concessionariafiori.it.
14: È la mia nuova acqua di casa.
15: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
14: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
0: RTR 99
1: ti ricordi?
7: RTR 99 ti ricordi. Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 7:13 minuti primi e qualche secondo. Sapete, cioè, a volte il comportamento di noi esseri umani non è poi molto dissimile da quello di un tubo di scolo di una grondaia. Ma io ricordo che una delle più grandi soddisfazioni che io ho provato è stato quando mi sono reso conto che non pulivo il tubo di scolo, quello che fa defluire l'acqua dalla grondaia verso il basso, che perché si era intasato. Porca miseria. Allora, che cosa ho fatto? Sono seduto su una scala e con un bastone piuttosto lungo sono arrivato, diciamo che questo tubo sarà stato alto circa 2 metri, 2 metri e 20, e ho cominciato a spingere. Mi sono reso conto che c'era un'ostruzione, quindi ho continuato a spingere e nel frattempo c'era l'acqua, no? Quindi spingevo e alla fine è uscito un tappo di foglie macerate, e ma sarà stato lungo almeno un salamone che aveva il diametro del tubo. Un salamone che sarà stato lungo 20 centimetri. E poi quando sono riuscito a stappare questo tubo e ho visto defluire l'acqua facilmente, poi un momento di grande soddisfazione, no? Allora c'è un momento in cui noi, che siamo uomini semplici, no, possiamo paragonare il nostro comportamento a quello del tubo della grondaia, no? Perché quando poi c'è un momento in cui ti puoi sfogare, e questo è il momento in cui potete sfogare. Allora, vediamo un po' che cosa mi avete scritto. Io non farei salire la cognata zoccola. Quell'imbecille di mia cognata, la suocera, una zia stronzissima di mia moglie, vabbè, tu ce n'hai una, io ce n'ho due, i parenti, zio e cugini, che da una caratteristica, ma qui non voglio fare discorso di politica. Io non farei salire mio fratello, convintissima e sincera. Nella mia arca non ci farei salire nessuno, solo mia madre e mio padre, il resto tutti al mare. Un nipote di mia moglie, perché si vergogna di noi. Io forse è quello che gli altri penserebbero di me, ma se tu ti costruisci l'arca si attaccano. Mia sorella e suo marito, tutta la famiglia di mia moglie tranne suocero e nipoti. Premetto che ho una famiglia numerosa, salverei tutta la mia famiglia, la mia e di mio marito, quindi fratelli, cugini, genitori, ma il compagno di mia sorella non lo salverei e lo guarderei annaspare. La mia compagna attuale mai la farei salire, salverei i miei figli e la mia ex moglie. Curiosità è, se la tua compagna attuale, perché ci stai? Cioè, se salveresti la tua ex moglie e i tuoi figli, però tu stai con una persona, dice la tua compagna attuale, che non la salveresti, perché ci stai? Rita invece salverebbe tutti, mia nuora. Lo so che è brutto, ma mia madre ne ha fatta abbastanza ed è vissuta a lungo. Sono una brutta persona. Saluto Mauro, poi lo faccio Mauro, che insomma, lui sta sotto, è un benzinaio che sta a Largo Preneste sotto la pioggia, mamma mia. Tutti i cugini, mia cognata, mia nipote acquisita, le mie zie, sorella e cognate di mio padre, veleno allo stato puro. Pensavo, comunque stiamo messi bene, come vedete, no? Quando uno dice è una tragedia familiare, a volte proviamo, guardiamoci dentro, no? Fermo restando il fatto che se qualcuno in famiglia uccide un altro della famiglia è comunque una tragedia, non è un discorso che vuole né scusare né approvare certi comportamenti, però quando ne vedi ammazza, ma era strano, cioè tu dici allora un tizio ha ucciso la zia, una tizia ha ucciso il cognato a Cassano d'Adda, e poi ci sono le interviste, sai, questi programmi del pomeriggio, vanno lì sotto il palazzo con l'inviata e dallo studio chiede lì intorno, ma lei conosceva? Sì, conoscevo, brave persone, non riusciamo a capire come possa essere accaduto, perché all'interno delle famiglie, all'interno di tantissime famiglie, covano dei sentimenti di rabbia che restano lì, cioè tutte li tieni sopiti, poi allora e subisci oggi e subisci domani e subisci dopodomani, ancora alla fine c'è il momento in cui te parte proprio la brocca. Ripeto, io non sto dicendo che sia giusto, io sto cercando di far capire che quando leggiamo di una tragedia familiare, a volte quella persona che si è resa responsabile di un gesto criminale probabilmente pensava nei riguardi della persona che ha ucciso le stesse cose che noi pensiamo di certi nostri parenti, ed è probabile anche che altri parenti pensino di noi, non è che noi siamo sempre quelli perfetti e gli altri sono sempre quelli sbagliati, perché se gli altri sono sbagliati per noi, è proprio noi siamo sbagliati per gli altri. Vabbè, ci siamo confrontati su un argomento un po' ostico, se vogliamo un po' ostico, guarda che ci ha dato lo spunto per poter chiacchierare. E io vi metto sempre in guardia da eventuali truffe che possono capitare, e mi fa veramente enorme piacere quando, dopo aver parlato di certe modalità truffaldine, ascoltatori o ascoltatrici mi chiamano per ringraziarmi, nel senso anche noi abbiamo ricevuto una comunicazione e l'abbiamo riconosciuta in quanto truffa grazie alle tue segnalazioni. D'altra parte una radio come la nostra è anche una radio di servizio dove si affrontano tanti argomenti, ma si danno anche delle indicazioni per poter uscire al meglio da situazioni che poi possono diventare pericolose. Quindi oggi una truffa che sta tra l'altro mietendo parecchie vittime è quella che ti arriva sul cellulare attraverso un messaggio, e il messaggio da una persona che tu conosci, quindi tu senti il rumore sul telefonino, il classico trillo del telefonino che tu hai impostato come suoneria quando ricevi un messaggio. È arrivato un messaggio, vai a guardare, Ah, è Martina. Ah, vedo che mi dice Martina. E Martina, quello è il suo numero, quindi tu sei convinto che il messaggio te lo abbia inviato Martina. Potresti per favore votare per la figlia della mia amica a una competizione importante a scuola? Grazie, se non ti è troppo disturbo per favore condividilo con i tuoi amici e conoscenti. In fin dei conti, che cosa ti sta chiedendo Martina? Di cliccare su un link. Tu quindi accedi a questo link, clicchi e dici, vabbè, sai che c'è? Voto. Tanto che mi costa dare un voto? È vero, non so di quale competizione si tratta, è vero, non conosco questa ragazza figlia di un'amica di Martina, però se Martina, persona che conosco, persona della quale mi fido, persona della quale è pure simpatica, mi chiede una cortesia, se è una cortesia che tra

di questa truffa non sa assolutamente nulla. Zero. Zero. Ma la organizzazione che ha pensato a questa truffa è molto precisa, perché ti invia un messaggio facendo apparire come mittente proprio quello di Martina. Quindi se vi dovesse arrivare mai sul vostro telefonino un messaggio di qualcuno che conoscete, che vi chiede di votare per una fantomatica competizione e vi chiede la cortesia di farlo e addirittura di condividere il messaggio con amici, parenti, con conoscenti e quant'altro, sappiate che quella è una truffa. Quindi prendete, boom, un po' come quando ti arrivano sui messaggi è stato disposto un bonifico di 891 euro sul suo conto, conferma. Tu chiarete come? Che ho fatto il bonifico 891? Ci sono quelli che ci cascano, cliccano e vengono fregati. Quindi fate estrema attenzione, anche perché a me personalmente questo messaggio non è arrivato. Questo messaggio non è arrivato, ma sono tante le persone che stanno ricevendo messaggi di questo genere. E questa, signora, signori, finalmente, noi che parliamo sempre di notizie brutte, di notizie pesanti, notizie questa invece è una bella cosa, questa è una bella, e tutti quanti lo attendevamo, tutti quanti. Io ero indeciso addirittura se organizzare una manifestazione, ma una manifestazione anche violenta, ve lo dico, io che sono contro la violenza stavo pensando di organizzare una manifestazione violenta, quindi mi sarei preso la responsabilità attraverso la radio di dire: signori, andiamo, però mi raccomando, portate bastoni, portate quanta, perché veramente deve essere una manifestazione violenta. Fortunatamente non c'è bisogno, perché ascoltate bene, io già ancora no, ma tra poco sentirò le grida di giubilo che arrivano da tutte le zone dove RTR 99 è ascoltabile, quindi il Lazio, la Campania, la Toscana, in Umbria poi festeggeranno da morire, in Lombardia, ma tanti dalla Lombardia, tanti. Allora sentite bene, io vi dico, allora, un pizzico, non dico di commozione, ma un pizzico di emozione, perché la vogliamo smettere di dire che in Italia non funziona mai niente? Cioè, per favore, vogliamo piantarla con questo disfattismo? Questa è un segnale che l'Italia sta dando all'Europa e noi dobbiamo essere orgogliosi, ma non ne sto parlando a livello politico lodando il governo, perché ragazzi, questa non è un'iniziativa del governo, questa è un'iniziativa di tutti, non c'è destra, sinistra, non c'è, questa è l'Italia in questo ha messo veramente la freccia. Allora, i cantanti del Festival di Sanremo, stiamo parlando dell'edizione 2027, non dovranno più pagare la tassa di soggiorno per la loro permanenza nella città di Fiori durante la kermesse canora. Questo è stato deciso dal tavolo del turismo, convocato e presieduto dall'assessore comunale alla cultura e turismo Alessandro Sindoni, il quale ha dichiarato: i cantanti sono lavoratori a tutti gli effetti, non sono qui in vacanza. In effetti, tutti i partecipanti al festival, quindi dai tecnici alle maestranze RAI, dai discografici agli orchestrali, agli stessi artisti, non erano esentati dal corrispondere al comune la tassa di soggiorno, peraltro introdotta a gennaio dello scorso anno, e che per gli alberghi e camere in affitto da 3 a 5 stelle varia dai 3 ai 4 euro a notte. Quindi l'esenzione vale per tutti i tipi di strutture. Ma vi rendete conto? Vi rendete conto, ragazzi, della cosa meravigliosa? Cioè, vi rendete conto che Sal da Vinci potrà andare a Sanremo e canta saremo io e te a così senza tassa di soggiorno? Guarda che meraviglioso, è una cosa fantastica. Però vi chiedo, ci chiediamo, se io dovessi andare a San

0: aprile, quindi non durante il Festival di Sanremo, ad aprile, perché c'è Radio Sanremo, non so neanche se esista, no, c'è Radio Sanremo che mi chiede una consulenza. Quindi io prendo la macchina e arrivo a Sanremo, parcheggio e vado lì per lavoro, ok? Ma allora la tassa di soggiorno vale solo per chi è lì in vacanza e non per chi ci lavora? No, perché se l'esenzione vale per tutti quelli che lavorano, allora deve valere per tutti quelli che lavorano. Forse sarebbe più opportuno dire: durante il Festival di Sanremo viene sospesa la tassa di soggiorno per tutti. Ok, questa sarebbe magari. Però siete contenti? Cioè, siete adesso. Ve lo dico subito, se pensate di defecarmi il pene ancora con questa squallida e stucchevole storia della benzina, basta ragazzi, non è che si può fare tutto. Cioè, la benzina costa quello che costa, ho capito, ma se qui d'altra parte toglie allora, ma sta povera gente che va a Sanremo, sta povera gente che va a Sanremo che deve pagare 3 euro per la tassa di soggiorno, ma dai, cioè, voi ancora state qui a parlare della benzina? Cioè, voi avete ancora il coraggio di lamentarvi perché andate dal benzivendolo e ammazza la benzina ormai 2 euro, io pure, basta. L'altro giorno sono andato a fare il pieno al mio scooter, ci ho messo dentro 21 euro. Era secco, pieno, 21 euro a filo, 21 euro di benzina in uno scooter, uno scooterone, vabbè, ma 21 euro. Cioè, se mi avessero detto, dicevo, un domani, sai quelli che ti fanno domani, quelli che col dito, no, alzano il dito e fanno domani, cioè ti accorgerai. Se ti avessero detto un domani tu farai, anni fa, no, tu farai il pieno al tuo scooter con 42.000 lire, 42.000, ci arriviamo da Roma a Torino, andate e ritorno con 40, ma dai, cioè, tu farai il pieno scooter con 42.000 lire. E adesso? Questi sono, volete una risposta dalla politica? Questa è una risposta dalla politica. Cercate di essere grati. Cercate di essere grati per queste cose.
1: RTR 99.
2: Ti ricordi?
3: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi 2, paghi 1. Scopri di più su conad.it.
4: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
5: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
6: O come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
5: Anch'io, bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
6: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
5: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
8: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
9: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide d'ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
2: Non accontentarti di sentire basta, meriti di sentire al meglio. Da oggi la tecnologia dell'udito fa un salto nel futuro.
10: Da Italfon arrivano i dispositivi di nuova generazione, invisibili e guidati dall'intelligenza artificiale per darti una chiarezza mai provata prima.
2: Inizia subito a sentire la differenza. Prenota una valutazione personalizzata e scopri la comodità di una rata a partire da 99 euro al mese. Italfon, il ritorno all'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
11: RTR 99, ti ricordi?
0: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 7:33 minuti primi e qualche secondo. E dunque, ora io faccio, almeno per quelle che sono le mie limitate possibilità, cerco di fare un ragionamento che deve portare, secondo me, a riflettere sulla portata di quello che vorrebbe essere un insulto o una denigrazione, ma che in realtà è tutt'altro. Ora, noi abbiamo dei modi di dire, ok? Modi di dire che paragonano il nostro comportamento a delle cose che possono anche essere dei luoghi comuni, per carità, no? Quante volte, soprattutto nel passato, ci sono detto: mamma mia, ti comporti come uno Zulu. Zulu è una tribù africana che probabilmente non ha mai, in questa tribù non è mai arrivato il galateo di Monsignor della Casa, quindi si diceva, oggi molto meno, mamma mia, se comporti come uno Zulu, mamma mia. Oppure entrava tua madre in camera e la tua camera è disordine, mamma mia, vivi come uno zingaro, perché l'idea, magari sbagliata, non lo metto in dubbio, era che nei luoghi dove risiedevano gli zingari non vigesse proprio un ordine eccezionale. Sono dei modi di dire, va bene, modi di dire, non vi sto dicendo giusti o sbagliati, capito? Non sono modi di dire. Stop, mamma mia, mangi, sembri un maiale. Perché il maiale, animale bellissimo peraltro, quando mangia, insomma, non è proprio, sai, il damerino che sbuccia l'acino d'uva, capito? Mamma mia, mangi un maiale, cose di questo genere, no? Quindi non, modi di dire. Ora è successo che il capogruppo del PD a Pontedera, in provincia di Pisa, si chiama, mi sembra, Doriano Della Bella, non mi vorrei sbagliare, Doriano Della Bella, capogruppo del PD in consiglio comunale, attenzione, si è espresso in questi termini. Ora qualcuno dirà, però scusa, lo stiamo parlando comunque di un politico locale, stiamo parlando comunque sono d'accordo con voi, ma è il capogruppo del PD in consiglio comunale a Pontedera, che è città della Toscana, che gravita nel Pisano e che è molto famosa perché Pontedera c'è una importantissima fabbrica della Piaggio, ok? Ebbene, sentite che cosa ha detto il capogruppo del Partito Democratico in consiglio comunale a Pontedera. Ascoltate bene, aprite le orecchie, perché è importante.
12: Siamo davanti veramente a una sciociara, quella nella maniera più dispregiativa.
13: Due parole solamente. Vede, consigliere Stella, se lei dice, ma come mai prima non si guardava la sinistra? Perché ci si sta un po' più attenti a queste cose, perché la gente non si offende. Io mi sono sentito profondamente offeso, perché questo l'ha fatto a un convegno vostro di Fratelli d'Italia, però è un convegno che si vede alla televisione. Vedere il primo ministro, il capo del governo, che canta bollo ciao, bollo ciao, bollo ciao, io mi sento offeso, perché
12: che bella ciao è la canzone di chi ci ha liberati dal fascismo, dalla dittatura, e questa si permette di prenderci in giro e cantare bollo ciao? È una vergogna, è semplicemente una vergogna. Mai ho visto, ci sono state altre opposizioni, ero un giovane comunista e c'erano dei democristiani, mai ho visto queste cose del genere, perché c'è stato un rispetto. Qui manca il rispetto, siamo davanti veramente a una sciociara, quella nella maniera più dispregiativa, ed è, ma non brutto per
0: siamo da Floriano Della Bella. Ora, al di là delle sue convinzioni su Bella Ciao, che è la canzone di chi ci ha liberato dal fascismo, non esiste un solo partigiano che cantasse Bella Ciao, perché è arrivata 10 anni dopo la fine della guerra. La canzone mutuata da un canto delle mondine, quindi c'è proprio materialmente un falso storico. Poi, per carità, è stata scelta questa canzone, potevano sceglierne un'altra, ma quando Floriano Della Bella afferma che Bella Ciao è il canto di chi ci ha liberato dal fascismo, dice un falso storico, afferma un falso storico. Ma quello che mi ha colpito, al di là di Bella Ciao, Bollo Ciao o Bullo Miau, è proprio il fatto che abbia definito Giorgio Meloni una ciociara nel senso più dispregiativo del termine.
12: Davanti veramente a una ciociara, quella nella maniera più dispregiativa.
0: Due parole. Una ciociara nella maniera più dispregiativa. Qualcuno, non so se in questo momento ci sono dei ciociari all'ascolto, ok? Ma probabilmente ce ne sono, comunque gente, chi ci sta vedendo per esempio sul canale 87 DJ Terrestre a Frosinone e in provincia, se ci sono persone che vivono in ciociaria e sono presenti adesso a Roma, persone che hanno i parenti in ciociaria, che sono originarie della ciociaria, il capogruppo del PD ha definito Giorgio Meloni una ciociara nel senso più dispregiativo del termine. Ma perché? Il termine ciociaro può essere declinato in maniera dispregiativa? Allora, visto che il capogruppo del PD ha dimostrato di essere un enorme ignorante, e ricordatevi che ignorante non è mai un insulto, se lo collochi nell'area di quelli che non sanno, di quelli che non conoscono. Io, per esempio, se parliamo di fisica nucleare, sono un ignorante, non conosco nulla. Quindi già aver definito Bella Ciao il canto di chi ci ha liberato dal fascismo già è un falso storico, come vi ho spiegato in maniera piuttosto chiara. Ma vorrei ricordare a tutti quelli che ci ascoltano anche da luoghi lontani della nostra regione, il Lazio, che la ciociaria è una terra storicamente importantissima che è posizionata nel Lazio meridionale e ha una storia antichissima, ed è una storia che precede di molti secoli la nascita di Roma. Il nome ciociaria è piuttosto moderno, ma il territorio ha origini molto più antiche. Allora, una parte importantissima dell'area era abitata dagli Ernici, che era una popolazione italica che era stanziale, e la zona nella quale abitava questa popolazione era quella di Alatri, Anagni, Ferentino, Veroli, mentre invece scendendo più a sud vivevano i Volsci, e anche i Volsci furono protagonisti di numerosi conflitti con Roma. Ancora oggi ci sono città non molto conosciute dal turismo, ma che meritano di essere visitate, come Alatri. Ci sono testimonianze straordinarie ad Alatri di questa fase storica. Ci sono queste enormi mura megalitiche dell'Acropoli, che sono uno dei monumenti archeologici più caratteristici dell'Italia prima di Roma. Poi, tra il IV e il III secolo a.C., Roma in piena espansione conquistò progressivamente questi territori. La ciociaria, quella che ancora non era chiamata ciociaria, era molto importante, era una posizione strategica, perché si trovava lungo importantissimi vie di comunicazione tra Roma, la Campania e, scendendo, quella che oggi è l'Italia meridionale. E grazie ai Romani la ciociaria vide la costruzione di strade, insediamenti, ville, infrastrutture che modificarono radicalmente e profondamente il territorio, e centri fino a quel momento di secondo piano come Frosinone, Ferentino, ma poi anche aumentarono la loro importanza, Nagni e Veroli, furono centri di interesse storico, culturale ed economico. E poi, andando più vicino ai giorni nostri, è arrivato il Medioevo. E nel Medioevo la Ciociaria si è trovata al centro della storia della Chiesa. E questo, probabilmente, parlando della Ciociaria, è uno degli aspetti più interessanti, perché per secoli la Ciociaria si trovò in questa posizione strategica tra Roma e il Regno di Napoli. E il territorio fu attraversato da eserciti, pellegrini, personaggi importanti a livello politico, a livello storico, in particolare Anagni, che ebbe un'importanza eccezionale perché fu una delle città predilette dai papi e diede i natali a quattro pontefici: Innocenzo III, Alessandro IV, Gregorio IX e Bonifacio VIII. E fu proprio quest'ultimo, Bonifacio VIII, è legato all'episodio famoso dello schiaffo di Anagni intorno al 1300, quando il Papa fu fatto prigioniero da Filippo IV di Francia e dai suoi oppositori italiani. Quindi quell'episodio, che è storicamente fondamentale, rappresenta uno dei momenti significativi più importanti dello scontro medievale di quel periodo tra il papato e la monarchia francese. La Ciociaria di oggi è una terra straordinaria, e anche dal punto di vista religioso e culturale. In Ciociaria da visitare, ma vado così a braccio, l'abbazia di Casamari, la Certosa di Trisulti, l'abbazia di Fossanova, che è meravigliosa e poco conosciuta, per non parlare poi dell'abbazia di Montecassino, che è stata fondamentale nella storia del monachesimo occidentale, distrutta e poi ricostruita. Quindi la Ciociaria fu un grande centro di cultura, scrittura, conservazione dei libri, e quindi quella che una volta si definiva la diffusione del sapere. Per molti secoli questa zona del Lazio meridionale appartenne allo Stato Pontificio, e la parte invece più a contatto con l'attuale confine tra Lazio e Campania era maggiormente legata al Regno di Napoli. E poi, con l'Unità d'Italia, il territorio venne progressivamente inserito in quello che poi sarebbe nato come nazione italiana. E poi ci sono stati dei momenti molto dolorosi, e nella Seconda Guerra Mondiale, verso il 43, il 44, la zona divenne teatro della campagna d'Italia e di quella che è ricordata come la linea Gustav. Cassino, che si trova oggi in provincia di Frosinone, fu al centro di una delle battaglie più dure della guerra. La popolazione della Ciociaria, in particolar modo le donne, subì violenze e devastazione durante l'avanzata alleata. Le donne marocchinate sono una ferita che non è stata mai rimarginata in Ciociaria. Oggi il termine Ciociaria probabilmente deriva dalle cioce, quindi le classiche calzature tradizionali dei contadini e dei pastori dell'area. Ancora oggi a Roma si utilizza il termine osso a casa che è cioce, è un modo anche per ricordare quella storia. Ma la cosa forse interessante è che la Ciociaria non è mai stata una regione amministrativa ufficiale, mai, non ha mai avuto i confini perfettamente definiti. La Ciociaria è un'identità storica, culturale e geografica. La capitale della Ciociaria è Frosinone, ma i ciociari sono ferocemente attaccati alla loro terra, alla loro identità. E quindi parlare della sciociaria nel senso più dispregiativo del termine significa non conoscere che cosa rappresenta questo territorio, questa zona del Lazio, questa zona in Italia. Quindi abbiamo detto l'interesse archeologico, e se non ci siete mai andati a Latri, Anagni, Ferentino, Veroli, esistevano quando Roma ancora non esisteva. Ha un'importanza sia storica che politica, perché per secoli è stata una zona di passaggio, una zona di confine tra i grandi poteri. Roma, poi il papato, il regno di Napoli, e fino ad arrivare ai giorni di oggi. Ha una fortissima identità religiosa, fortissima. Anagni, Casamari, Trisulti, Fossanova, Cassino, queste rappresentano un immenso patrimonio religioso e culturale. E poi l'importanza che ha assunto militarmente per la posizione geografica, che purtroppo l'ha resa protagonista di situazioni drammatiche, fino poi alla sanguinosa campagna del 43-44. Oggi andare in sciociaria significa entrare in contatto con una realtà fatta di forte identità locale. Ancora oggi in sciociaria ci sono dialetti che resistono, ci sono tradizioni che non sono mai state abbandonate, sono state portate avanti dalle nuove generazioni. C'è una gastronomia semplice ma estremamente gustosa, tante feste popolari. E c'è un aspetto che va detto: la sciociaria non è solamente la provincia di Frosinone, non è solo quella. La sciociaria è la gente che ci abita. Quindi Floriano Della Bella, capogruppo del PD a Pontedera, che si è espresso in una maniera vergognosa, e ve lo faccio riascoltare.
12: Siamo davanti veramente a una sciociara, quella nella maniera più dispregiativa.
14: Due parole solamente.
0: È un poveraccio. È un poveraccio.
1: Guardaci in TV, scopri i canali.

0: unica sede.
1: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
2: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
3: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
4: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
5: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
6: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
7: RTR 99.
8: Ti ricordi?
9: RTR 99 ti ricordi, Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 7:52 minuti primi e qualche secondo. Ma io lo sapevo che ci sarebbero stati tanti ceciari, ma non solo, che si sarebbero profondamente, ma non voglio dire neanche offesi, perché sai, quando l'offesa arriva dal nulla è niente, ma si sarebbero indignati per le parole di questo un povero uomo, ma veramente un povero uomo. E vedrete che probabilmente poi dirà: ma mi scuso con i sociari, senza sapere nulla della sociaria. Vabbè, mi auguro che possa andare in sociaria e ricredersi, anche se, avendo tanti amici sociari, e, ma veramente tanti, e dubito, conoscendo i sociari e la loro capacità di non dimenticare, che questo tizio possa cavarsela semplicemente con delle scuse. Diciamo che gli auguro di non andare mai in vacanza in Calabria e lungo la Roma Napoli, la macchina che si ferma nella zona di Ferentino chiama il carro attrezzi, e se lo riconoscono, secondo me è altro che le marocchinate. Vabbè, dunque, a me questa cosa non è andata giù. A me questo fatto che a Piacenza, dal 20 ottobre, nelle mense scolastiche non saranno più serviti salumi di derivazione suina, a me sta cosa non mi fa giù. Voi direte: ma allora, ma in fin dei conti, ma che te frega? Ma potreste anche avere ragione, ma se tu cominci a togliere mattoni ad una diga che è soprattutto un argine culturale, e tu togli un mattoncino oggi, togli un mattoncino domani, e poi togli un altro mattoncino qua e un altro mattoncino là, e poi un giorno, quando meno te lo aspetti, con la pressione dell'acqua, la diga ha una meno tenuta di quella per la quale era stata progettata e viene giù, e quando viene giù non si serve più a nessuno. Quindi il fatto che a Piacenza abbiano deciso di togliere i salumi dalle mense scolastiche è un autogol clamoroso, ma per un sacco di motivi. Allora, in primis, signori, Piacenza è la o una delle capitali italiane dei salumi. Cioè, a Piacenza, quando si parla di salumi, il livello è elevatissimo, il livello è eccezionale. La produzione di salumi a Piacenza e provincia, la filiera in questo settore dà lavoro a un'enormità di persone. Ora, se tu nelle mense togli i salumi, ma è un atto di resa, è sventolare la bandiera bianca, Io non voglio che il bambino musulmano, uno gli debba tenere le dita, chiudere il naso, bocca aperta, e lo ingozzi con una fetta di prosciutto o di coppa. Ma non chiedo questo, ci mancherebbe altro. Ma se tu non mangi i salumi, puoi mangiare un'altra cosa. Vietare il consumo di salumi non significa proteggere quei bambini, significa negare a quei bambini italiani la possibilità di mangiare qualche cosa che fa parte della loro cultura gastronomica. Cioè, capite che è piano piano un modo in cui, il modo in cui tu arretri, ed è ancora più vergognoso quello che poi viene detto in seguito, perché quando una decisione di questo genere, ratificata dal Consiglio Comunale a guida PD, sia chiaro, fa scoppiare il bubone, tornare indietro non si può. E allora che cosa si inventano? Ecco qui, ragazzi, la sagra della cazzata. E io alla sagra della cazzata non partecipo. Se io, a me piace andare in giro per sagre, ok? Mi piace. A me piace molto andare in giro. Quindi se vado alla sagra della fregnaccia, e inteso come pasta, una pasta acqua e farina classica del Lazio, e io vado a mangiare un piatto di fregnaccia, ma io lo so. Sono io che partecipo. Vado, che ti devi mangiare? Ma sono mangiato un piatto di fregnacce. Se vado vicino Roma, non mi ricordo dove c'è la sagra della fettuccina a coda di Sorega, vado lì e mi mangio la fettuccina a coda di Sorega, ok? Perché so perfettamente che è il piatto tipico della sagra. Ma se voi organizzate la fiera della cazzata, non potete pensare che io mi beva le vostre cazzate. Il sindaco PD di Piacenza, che si chiama Katia Tarasconi, quando si è reso conto di essersi alzata dalla tazza e non averla fatta all'interno del WC, ma averla fatta a terra, ha pensato di salvare capre e cavoli. E sapete cosa ha detto? Ma guardate che noi abbiamo tolto la coppa dal menù per il rischio di soffocamento. Ah, ho capito. Quindi da 50 anni almeno i bambini vanno a scuola in provincia di Piacenza, mangiano quando è nel menù la coppa, non è mai morto nessuno. Adesso la coppa è stata tolta per il rischio di soffocamento. Quindi non è che tu puoi crepare mentre mangi una zuppa di fagioli, no, quello non si crepa con la coppa tolta per rischio di soffocamento. Ma secondo voi, allora, nascondere quello che è stato fatto, che è una vera e propria rivoluzione di carattere culturale, quello che è il genuflettersi di fronte all'Islam, può essere accettato dopo che il sindaco del PD, Katia Tarasconi, ha dato questa giustificazione? Ma io, se abitassi a Piacenza, al di là della politica, al di là del mio schieramento, ma mi vergognerei. Ma mi vergognerei, mi direi, ma ci sta veramente, sindaco, ma lei ci sta veramente prendendo in giro? Lei pensa veramente di poterci prendere per i fondelli in questo modo? E guardate, qua l'Islam non c'entra niente, perché se ti arriva no, perché, ragazzi, siamo in Italia. Per la precisione, sai, io posso capire, dice, tu stai a, dove stai? A Rosarno, ok, dice, a Rosarno, signori, noi abbiamo deciso che non serviremo nelle mense scolastiche i canederli. Ma effettivamente non c'entra niente, cioè, che c'entrano i canederli con Rosarno? Poi sembra una fesseria, però ok, non servono i canederli. Ma se tu a Gioia Tauro dici, guardate, non si serve più, dico, l'anduia, per fare un esempio, o i salsicce sott'olio, ma com'è possibile? Cioè, tu a Piacenza arrivano i musulmani e dicono, no, guardia, non la mangiate. E cioè, noi in cucina la coppa, mangiate i fagioli, non ci stanno problemi. E non è l'accettare un qualche cosa, significa negare a se stessi qualche cosa che ti appartiene. E questo significa arretrare, questo significa fare un passo indietro, questo significa sventolare bandiera bianca. A Piacenza, allo stadio, i miei amici piacentini sono fatti sentire e hanno detto la loro. Io auguro migliori fortune al Piacenza, che oggi milita nelle serie inferiori. Ho tanti amici che tifano Piacenza E i tifosi del Piacenza si sono fatti sentire in merito a questa decisione con un coro che secondo me è bellissimo.

0: libro, mangerò coppa e salame, mangerò coppa e salame, finché vivrò mangerò coppa e salame, finché vivrò mangerò coppa e salame.
1: RTR 99.
2: Ti ricordi?
3: Una finestra è una finestra.
4: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
3: Vedo.
4: La maniglia centrale è davvero elegante.
3: Sì, bella.
4: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
3: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
5: Ocnoplast. Le finestre di design.
6: Dici che lo conosco?
7: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
6: Ah, quello naturale, senza additivi.
7: Bravo.
6: DOP, solo carne italiana.
7: Esatto.
6: Il crudo.
7: E allora non lo conosci.
6: Perché non è crudo, è Parma.
8: Piacere, prosciutto di Parma.
9: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
10: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, TAEG 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: RTR 99. Ti ricordi?
0: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono le 8:02 minuti primi e qualche secondo. Dunque, volevo prendermi qualche secondo per ricordarvi la Gruben Italia Security, che opera da 35 anni e chiaramente nel settore della sicurezza. Quindi porte blindate, le grate e la possibilità di visitare il laboratorio dello scasso presso l'azienda sita in Viene Tonenze, chilometro 7 e 800, e poi la possibilità di vedere i brevetti esclusivi della Gruben che aumentano a dismisura la resistenza delle, soprattutto delle grate, e quindi impediscono ai ladri di penetrare all'interno della nostra abitazione in 20 secondi, perché un ladro, che come ripeto spesso, è ladro, sì, ma mica è imbecille, tra una grata che apre in un minuto e una che dopo mezz'ora ancora non è riuscito ad aprire, sa perfettamente che il tempo non è dalla sua parte. Quindi io vi consiglio veramente di andare presso la Gruben Italia Security, se volete, in via Nettunense chilometro 7-800, oppure telefonare per un appuntamento, per un preventivo, allo 06 93 42 005, ripeto 06 93 42 005, Gruben Italia Security. E allora il nostro appuntamento commerciale, perché vi ricordo sempre che RTR 99, ti ricordi, vive solo ed unicamente di pubblicità, e senza pubblicità noi ragazzi saremo tutti quanti a spasso. Io non considero neanche la pubblicità un male necessario, ma lo definisco un bene indispensabile, e ecco perché mi fa piacere quando tra gli ascoltatori della radio ci sono degli imprenditori di vario genere, in vari settori, che ascoltano questa trasmissione. No, adesso io parlo del sottoscritto perché sono io a parlare, quindi parlo di questa trasmissione, ma vale chiaramente per tutte le altre trasmissioni. No, la domanda che faccio io a chi può avere un'attività, qualunque genere, di qualunque genere, se avete un'attività propria, voi ascoltate questa trasmissione? Quindi è evidente che se non siete capitati per caso, probabilmente questa trasmissione è di vostro gradimento. E insieme a voi questa trasmissione piace a centinaia di migliaia di altre persone, perché i dati fortunatamente dicono questo. E allora, se avete un'attività, se ascoltate una trasmissione che vi piace, e se questa trasmissione vi è ascoltata da altre centinaia di migliaia di persone nell'arco delle 3 ore, perché non fare pubblicità su RTR 99, ti ricordi? A livello proprio, io parlo a livello imprenditoriale, no? La pubblicità ha un costo, è chiaro, questo lo sappiamo tutti quanti, ma se voi avete la possibilità di parlare ad una platea sconfinata, cioè io in questo momento sto parlando e più o meno, in questo momento ci staranno all'ascolto 100.000 persone, più o meno, 100.000 persone. Quindi adesso io ho parlato della Gruben Italia Security e 100.000 persone hanno ascoltato Gruben Italia Security. Hai un ristorante, hai un negozio, hai un'attività. Qual è una struttura che può permetterti di entrare in contatto con un numero così grande di persone in così poco tempo? Voi direte, stai cercando di convincervi? Ma io sto cercando di convincerci, io sto cercando di spiegarvi una cosa. RTR 99, ti ricordi? È una radio libera, ma come diceva Finardi, libera veramente. Non chiediamo soldi, non facciamo la questua e non percepiamo contributi pubblici di alcun genere. Noi vendiamo un prodotto, che è la pubblicità. Sono gli spazi commerciali. Grazie a quegli spazi commerciali RTR 99 ti ricordi esiste, quindi non pesa nelle vostre tasche, non pesa nelle vostre saccocce. Se avete un'attività, se siete curiosi di sapere quali sono le modalità per essere inseriti all'interno della nostra programmazione, se non sapete quali sono i prezzi, ma magari i prezzi potrebbero essere di vostro gradimento, poi ci sono varie, mandateci un messaggio, io segnalerò subito il vostro numero al nostro responsabile commerciale interno Fabrizio Sgrigna, parlerete direttamente con la radio senza intermediari esterni, quindi se volete 338 99 00 990, mandate un messaggino, io segnalo il vostro numero, passo il vostro numero direttamente al nostro responsabile commerciale interno Fabrizio Sgrigna, sarà lui stesso a contattarvi. 338 99 00 99 0. Vabbè, questa definiamola una piccola comunicazione di servizio per portare un tantinello di acqua al nostro mulino. Proprio un tantinello di acqua al nostro mulino. Ah, questa. Ho letto questa cosa che io dico, boh, ma forse sarò sbagliato io, no? Oggi si parla, ti dicono, ah no, perché per combattere le zanzare. La zanzara tigre bisogna installare negli spazi all'aperto le cosiddette bat box. Sono in prede delle casette nelle quali i pipistrelli possono trovare riparo e fare il nido. Qual è il vantaggio di avere una bat box? Il fatto che poi i pipistrelli cacciano le zanzare tigre. Effettivamente i pipistrelli si nutrono di zanzare. Ma questa cosa, io dico, fammi capire. Allora, la zanzara tigre è un insetto diurno. Il pipistrello è un animale, è un chirottero, parlando proprio se vogliamo essere tecnici, è un chirottero notturno. Allora, se il pipistrello deve annientare la zanzara tigre, ma esce per andare a caccia quando la zanzara tigre sta andando a ninna, che se magna il pipistrello, la zanzara stoca, ok? Perché non è possibile. Può trovare una zanzara tigre che si è attardata perché ha tolto traffico per tornare a casa, ma altrimenti i pipistrelli si nutrivano delle zanzare nostrane, cioè quindi quelle che generalmente arrivavano verso le 19 più o meno fino alle 21, poi si ricomparivano alle 5 di mattina fino alle 6. Quella era gli orari di azione delle zanzare nostrane. Allora in quel caso il pipistrello aveva un senso, no? Ma se tu mi fai arrivare i pipistrelli per cacciare le zanzare tigre, quindi è come se tu vai a, che cacchio ne so, vai a, dove c'è stato il mercato, vai in Trentino dove ci sono i mercatini di Natale, ci vai a giugno e fai, sono venuto a vedere i mercatini di Natale, ti arrestano, chiamano, ti sottopongono a un trattamento sanitario obbligatorio. Quindi pipistrello e zanzara tigre non vanno d'accordo, però attenzione, noi fortunatamente abbiamo Zucchet Italia che ci aiuta tanto. Ma c'è questa cosa che secondo me un domani, se mai avverrà, questa è roba da Nobel, questo tocca dargli il Nobel. Dunque, oggi tutti parlano di droni, ok? Questo è un drone che hanno chiamato Torniol, è piccolino, pesa 30 grammi, cioè, quasi un giocattolino. Ma sapete che cosa fa questo drone? Almeno secondo le promesse, l'idea è francese. Io i francesi, ragazzi, mi stanno simpatici come quando vado a fare l'esame per la prostata. Però vi rendete conto da soli che se fanno qualche cosa di buono, non... Allora, tu compri questo drone, che ripeto pesa 30 grammi, e poi lo programmi in maniera tale che possa girare, diciamo, nella tua area all'aperto. Il drone si leva in volo e appena inquadra la zanzara te le accoppa tutte quante, ma come se fosse, è presente proprio uno di quegli aerei da caccia, quelli che quando si vede tipo i Top Gun, cose di questo genere, no? Attenzione, boom boom, colpito, ma c'è sto drone piccolo, poi ammazza tutte le zanzare. Guarda, allora utilizza un sonar ultrasonico e riconosce gli insetti grazie al battito delle ali. Funzionerà? Non funzionerà? Certo, ragazzi, che io sono uno di quelli, e qui, ragazzi, ammetto di essere una persona estremamente cattiva. Io sono una persona senza cuore, sono una persona arida. Vedi, cos'è che una delle cose, tolto il sesso e il mangiare, ok, che vi fa godere di più? Ok, un gol al derby al 91esimo, d'accordo, ok, tolto il calcio, il cibo e il sesso. In ordine calcio, cibo e sesso, è il mio ordine. Dice, ma ti fa godere più un gol al 91esimo o un gol al 91esimo al derby? Non c'è paragone, ragazzi, ma non esiste proprio. Posso stare in astinenza per 6 mesi, me ne può fregare di meno. Gol al 91esimo al derby, ma te impacchetto, te ma veramente di tutto. Vabbè, comunque, io sono una persona che ti va. Sapete, c'è un momento in cui io godo e rasento l'orgasmo. Racchetta da tennis in mano, ma quelle racchette da tennis, per non dire, sono quelle racchette che hanno una batteria inserita, comunque ricaricabile, e quando prendi l'insetto lo senti bruciare. Dio mio, ci sono dei momenti di sera, c'è gente che va da psicologo, ma che buttate soldi da psicologo? Voi mettetevi di sera, d'estate, pomeriggio, così, state lì con la racchetta in mano e cominciate a dare racchettate sulle zanzare, su... E siete... Mamma mia, ragazzi, ognuno di noi c'ha un'anima razzista, no? Purtroppo ognuno di noi, io sentì bruciare zanzare, mamma mia. E poi la cosa bella è che rispetto al sesso lo puoi fare 20, 30, 40 volte, è sempre bello.
2: RTR 99, ti ricordi?
1: Signori, siamo qui per scusarci. Il latte fresco del Lazio dura soltanto 6 giorni.
11: Quindi, se è fresco, è buono?
1: E se è buono, finisce subito.
12: Scegli latte fresco del Lazio. Frescolazio.it. Iniziativa promossa dall'Assessorato all'Agricoltura e Sovranità Alimentare della Regione Lazio.
13: Quindi dopo aperitivo?
14: No, oggi ho il dentista.
13: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
14: E perché?
13: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
14: Bah, come sei antiquata. Sì, io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, 2 centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
13: Faccio di meglio, ti accompagno.
15: Autocentro Saxarubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. autocentrosaxarubra.it.
2: RTR 99, ti ricordi?
0: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 8:15, minuti primi e qualche secondo. Allora, quanto mi piace quando io vi avverto, ma in realtà vi sto semplicemente un tantinello imburrando le chiappe, no? Quando vi dico io su questa cosa litigheremo, è che mi piace. Qual è la cosa più bella del litigare? Pensateci bene, fa pace poi, no? Quindi litighiamo, facciamo pace. A me quindi state, oh ragazzi, dico una cosa sulla quale adesso litighiamo e voi state pronti. È una tattica. Tanto con voi io voglio essere veramente trasparente, no? al 100%. È una tattica di è un inganno. È un po' come quando voi andate a comprare un determinato prodotto, ok? E ci sono tre prezzi diversi per lo stesso prodotto proposto in formati diversi. Quindi c'è la cosa più piccola a 3 euro, la confezione media a 5 euro e la confezione gigante a 6 euro. Voi quale comprate? Quella gigante. Lo sapete perché? Perché c'è una differenza di prezzo minima tra 5 e 6 euro ed effettivamente il prodotto è il triplo rispetto alla confezione che costa 3 euro, quindi lo vedete molto conveniente. In realtà i primi due prodotti sono quelli che servono a trarvi in inganno, vengono venduti poco perché tutti acquistano il prodotto da 6 euro perché lo reputano immediatamente conveniente visto che fanno il raffronto con gli altri due prodotti. È lo stesso prodotto proposto in quantità diverse e a prezzi diversi, ma strutturati in maniera tale da farvi apparire quello più grande come quello più conveniente. Quindi voi che avreste potuto spendere 3 euro ne spendete 6 per comprare una maggior quantità di prodotto perché lo ritenete più conveniente. E così è il vecchio venditore che quando doveva piazzare qualche cosa al cliente dice: ma quanto costa questa cosa? E spara: ma questo viene 500 euro. Quanto? Ma guarda, 500 euro è un buon prezzo, perché no, ma 500 euro, ma la pasta è scherzata. E tu continui a convincere 500 euro, a te pare 500 euro, ma costa 300. Il cliente che aveva già memorizzato e metabolizzato il prezzo di 500 euro, ascolta 300, allora va bene, in realtà gliel'avresti venduto a 250. Però questa è la tattica che ti porta a far apparire conveniente un prezzo superiore rispetto a quello che potrebbe essere quello di vendita dopo aver presentato il prodotto ad un prezzo enormemente più elevato. E così sono io che vi dico: su questa cosa litighiamo. Voi già state lì pronti a dare battaglia, siete già pronti a ingaggiare battaglia, poi magari vi rendete conto: vabbè, no, ma non è vero assolutamente. Allora, dunque, la cosa è avvenuta a Salerno. La bimba si chiama Francesca Pia. Alla nascita 2,5 kg, una splendida bambina, perfetta salute. In poco tempo è arrivata a 4,5 kg, quindi una bella scrofetta, ma in senso affettuoso, e attenzione. Gode di ottima salute. Gravidanza portata avanti senza alcun problema, vista l'età dei genitori. La mamma ha 59 anni e il papà ne ha 70. Il parto è stato eseguito dall'equipe del professor Mario Polichetti, che ha seguito il percorso fino alla nascita della piccola. Polichetti ha dichiarato: ottenere un concepimento ad un'età materna di 59 anni rappresenta un evento raro, per noi è motivo di grande soddisfazione aver accompagnato questo percorso fino alla nascita di una bambina che oggi sta bene e cresce regolarmente. Francesca Pia è in ottima salute e questo è naturalmente l'aspetto che ci dà maggiore soddisfazione, la sua crescita sta procedendo molto bene. Comunque la nascita di questa bimba è arrivata al termine di un percorso non propriamente semplice, perché è stata proprio l'età dei genitori che ha dovuto far seguire ogni procedura con la massima cautela. Una mamma di 59 anni e un papà di 70 rappresentano un dato anagrafico fuori dall'ordinario per una nascita di questo tipo, dice Polichetti, ed è per questo che possiamo parlare di un evento raro. Allora io, e qui ve lo dico, no? Non me la sento di unirmi alle grida di gioia di Peana, gli alleluia, non ce la faccio. Certo, quando nasce un bambino, quando nasce una bambina, è sempre una grande gioia. Ma siccome io sono stronzo, perché posso autodefinirmi stronzo, io cerco, sono uno stronzo tra l'altro anche molto coerente, e tra i due tra l'altro il vero insulto è coerente, non è stronzo. Mi chiedo, ma questa bambina sarebbe sicuramente bellissima e fortunatamente sta bene, ha una mamma di 59 anni e un papà di 70. Quando questa bambina avrà 10 anni, sempre, perché poi siamo tutti quanti appesi a un filo, a maggior ragione chi ha parecchi decenni sulle spalle, sto filo è un po' più sottile, no? Quando questa bambina avrà 10 anni, il papà avrà 80 anni e la madre ne avrà 70. È una cosa accettabile e possibile secondo voi? Oppure questa bambina è nata con la consapevolezza assoluta, la certezza assoluta di restare orfana comunque in giovanissima età. Dunque, l'età media oggi in Italia per gli uomini mi sembra che sia di 81 anni, età media, ok? Età media. Età media significa che ci sono quelli che campano di più e quelli che campano di meno. 81 anni. Basandoci sull'età media, all'età di 11 anni questa bambina perderà il padre. Un po' più avanti per la madre, perché l'età media per le donne mi sembra sia oggi di 84 anni, quindi questa bambina all'età di 24 anni circa diventerà orfana anche della madre, essendo diventata orfana del padre. Voi direte, ma come fai a dire così? Io mi baso su dati, cioè su proiezioni, su probabilità, ok? Non altro. E secondo voi questa cosa è una cosa bella? No, perché vi faccio riflettere su una cosa. Dunque, io da sempre, e ripeto da sempre, porto avanti la mia idea, ma non voglio dire una battaglia, la mia idea contro l'omogenitorialità. Quindi due persone

cattivi genitori o cattive genitrici in questo caso, ma io dico che a questi due bambini è comunque negata la figura paterna. Cioè ogni volta, ma vale per le due persone del suo sesso, e qui quando parli di questo, sai, ci sta quello che c'ha il fucile con la pallottola con scritto omofobo che te può sparare, è chiaramente un fucile virtuale, mi sembra chiaro. Ma poi quando io allargo il discorso, e qui dicevo che sono coerente, per me il singolo individuo, cioè uno, non può diventare genitore. Dicevo, vorrei diventare genitore, non lo puoi fare, non lo puoi fare. Perché per diventare genitore c'è bisogno di un essere di sesso maschile e un essere di sesso femminile. Due uomini possono fare l'amore in maniera meravigliosa, non nascerà mai un figlio. Due donne possono fare l'amore in maniera meravigliosa, non nascerà mai un figlio. Una donna da sola o un uomo da solo che praticano separatamente autoerotismo non potranno mai diventare genitori. E non è che lo stabilisce una persona contraria ai metodi di concepimento tradizionale. Signore, lo dice la natura. La natura, cioè che vi piaccia o meno, questa è la natura. Io tempo fa feci un esempio e ci voglio tornare. Se voi prendete 10 uomini e 10 donne giovani e li portate su un'isola disabitata, e non un'isola chiaramente dove c'è cibo, dove c'è acqua, e tornate su quest'isola dopo 100 anni, sull'isola troverete un villaggio di 300 abitanti. Se tu metti su un'isola dieci uomini oppure in un'altra isola 10 donne e 10 donne, tu dopo 100 anni troverai gli scheletri di 20 persone. È la natura. Non vi potete inventarvi quello che vi pare, questa è la natura, stop. Quindi una coppia formata da due persone dello stesso sesso, genitori? No. Figli? No. Il singolo individuo? No. Due vecchi? No. Cioè come? 59 e 70 anni? Attenzione. 59 e 70 anni non sei vecchio, ma se per questo neanche Ronaldo è vecchio, ma parlando di Ronaldo calciatore, che dici? Vecchio, c'ha 40 anni, magari è vecchio oggi, no? 40 anni, però per il calcio è vecchio. Quando io dico due vecchi, intendo due vecchi, perché se tu hai 59 anni e sei la madre e tu hai 70 anni e sei il padre, siete due vecchi. Voi avete messo al mondo una bambina che quando avrà bisogno di voi vi verrà a trovare al cimitero. Voi avete messo al mondo una nuova vita per il vostro egoismo mascherato da amore, ma se tu prendi Argeomede del terzo piano, che a carnevale o vesti da Batman, alla fine del carnevale torna Argeomede del terzo piano, non è che lui diventa Batman nella vita, ok? Voi avete mascherato il vostro egoismo da amore. Voi avete messo al mondo una bambina meravigliosa, fortunatamente sana, che piangerà disperata, che quando andrà a scuola e vedrà voi genitori rispetto agli altri genitori, non potrà fare a meno di chiedersi: ma perché gli altri hanno dei genitori giovani e i miei genitori sono come i nonni degli altri bambini? Io faccio riferimento al sottoscritto, io tra qualche giorno festeggerò, se Dio vorrà, il mio 64esimo compleanno. Faccio abitualmente attività fisica, tengo sotto controllo il mio peso forma, faccio regolari controlli, qualche giorno fa TAC coronarica, le faccio regolarmente, poi magari crepo fra 5 minuti, però insomma, eppure se io dovessi avere un figlio oggi, io non avrei quella energia fisica e mentale che ho profuso nella

0: crescita dei miei figli. Non potrei farlo proprio per una questione anagrafica. Se tu decidi di diventare padre a 70 anni e tu madre a 59 anni, siete due persone che hanno messo al mondo per la vostra felicità una persona destinata a diventare infelice da giovane. Voi sapete perfettamente che il vostro egoismo, e lo avete nascosto, porterà una bambina a piangere sulla bara del padre, una ragazza a piangere sulla bara della madre. Mi fate sapere cosa ne pensate. Mi fate sapere se ho detto delle idiozie, se ho detto delle mostruosità. Me lo fate sapere. 338 99 00 99 0. Ripeto, 338 99 00 99 0. Appena torno dalla fascia pubblicitaria delle 8:30, io leggerò i vostri messaggi, ma potete veramente scrivere qualunque cosa. Io leggerò i vostri messaggi. Potete anche essere estremamente duri nei riguardi dei miei commenti. Io non sono come Ranucci che vi manda le lettere e vi denuncia, e questa è una cosa della quale parleremo tra poco.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Vuoi essere dei nostri per la tua pubblicità? Chiama o manda un messaggio al 375 922 7663.
1: RTR 99, ti ricordi?
3: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad!
4: Via, via!
3: Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
5: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
6: Amore, quanto di anticipo?
7: Zero.
6: E di interessi?
7: Zero.
6: E quanto ci pensi ancora?
7: Zero. La prendo.
8: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
9: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
10: Ti aspettiamo negli MG Store.
11: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
12: Denaro è tempo il?
13: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
14: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo, con T-Roc e Polo, a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
15: Porta in tavola un olio extravergine d'oliva italiano, salutare e genuino. È l'olio Opilatium, prodotto dagli uliveti delle migliori aziende della Sabina e della Tuscia. Per averlo subito a casa tua, vieni al frantoio di Palombara Sabina. Chiamalo 0774 61 51 15 o scrivi su WhatsApp al 342 85 73 555. Puoi anche acquistare su opilatium.it. Per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, subito uno sconto con il codice RTR 99. Opilatium, l'olio extravergine dei veri produttori italiani.
16: RTR 99,
1: ti ricordi?
0: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 8:33, minuti primi e qualche secondo. Io, signori, ho espresso la mia idea e adesso è anche giusto che voi esprimiate la vostra. Anni fa ad una coppia simile tolsero la bambina. Non sei stronzo, sei realista. Sempre ritenuto una stortura la nascita da genitori, nascita dei bimbi da genitori grandi, figuriamoci a questa età. La natura può anche essere ermafrodita, ma non nella specie umana. Ma poi, soprattutto, questi genitori nonni saranno capaci di seguirla per la vita o per una piccola porzione di vita? Sono d'accordo con te. Pensa Luca, anche se metti su un'isola un uomo e 10 donne ci saranno molte nascite, mentre al contrario una donna e 10 uomini le nascite sono scarse. Per questo consiglio la donna molto più importante per la continuazione della specie. D'accordo con te, la pensiamo allo stesso modo, la penso come te. Hai detto una cosa sensata, ma ogni tanto capita anche al sottoscritto. Ti do pienamente ragione, significa far del male al bambino. Tanti attori americani hanno fatto figli a tardissima età, ma con quale coraggio così contro natura? Ma magari i genitori vivono ancora per 10-15 anni e poi te li immagini un ottantenne alle prese con l'adolescenza? Noi abbiamo concepito nostra figlia a 30 anni, io, e 26 mia moglie. Quando i video di 15 anni fa vedo una bambina che gioca e un papà giovane che gli corre dietro. Oggi, se dovesse arrivare una seconda, che non arriverà per colpa della natura, mi sentirei vecchio a 46. È lo stesso pensiero che ho avuto ieri quando ho letto la notizia. Hai ragione, dici bene, ci vuole un bel meteorite e iniziamo da zero. Salutiamo poi dunque la vita come te, l'unica speranza di salvezza per la bimba è che abbia dei fratelli maggiori che la puliscano come dei genitori quando i genitori biologici non ci saranno più. I figli si fanno entro i 50 anni. Sono d'accordo con te su quello che hai detto. Hai perfettamente ragione, è solo egoismo travestito da Roma. Non si va d'amore, non si va contro natura, tutto al suo tempo. Da medico mi sarei rifiutato di seguire la coppia. Pienamente d'accordo, d'accordissimo con te, hai spiegato benissimo ciò che io sostengo da sempre. Il tuo ragionamento non fa una piega. Sono donna, 58 anni, non ho avuto figli e mi è mancato, ma mai farei la qualsiasi per mettere al mondo un figlio alla mia età. Purtroppo è tutto vero, forse l'hanno fatto per un lascito ereditario. Quando la bimba avrà 10 anni si chiederà come mai il destino mi ha punito facendomi nascere da due incoscienti. La penso come te, concordo con il tuo pensiero, i figli devono avere una mamma e un papà sempre, o quantomeno potersi giocare le loro carte. Perché ora purtroppo può capitare nella vita, e capita, che si muoia giovani e quindi che si lasciano dei figli piccoli, ma quella è una casualità, quello è un evento particolare, ok? Ma è chiaro, tu non puoi pensare a 70 anni di essere eterno, no? Quindi, c'è un detto, noi lo diciamo in dialetto bresciano, tutti i frutti alla loro stagione. Ma Gabri, tu da Brescia? Ci ascolti da Brescia? Dunque, ogni frutto vuole la sua stagione, i figli se vengono si fanno da giovani, concordo con te, questa ragazzina ha bisogno di tanta fortuna, crescerà sola. La penso come te, hai ragione, mia madre quando sono nata nel 51 aveva 38 anni, che oggi sarebbe quasi normale, ero la sesta figlia, dopo 4 anni è nata la settima figlia, io come vedo la differenza con le altre mamme ci soffrivo perché prima si facevano i figli molto tempo prima. Beh, è vero che nel 51 avere una figlia a 38 anni eri già, tra virgolette, a tempatella. Però porca miseria, eri la sesta figlia, cioè quindi insomma ce sta pure, no? Io ho 59 anni e posso affermare che sono una persona in forma e di buona salute, ma sento di essere molto molto diversa rispetto agli anni passati. Mettere al mondo un figlio in questo momento sarebbe un atto puramente egoistico, perché già so che non sarei all'altezza. E infatti la natura mi ha dato lo stop per questa cosa. Beh, la natura dà lo stop per queste cose. Sono assolutamente d'accordo con lei, sia dell'età dei genitori sia della posizione sui genitori di sesso uguale. Ho 69 anni e sono figlio di un padre che mi ha avuto quando aveva 52 anni, ma ricordo che gli anni 60 e 70 della mia adolescenza erano anni in cui i figli si facevano a 25 anni. Proprio come hai detto tu, io non avevo genitori ma nonni e anche malandati, e ho sofferto come una bestia, perché di questo non se ne parla mai. Allora, succedeva anche nel passato, succede anche adesso. Una volta c'erano, non erano numerosissimi, erano comunque una percentuale di figli nati da padri piuttosto grandi di età. Ok, piuttosto grandi età. Ecco, questo nostro amico che si chiama Romano è a 69 anni. E quando è nato il papà ne aveva 52. Ora, 69 anni fa, un uomo di 52 anni era vecchio. Stiamo parlando del 1955 a occhio e croce, no? 50, tu dovresti essere del 57, adesso se la matematica non è un'opinione, tu dovresti essere del 1957. In quegli anni un uomo di 52 anni era vecchio, a parte che si moriva prima, ma ci si curava meno, si aveva meno attenzione di se stessi, c'era meno attenzione alla salute, c'erano anche minori cure. Cioè, pensiamo l'immagine che voi avete, andando un po' indietro nel tempo, di Camillo Benso Conte di Cavour. Pensate all'immagine, no? Ce l'avete presente, no? Sta sui libri di scuola. È vecchio, c'aveva 40 anni. Aveva 40 anni in quell'immagine. Quindi questo nostro amico Romano ha sofferto tanto. Cioè, un ragazzino, una ragazzina, la vanno a prendere i nonni ed è felice perché sono i nonni. Perché la loro classe anagrafica è la normalità. Il nonno è più vecchio, non c'è niente da fare. Il nonno gioca da nonno. I giochi che tu fai con tuo nonno o con tua nonna sono diversi rispetto a quelli che fai con i tuoi genitori. Nonno è quello che te corre appresso e ci sta perché è tuo nonno, ma se tu stai con tuo nonno non gli corri via perché sai che è tuo nonno. C'è una forma di rispetto. Ma se tuo padre è tuo nonno, e oltretutto sta ragazzina non c'è manchi i nonni. C'è un'altra cosa che è stata tolta a questa ragazzina, sono i nonni, l'amore dei nonni. Avere i nonni che ti crescono, che ti aiutano, che ti allungano quei 20 euro quando li vai a trovare, non ci avrà, non ce l'avrà. Lo capite, ragazzi, qual è il dramma di questa ragazzina? Non solo, essendo così grandi non hanno neanche una rete parentale che potrà occuparsi della bambina come gli zii che adottano in casetta. Ecco, brava. È difficile crescere i figli anche da giovani, immagina a quell'età. Pochi giorni fa ho sentito in TV un personaggio che si vergognava perché aveva il papà vecchio. Quindi dice che mi ha mandato un messaggio, dice non c'è la telecamera, come puoi leggere la targa? Penso che tu abbia sbagliato, l'hai inviato a me invece devi inviarla a qualcun altro. Massimiliano anche è d'accordo. Luca, ognuno può fare quello che vuole della propria vita. Certo, è anche vero che ognuno poi può commentare. Cioè tu puoi fare quello che ti pare, vuoi mettere al mondo un orfano? Allora metti al mondo un orfano, va bene, ma non... Invece Gabri è di Brescia. No, ma sì, ho capito, ma sei di Brescia? Quindi anche tu canti la canzone della Madonnina, siamo bresciani e siamo figli tuoi, oppure ci ascolti da Brescia, solo mia curiosità. Valerio arrivato a 43 anni, Marco a 46, naturalmente mai avrei fatto la gravidanza assistita alla mia età, è tosta ma bellissimo, per il resto la penso come te, gli studiamo tantissimo e frequentiamo coppie molto più giovani di noi, lo facciamo soprattutto per loro, fortunatamente non dimostriamo più di tanto. Però amica mia, tu quando è nato Valerio avevi 43 anni, no 59. Quando è nato Valerio tuo marito ne aveva 46, no 70. Cioè non è paragonabile la vostra età. Non avete fatto i figli da adolescenti, ma li avete fatti in un'età matura, da adulti. Sarebbero potuti arrivare prima, magari avete avuto dei problemi, non lo so, non mi devi neanche dire perché è una cosa tua privata, ma non ti azzardare a mettere la tua condizione sullo stesso piano di questa coppia. No. Concordo con te, i figli secondo me si fanno ovviamente 30-45 anni e via, vabbè. Penso che questo sia il credo che questo sia no, è Fabio, lui è Fabio, è Fabio, no, no, è Fabio. Abbiamo avuto bimbi fantastici, vuol dire 40 e 45, e siamo già al limite. E ragazzi, 40-45 è un'età, diciamo, comunque 40, oh ragazzi, ma 40-45, non potete mettere sullo stesso piano dei genitori di 40 anni che diventano genitori a 40 anni con una che diventa genitore lei a 60 e lui a 70. Cioè non è proprio possibile, non è. Allora, Mazzano in provincia di Brescia, la nostra Gabri. Non conoscevo Mazzano, non conoscevo Bazzano. Conosco bene Brescia, ma non conosco Bazzano. Buongiorno Luca, ho 59 anni, una figlia di 10 e mi pongo tante domande. Allora, intanto tu la figlia l'hai avuta a 49 anni e ti chiami Marco, 21 anni meno di quella dell'altra storia, 21 anni meno, ok? Ora Marco, io ti faccio, allora intanto diamosi una bella grattata tutti quanti, una bella grattata, ma di quelle proprio, una bella raspata dei testicoli, di quelle profonde. Ragiona qui, tu hai 59 anni e tua figlia ha 10 anni. Se io faccio lo stesso ragionamento di quel padre e con la vita media di un uomo di 81 anni, significa che tu hai davanti, spero che tu ce n'abbia 50 ancora, ma hai ancora davanti come media 21 anni. Quindi tua figlia tra 21 anni di anni ne avrà 31. Cioè capisci? 31 anni. Sarà una giovane donna, probabilmente avrà la sua vita, capisci cosa intendo dire? È diverso, cioè tu ti fai tante domande, perché hai 59 anni, giustamente a 59 anni uno si fa, si guarda un attimo intorno, no, cosa ho fatto, cosa lascerò, cosa ho realizzato, quali sono stati gli obiettivi che ho raggiunto, quali sono stati gli obiettivi che non ho raggiunto, quali sono stati i miei fallimenti. Uno fa un bilancio, no, uno dice i bilanci si fanno a 40 anni, i bilanci si fanno sempre, a maggior ragione si fanno intorno ai 60 anni, ok? E ora il tuo orizzonte di vita, che ti auguro possa essere lunghissimo, ti preoccupa magari perché dici per quanto tempo ancora potrò essere al fianco di mia figlia, perché la vedi come una bambina che ha 10 anni ed è una bambina in tutto e per tutto. Però Marco, tu sei diventato papà a 49 anni, cioè capito, sei diventato papà a 49 anni, tu puoi giocare tranquillamente le carte nella speranza che tua figlia possa essere una mamma abbastanza giovane e magari te godi pure il fatto di essere nonno. Quello dei 70 anni no, perché quello dei 70 anni, nel momento stesso in cui ha messo al mondo sta figlia, sa perfettamente che i figli della figlia, lui i nipoti non li vedrà mai, lui ha reso orfani dei nonni anche i figli della figlia, niente ragazzi, è inutile, è una pericolosa forzatura della natura. Ho 58 anni e un figlio richiede un'energia che non si ha più, e soprattutto l'idea di non esserci quando crescere veramente esiste. Ho una figlia di 30 anni che spero mi renderà nonna come è giusto che sia. Beh, 58 anni, una figlia di 30 anni, signori, le possibilità che tu possa diventare nonna ce ne sono a iosa. C'è una mia amica Tiziana, ascoltatrice, che tra poco diventerà nonna, appena me lo farà sapere chiaramente le faremo gli auguri qui in diretta, ed è un'età giusta, è una nonna anzi anche giovane, dirò, cioè pure una bella nonna, ok? Ma è un'età giusta, 70 anni ragazzi, a me, ma qua non si tratta di andare sempre controcorrente, qui si tratta di esprimere un sentimento popolare che invece viene lasciato sotto la cenere. Io mi sento di festeggiare l'arrivo di una bimba, e ci mancherebbe, cioè io auguro a questa bimba veramente una vita felice come a tutti i bambini, auguro a questa bimba di poter realizzare i sogni che ancora non sa di avere ma che un domani avrà, auguro a questa bambina di trovare un uomo che la ami clamorosamente, o attenzione, guardate la mia modernità, anche una donna che la ami clamorosamente, non mi interessa, ok? Io auguro solamente che sia felice, però l'augurio è una speranza, la certezza è che quando sarà molto giovane sarà costretto ad ascoltare quelle parole che molti di noi hanno ascoltato. Vedete, noi siamo programmati, è un po' il cerchio della vita, no? Noi siamo programmati per affrontare la perdita dei genitori. È perché è normale che sia così. Cioè, un figlio deve salutare i genitori. Un figlio deve purtroppo vivere la morte dei genitori. Fa parte della natura, triste, ma è così. Un genitore non dovrebbe mai assistere alla morte del figlio. Quello è veramente contro natura, è un dolore che non sappiamo gestire perché non ci appartiene ancestralmente, non sappiamo come gestirlo, ok? Sopravvivi, ma è un dolore che non puoi riuscire a misurare in qualche modo, perché non esiste un ordine naturale all'interno del quale puoi inserire il dolore che prova un genitore per la morte del figlio. Però noi abbiamo vissuto, noi che abbiamo perso un genitore o i due genitori, quel momento l'abbiamo vissuto. Cioè, quando te squilla il telefono alle 3 di notte e sai che c'è un genitore ricoverato che sta male, alle 3 di notte, ma chi te può chiamare? Ma chi te può chiamare? Il call center. Pronto? È l'ospedale. E alle 3 di notte che ti dicono? Abbiamo misurato la febbre a mamma e ci sta bene. Alle 3 di notte dicono: purtroppo la signora è deceduta, le faccio le mie condoglianze. La persona che fa la telefonata è quello, cioè non è il momento in cui senti che ti cade il mondo addosso. Mamma è morta, è morto papà, cioè ti chiama tuo fratello, tua sorella, tu lo vieni a sapere, è morta mamma, è morto papà, questo è morta mamma, è morto papà, lo abbiamo ricevuto. Un colpo tra capo e collo, un dolore che lì per lì ti ha fatto male, ma in realtà ti continua a far male molto di più nei giorni a venire, quando ogni cosa che toglierai da casa ti ricorderà lei o lui, e l'hai fatto che c'avevi 30 anni, 40 anni, con le spalle grosse, con l'esperienza di tanto, ok, magari con la tua famiglia. A 12 anni non può succedere, e soprattutto a 12 anni non può succedere perché tuo padre sapeva che sarebbe morto presto e ti ha messo al mondo sapendo che ti avrebbe fatto soffrire. Non mi parlate di amore, perché vi mando a fanculo uno per uno.
1: RTR 99, ti ricordi?
4: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
12: E che fai? Chiudili fuori casa.
4: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
16: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
4: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
17: Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19, a nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.
18: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile? Abile professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
19: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna Umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere, e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
1: RTR 99 ti ricordi?
0: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono le 8:53, minuti primi e qualche secondo. Allora, intanto leggo questo messaggio sorridendo, perché è di Federico che dice: diventerò papà a fine anno, e quindi non solo auguri a te e a tua moglie, ma fammi sapere, perché a me quando nasce un bambino che fa parte della famiglia di RTR 99, ti ricordi, a me piace sempre dargli il benvenuto. Sono molto triste pensando che mia figlia non potrà ascoltarti come sto facendo io adesso. Ma farà talmente tante di quelle cose belle, ma sai che ti dico, non ti preoccupare. D'altra parte, mi fai pensare che poi esiste un capolinea, no? E noi adesso siamo in viaggio e poi arriverà tra un po' il capolinea e io vi dirò: signori, siamo arrivati, passeggeri, siete pregati di scendere, non da RTR 99, ti ricordi, ci mancherebbe altro, perché chiaramente voi siete soprattutto ascoltatori di RTR 99, ti ricordi, io sono prestato, è una voce prestata RTR 99, ti ricordi, ma dopo RTR 99, ti ricordi, continuerà sempre. Purtroppo siamo tutti quanti sullo stesso autobus radiofonico, no? Poi si è un momento in cui l'autobus attraversa periferie, centro, e poi arriva il capolinea, e il capolinea bisogna scendere, quindi tra un po' arriverà anche il momento per il sottoscritto di salutarvi. Ma d'altra parte, signori, funziona così, è su tutto, quindi non. Ecco, una cosa che mi dispiace molto quando smetterò di trasmettere, questa è una delle cose che maggiormente mi addolora, maggiormente mi intristisce. Noi abbiamo cercato nel corso di tutti questi anni, tanti anni, di creare un rapporto che andasse al di là di quello che era radioascoltatore. Noi abbiamo cercato di far diventare questo rapporto qualcosa di familiare, e a me piace tanto questo fatto di sentire ascoltatori che oggi hanno 30 anni, 40 anni, ok, uomini, donne, che mi dicono: io ti ascoltavo quando andavo in macchina con papà o con mamma, che mi portavano a scuola, mi riportavano da scuola, e io ascoltavo la tua voce ed era noiosa. Invece papà e mamma ti ascoltavano con estrema attenzione. Poi succedeva che a casa parlavano: sai, oggi Luca ha detto questo. Quindi sei sempre stato parte integrante della mia famiglia, e poi crescendo ho iniziato ad ascoltarti e mi sono trovato a pensare le stesse cose che pensava mio padre e mia madre, e magari nel frattempo sono cresciuta, sono andato a vivere da solo, mi sono sposata, ho dei figli, e poi quando sento mio padre e mia madre: hai sentito Luca oggi cosa ha detto? E sei diventato è un ulteriore punto di contatto con la mia storia familiare, e questo mi piace moltissimo, sapere di avere oggi all'ascolto i figli di chi mi ascoltava 30 anni fa, 40 anni fa anche, e che all'epoca aveva 10 anni e oggi ascolta la stessa voce che ascoltava il papà o la mamma, se ci sono ancora, che ascolta ancora, ma che ascoltava quando erano in vita. Ecco, questa è la cosa che mi intristisce un po', sapere che non potrò farmi radiofonicamente, non potrò coprire radiofonicamente una generazione dei bambini che ci sono adesso. Questa è la cosa che un pochino mi dispiace, però d'altra parte, signori. Dunque, appena tornerò in diretta, perché io tra pochino mi vado a fare il secondo caffettino della giornata, ormai conoscete bene anche. Dunque, la procura ha archiviato il fascicolo sulla devastazione alla sede dei Provita da parte delle cosiddette trans femministe. Vi ricordate che cosa accadde? C'è stata questa manifestazione e l'associazione Pro Vita e Famiglia è stata assaltata durante un corteo trans femminista. E Ebbene, le vetrine furono spaccate, ci fu un tentativo di incendio e l'associazione Provita e Famiglia in una nota ha scritto: la stessa Dicos aveva parlato di azioni delittuose e premeditate messe in atto per costringere gli agenti ad abbandonare la protezione della sede e che le forze dell'ordine misero a disposizione degli inquirenti varie immagini e video per riconoscere i responsabili. Stiamo parlando di sassi e spranghe lanciate contro le vetrine, telecamere di videosorveglianza divelte, saracinesche date alle fiamme e persino un ordigno che fortunatamente non è esploso. La cosa invece che fa pensare è che l'associazione Provvita e Famiglia, che poi tra l'altro dice molte delle cose su queste io non sono d'accordo, quindi lungi da me il voler difendere l'associazione Provvita e Famiglia, però io mi chiedo questo: com'è possibile che a fronte di immagini, a fronte di fatti certi, al momento la procura abbia archiviato il fascicolo sulla devastazione alla sede dei Provvita? Quindi i manifestanti di questo corteo transfemminista possono essere si sono resi responsabili di un atto violento, ma la procura ha deciso di archiviare il fascicolo. No, per ora. Poi vediamo se chiaramente sarà così anche in futuro, però questo per farvi capire qualche cosina su come funziona la magistratura in Italia. E a proposito di magistratura, quanti tribunali ci stanno in Italia? Voi direte: quanti tipi di tribunali ci sono in Italia? Quale legge bisogna rispettare in Italia? Voi direte: beh, ci sono i codici, si frequenta la facoltà di giurisprudenza apposta. No, signori, non è così. E ve lo spiego tra poco.
5: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
20: FastWeb presenta: lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
21: Una finestra è una finestra.
22: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
21: Vedo.
22: La maniglia centrale è davvero elegante.
21: Sì, bella.
22: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
21: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
23: Ocnoplast. Le finestre di design.
1: RTR 99.

0: RTR 99, ti ricordi Luca Casciani in diretta insieme a voi? Sono 9-6 minuti primi e qualche secondo. Dunque, questa è una cosa della quale o noi ne parliamo in maniera compiuta, in maniera corretta, oppure ci adeguiamo a quello che è il racconto imposto dal pensiero unico dominante. Proprio nel giorno del 7 ottobre, e io ieri appositamente era 7 ottobre e non ho voluto parlare di quanto accadde il 7 ottobre in Israele, perché avrò modo e maniera di parlarne quando determinate difese ideologiche verranno abbassate e sarà più facile veicolare certi messaggi. Ma il fatto stesso che si sia scelta la data del 7 ottobre per annunciare la nascita di quella che è stata definita il regolamento arbitrale, quindi la Camera Arbitrale Islamica Italiana, proprio nel cuore del Veneto. Questo è un organismo che si propone di risolvere controversie tra musulmani. Oibò. Dunque, la cosa bella è che noi utilizziamo o comunque veniamo investiti da certi termini che sono criptici, sui quali non ragioniamo, perché nel momento stesso in cui un concetto, un termine ci risulta ostico, noi mica andiamo a ragionare, andiamo a vedere la radice di quel termine o andiamo ad aprire un vocabolario. Una volta si faceva così, no? Io per esempio ancora oggi, adesso lo uso meno perché chiaramente ho qui a fianco un vocabolario, perché mi capita anche con una certa frequenza di ascoltare parole che non conosco, e anche se la mia formazione mi porta cercare di scomporre la parola per vedere se ci sono delle radici che derivano dal latino o dal greco, l'esempio più classico, no? Crioterapia, detta così per uno che ha fatto geometra, non, però per uno che magari ha studiato il latino, il greco, crio freddo, crioterapia, terapia del freddo, ci arrivi in qualche modo, un po' a naso, un po' a spanne, però ci arrivi, ok? Invece tanti sentono un termine che gli scivola addosso, non se ne rendono conto. Allora, questa cosa che è stata annunciata ieri, 7 ottobre, e che viene definita come una Camera Arbitrale Islamica Italiana, in realtà è un tribunale sharaitico. E questo termine, vabbè, ma sharaitico, un tribunale sharaitico. Lo sapete che cosa significa tribunale sharaitico? Significa tribunale della Sharia. Ed è un tribunale che applica in tutto o in parte la legge islamica, quindi la Sharia, nelle controversie. A seconda della nazione nella quale è operativo questo tribunale, che non è riconosciuto ma va di pari passo con il tribunale ordinario, si può occupare di controversie tra cittadini musulmani che riguardano il matrimonio o il divorzio, l'affidamento dei figli, l'eredità, questioni familiari, personali. E poi in alcuni paesi si arriva anche a comminare relative pene in merito a determinati reati. È vero che non esiste un unico modello, perché la Sharia viene applicata in modo diverso da una nazione all'altra, a seconda di quello che è il grado di penetrazione dell'entità musulmana in un determinato stato. Per esempio, in alcuni paesi i tribunali religiosi riguardano quasi esclusivamente il diritto di famiglia, in altri hanno competenze molto più ampie. Quindi sharaitico è un tribunale della Sharia. E la cosa che ci deve far pensare è che in una nazione come quella italiana, e mi piace ricordare in questo che l'Italia è la culla del diritto. Il diritto è nato qui, gli antichi romani. Il diritto è nato qui, ok? Noi abbiamo dei tribunali con i magistrati, con tutti i limiti, ma abbiamo un tribunale italiano, ok? Persone, anche italiane, ma di religione musulmana, per dirimere le loro controversie all'interno del mondo musulmano, non si affidano ai giudici italiani, ma si affidano a questa, possono affidarsi a questa camera arbitrale islamica italiana, in pratica un tribunale sharaitico. No, se non capite la pericolosità di questo, perché noi ci fermiamo al hanno tolto il prosciutto alla mensa a Piacenza, la coppa e la lonza, bene, tolgono il crocifisso, bene, non si dice più Buon Natale ma si dice buone feste, quando due cittadini italiani di religione musulmana che si trovano a dover dirimere una controversia non si rivolgono a un tribunale italiano ma alla camera arbitrale islamica italiana, sì, e fanno riferimento alla legge islamica, alla sharia. Se non vi rendete conto di che cosa sta accadendo a questa nostra nazione, tra qualche anno, quando guarderete il panorama e vedrete che al posto dei campanili ci saranno i minareti, ricordatevi di questo stronzo che parlava in radio.
1: Ascoltaci dal tuo smart speaker Amazon. Chiedi
2: Alexa, ascoltiamo RTR 99, ti ricordi?
3: Signori, siamo qui per scusarci. Il latte fresco del Lazio dura soltanto 6 giorni.
4: Quindi, se è fresco, è buono?
3: E se è buono, finisce subito.
5: Scegli latte fresco del Lazio. Frescolazio.it. Iniziativa promossa dall'Assessorato all'Agricoltura e Sovranità Alimentare della Regione Lazio.
6: Chiara! Oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
7: Ciao Marco! No, no, aria di sconti. Li ho presi da Ottica Salvagente. Sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
6: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
7: Fai bene, con gli sconti del 30 e del 50%. Da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it. Offerta valida anche a ottobre.
8: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori.

0: 10.900 euro e, udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. La tua c'è e costa meno. Vi aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.
1: RTR 99
2: ti ricordi?
3: RTR 99 ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono 9:14 minuti primi e qualche secondo. Intanto leggo sempre i vostri messaggi e vi ringrazio delle cose che mi scrivete andando sul personale. Messaggi al 338 99 00 99 0. Allora, io ho sempre detto di fare estrema attenzione all'uso che si fa dei social. Io ad esempio ho il mio profilo di Instagram, Luca Casciani RTR99, e con pazienza e con fatica, piano piano lo sto facendo crescere, lo stiamo facendo crescere. Piano piano, attenzione, quindi per me ogni nuova persona che decide, ogni nuovo amico che mi segue su Instagram, per me è una grande gioia, ma stiamo parlando comunque di poche unità al giorno, poche unità quotidiane. Considerate che noi, sul mio unico profilo sui social, Luca Casciani RTR99 su Instagram, siamo in 6.586. È un po' che non lo faccio, quindi adesso saluto gli ultimi che hanno iniziato a seguirmi. Lo faccio dunque: Maurizio Gianferro, Samarcanda Solidale, Giuseppe Guastamacchia, Annarita Poletti, Antonella Fasciglione, Maria Chiara Matarazzo, Luca Guarino, Massimo Di Carlo e Andrea Napoli. Questi sono gli ultimi che hanno iniziato a seguirmi su Luca Casciani RTR99. Fate attenzione quando utilizzate i social, perché può capitare che qualcuno legga, uno di voi magari legga qualche cosa e poi si lasci andare a delle considerazioni un po' pesanti. Fate attenzione. Dunque, è successo ad un pensionato di 76 anni che aveva scritto qualche cosina su Sigfrido Ranucci. Questo pensionato si chiama Peppino Zarrilli, ha 76 anni, vive ad Esperia, credo che Esperia sia in provincia di Frosinone, stamattina parlavamo della suoceria. Ha ricevuto una lettera dall'avvocato Edno Gargano per conto di Sigfrido Ranucci. Dunque, una richiesta di 4.000 euro di risarcimento e formali scuse per un commento offensivo pubblicato sui social. E la contestazione riguarda un commento contro Ranucci sotto un post della pagina Siete dei poveri comunisti. Secondo il legale del giornalista, le parole di Pino hanno superato il diritto di critica e costituiscono insulti lesivi della reputazione del suo assistito. Nella lettera l'avvocato chiede al pensionato di ricontattarlo entro 7 giorni. In caso contrario annuncia il ricorso alle vie legali per ottenere la rimozione del contenuto e risarcimento del danno anche attraverso una richiesta di intervento urgente al giudice. Il pensionato non è d'accordo, ha rivendicato il commento, ha respinto la richiesta economica e ha dichiarato le motivazioni, le spiegherò qualora ci troveremo mai in tribunale. E per documentare la vicenda ha reso pubblica la corrispondenza ricevuta, compresa chiaramente la busta. Ma chi è l'avvocato Gargano? È un ottimo avvocato ed è il legale che ha firmato la richiesta per conto di Ranucci. È anche l'avvocato di una SRL che si chiama Anti-Hater, traduzione anti-odiatori, una società che offre servizi a chi ritiene di essere stato diffamato online e di conseguenza vuole agire contro gli autori dei contenuti. Ora, non è il caso di Sigfrido Ranucci, ma soprattutto nel caso degli influencer, questi realizzano dei contenuti in modo tale da essere un ricettacolo di insulti. Quindi io pubblico dei contenuti in modo che la gente mi possa insultare, dopodiché do mandato ad uno studio legale di andare a caccia di chi mi ha insultato per chiedere dei soldi. È l'economia del risarcimento. Ma come funziona questo meccanismo? Uno studio legale raccoglie la documentazione, valuta il caso, e quindi individua gli avvocati incaricati di procedere. Le azioni possono comprendere richieste di rimozione, risarcimenti, denunce e querele. E come funziona il discorso di risarcimenti? Generalmente si fa 50 e 50. Quindi l'avvocato pensa di inviare la lettera e in caso di risarcimento si fa 50-50, metà e metà. Ora, molto spesso le richieste partono da una base molto alta, quindi, so, 4.000 euro. Poi, chi vuole chiudere perché si mette paura, chiude a 1.000, se prendono 1.000 e la cosa finisce lì. 500 all'avvocato e 500 a, in questo caso, a chi ha dato mandato all'avvocato di agire per suo conto. Io personalmente dico che è difficile, almeno che uno non scriva delle cose pesantissime, ok, un po' pesanti, ma difficilmente un giudice si pronuncia in merito, molto molto difficilmente. Diciamo che diventa anche antieconomico per lo studio legale procedere, perché nel rapporto tra il sottoscritto, voi non so, mi scrivete una cosa su internet, non so, scrivete: tu sei un maledetto schifoso zozzo, va bene, io che cosa faccio? Prendo, do un mandato ad un avvocato e facciamo 50 e 50, però le spese sono tue, quindi l'avvocato si accorre le spese. Ora, fino a che le spese sono quelle di inviare una lettera, roba di 10 euro, ok? Ti arriva la lettera e ti chiedo 3.000 euro. Se tu ti metti paura e mi fai un'offerta di 500 euro, l'avvocato dice: senti, questo ha fatto 500 euro, piali. Quindi 2,50 io, 2,50 l'avvocato, ci ha avuto 10 euro di spese e finisce lì. Però se l'avvocato deve adire le vie legali, se deve accollare le spese della causa, e difficilmente per certi commenti quella verrà ritenuta veramente un insulto dal giudice. E quindi, se mi dovesse arrivare una cosa di questo genere, certo, non devo aver scritto una cosa pesantissima, la lettera dell'avvocato si può tranquillamente cestinare. Però devo dire che ormai è abbastanza diffusa questa cosa e è diventato un vero e proprio mercato. Io pubblico qualcosa in modo tale da farti scattare la scimmia. Immaginate, è solo un esempio, sia chiaro, è solo un esempio. È un esempio, lo voglio ribadire, attenzione, sto dicendo delle cose che non penso assolutamente, ma è solamente per farvi capire come funziona questa economia del risarcimento. Io mi metto e faccio un video. Hey guys, perché già mentre c'è, hey guys, ma lo sapete che tutte le donne che si rifanno il seno sono delle zoccole? Perché se sei una donna che si rifà il seno, sei una zoccola. Tutte le donne con il seno rifatto, non chiaramente quelle che sono state costrette a causa di patologie, ma quelle che lo fanno per il proprio, per piacersi di più, sono delle zoccole. E sono ancora più zoccole quelle che si fanno pure le punturine alle labbra. Sì, sono tutte zoccole. Ora, una cosa di questo genere scatena una serie di insulti. Qualcuno che poi di bravo, c'hai ragione, tutto, ma qualcuno, come ti permetti? Perché sei uno schifoso, sei un pervertito, sei un maiale, sei un impotente. Cioè, beh, potete dire quello. Giustamente mi insultate, no? E io sai che faccio? Oh, chiamo l'avvocato. Oh, 70 insulti, guarda sulla mia pagina, quelli va a cercare. Allora, fino a che arriva Trottolina Amorosa, vabbè, mandano una beccata, ma magari c'è pure Maria Proietti, e Maria Proietti è riconoscibile. Maria Proietti che mi ha dato dell'impotente, impotente bastardo, si vede arriva una lettera. Lei ha rilasciato dei commenti lesivi della dignità

0: risarcimento. Allora, vi ricordate il rapper che aveva bloccato la Milano Meda per registrare un video? Ebbene, è stato rispedito nella sua nazione. Quindi era in aeroporto questo tizio, con un sorriso bianchissimo, denti chiaramente rifattissimi, e con l'orecchino, l'anello al naso, ma non perché fosse un selvaggio, ma perché c'aveva proprio questo anello al naso. Molto sorridente, si trovava all'aeroporto di Malpensa e voleva salutare un po' tutti quanti gli italiani dopo quello che era successo, e ha dei pensieri molto carini. Attenzione, questo pensieri molto carini di questo rapper che ha fatto quello che aveva fatto, l'abbiamo visto tutti quanti, per registrare un video aveva bloccato, aveva fatto chilometri di coda, e sta parlando anche con te, dico, sta parlando anche con te che in questo momento sei all'ascolto, cioè questa meravigliosa risorsa sta parlando anche con te, no con me, ma anche con te, con tutti quanti voi che avete avuto la casualità di nascere in Italia, quindi ce l'ha con tutti quanti voi. Ascoltate, io devo dire che quando ho ascoltato questo video un pochino mi sono commosso, un pochino ci sono rimasto male, perché ho detto, ma noi perché mandiamo via la migliore gioventù? Cioè questo, se fosse rimasto in Italia, ma vi rendete conto quante cose belle avrebbe potuto fare per la nostra nazione? Cioè questa è una cosa che quante cose, quanta cultura avrebbe potuto apportare. Ascoltate che cosa dice questo ragazzo, ripeto, è quello, è il cantante che insieme ad altri 20, lui cantava, 20 con le moto avevano bloccato il traffico, chilometri di coda mentre lui cantava, faceva un video. Ascoltate cosa dice e i pensieri carini che dedica a questa nazione e a noi italiani. Ascoltate bene.
1: Eccoci, allora io non ho bloccato nessuna strada, non ho rapinato nessuno, però me ne vado fuori dei coglioni, mi prendo la mia reimmigrazione, saluto Giorgia Meloni e Matteo Salvini, me ne vado via perché qua mi stanno tutti sul cazzo, anzi mi state proprio sul cazzo, vorrei dire vi voglio bene ma non vi voglio bene perché mi state sul cazzo, e ringrazio tutte le persone che mi hanno fatto gli auguri, vi voglio bene.
0: Oddio ragazzi, gli stiamo sul cazzo.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Questa settimana risparmia con le super offerte. Come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
2: Amore, quanto di anticipo?
3: Zero.
2: E di interessi?
3: Zero.
2: E quanto ci pensi ancora?
3: Zero. La prendo.
4: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
5: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
7: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
8: Anch'io,
6: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
8: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
6: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
9: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
10: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
9: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
11: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
12: Non accontentarti di sentire basta, meriti di sentire al meglio. Da oggi la tecnologia dell'udito fa un salto nel futuro.
13: Da Italphone arrivano i dispositivi di nuova generazione, invisibili e guidati dall'intelligenza artificiale per darti una chiarezza mai provata prima.
12: Inizia subito a sentire la differenza. Prenota una valutazione personalizzata e scopri la comodità di una rata a partire da 99 euro al mese. Italphone, e ritorna all'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
0: RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 9:37 minuti primi e qualche secondo. Purtroppo oggi Ivan di We Dental Care non può intervenire in radio e vabbè, quindi sarò io a ricordarvi We Dental Care, quello che può fare We Dental Care per voi. Beh, intanto abbiamo due sedi a Roma, comodamente raggiungibili, entrambe con la metropolitana, una con la stazione Cipro, l'altra con la stazione Piramide. Due studi veramente all'avanguardia, e a disposizione avete una cinquantina di specialisti per ogni problema della vostra bocca, della vostra salute dentale, e il tutto orchestrato magistralmente dall'ormai famosissima dottoressa Massa. E tante volte ci avete sentito parlare qui in radio della dottoressa Massa, ma avete ascoltato il nostro Ivan parlare dei successi professionali della dottoressa Massa, il fatto che c'è una estrema cura del paziente in modo che non senta dolore in alcun modo e in alcuna maniera, perché sono presenti anche degli anestesisti direttamente negli studi dentistici. Non c'è problema neanche per il pagamento, perché a parte che avete diritto a delle tariffe preferenziali in quanto ascoltatori di RTR 99, ti ricordi, ma poi potete accedere anche ad un piano di pagamenti personalizzato e molto comodo. Potete pagare con le carte di credito, potete pagare veramente come vi pare. Troverete sicuramente la possibilità di curare al meglio i vostri denti con grande soddisfazione, qualunque sia il problema, che sia un problema proprio di masticazione, che sia un problema di perdita dei denti, che sia quello di impiantistica, che sia proprio anche quello di estetica, quindi le faccette, ma proprio la salute dei denti vostra e di tutta quanta la vostra famiglia. Orari molto comodi, quindi dal lunedì al sabato dalle 9 alle 20. Io vi do il numero di telefono dei We Dental Care: 800 56 10 06, ripeto 800 56 10 06. Questo è il numero. Io chiaramente vi invito a chiamare, vi invito ad informarvi, ma soprattutto vi invito a prendere in esame anche la possibilità di entrare in contatto con una organizzazione all'avanguardia, che ha a cuore soprattutto il vostro benessere. Ricordatevi We Dental Care: 800 56 10 06. Molto bene, e così abbiamo parlato anche di We Dental Care nella mattinata di oggi. Speriamo che la prossima settimana il nostro Ivan possa essere presente. Oggi si vede che era proprio molto molto molto impegnato, e per saltare un appuntamento si vede che gli impegni erano veramente molto molto molto importanti. Ma ha fatto la battuta, diciamo, visto che sei così bravo con i lavandini, ma giustamente, ragazzi, giustamente mi dovete prendere in giro dopo aver distrutto il lavandino del mio vicino di casa, o comunque gli scarichi del lavandino del mio vicino di casa. Mi sembra pure giusto, insomma, che voi mi prendiate in giro, e ci sto, perché a volte si è incudine e a volte si è martello. Vi ricordate la piccola Cata, quella che la peruviana che era sparita dall'albergo occupato a Firenze, non si è più saputo nulla? Ebbene, la mamma della piccola Cata è stata condannata per lesioni perché accoltellò al volto un'altra donna durante una lite in discoteca. Certo, la domanda che ci dobbiamo fare è: il papà della piccola Cata stava in galera, la madre è stata condannata perché ha coltellato in faccia un'altra persona. La domanda da farci è: ma sta piccola Cata, ma in che famiglia era costretta a vivere? Punto interrogativo. No, giusto per perché sennò sembra che poi le cose ce le siamo dimenticate, no? Oppure facciamo finta di essere preoccupati per cose che in realtà non dovrebbero far scattare la molla della nostra preoccupazione, no? Come il caso di Krista Pike, no? La donna americana che doveva essere condannata a morte, le hanno fatto due iniezioni e lei adesso ha ripreso conoscenza e parla. Vabbè, insomma, visto che ha ripreso conoscenza e parla, almeno nella mia nazione ideale, se è stata condannata a morte, visto che non funziona come nel passato, perché se si incastrava la lama del boia tu venivi graziato, ma non è così. Ah, mo capisci? Bene, mo adesso ci riproviamo, è la cosa. Insomma, magari la prossima volta andrà anche meglio. E notizia quasi di gossip, no? La figlia di Asia Argento e di Morgan, non so se avete visto quella serie televisiva, credo su Amazon, Rest in Peace, RIP, praticamente dove si fa finta che un personaggio famoso sia morto e dei comici li ricordano, ma sono ancora in vita, no? E c'è stato un comico che, definendo, c'era Asia Argento tra le decedute, chiaramente per finta in questa trasmissione, ha detto: Asia Argento sposata con Morgan, una coppia leggermente eccessiva, come hanno dichiarato Olindo e Rosa. E la battuta mi ha fatto gente molto ridere. La figlia di Asia Argento e Morgan si chiama Anna Lou, chiaramente il cognome è Castoldi, quello del padre, che è stata derubata della sua borsetta da parte di un amico, e l'uomo a Napoli si è impossessato della borsetta con il cellulare, poi, mentre si trovavano in una struttura a Licola, poi si è andato a Piazza Garibaldi in centro, dove è stato ritrovato completamente ubriaco in piena confusione. In quei frangenti, utilizzando il cellulare della ragazza, ha pubblicato un video porno sul profilo social della ragazza. Il tutto è avvenuto dopo una lite tra i due. L'uomo è stato soccorso, accompagnato in ospedale, denunciato a piede libero per furto, revenge porn, accesso abusivo al sistema informatico. Però è strano, no? Cioè, è strano perché effettivamente Anna Luca Stoldi, che ha avuto come esempi familiari Asia Argento e il papà Morgan, quindi una coppia con una certa solidità morale, poi come mai ha scelto un compagno così strano? Strano, no? Strano, non si aspettava mai, non si sarebbe mai aspettato una cosa di questo genere. Uno non finisce mai di stupirsi. Mentre invece il presidente Sergio Mattarella ha firmato la grazia per Guido Gianni, il gioielliere, che è stato uno dei destinatari dei provvedimenti di grazia che sono stati firmati ieri dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. E beh, è una storia che può ricordare da vicino quella di altri commercianti che hanno ucciso dei banditi durante dei tentativi di rapina. E a questo punto viene anche spontaneo il parallelo con la vicenda di Mario Roggero. Ma che cosa ha determinato la condanna di Guido Gianni? Era il 18 febbraio del 2008. Tre delinquenti si presentano in una gioielleria del centro di Nicolosi, in provincia di Catania, e ci sono presenti, sono i titolari, moglie, marito e un cliente. Quindi Guido Gianni, la moglie Mariangela Di Stefano. I tre sono rapinatori armati di pistola. Si tratta di una pistola giocattolo, ma una fedele replica dell'originale, al quale è stato tolto il tappo rosso, quindi indistinguibile, impossibile distinguerla da una pistola vera o non vera, soprattutto quando si parla di fasi concitate legate ad un'aggressione, ad una rapina. I delinquenti prendono di mira la moglie, la tengono sotto il tiro della pistola, ma Guido Gianni non può sapere che la pistola è finta. Lui ha una pistola e reagisce sparando inizialmente due colpi in aria con una pistola vera. Seguono attimi di grande agitazione, il terzetto decide di scappare, ma a questo punto il commerciante fa di nuovo fuoco e ne accoppa due, colpendoli alla schiena. Il terzo, e i due si chiamano Davide Laudani e Sebastiano Catania, l'altro, Fabio Pappalardo, resta solamente ferito. Il processo si gioca quindi sul limite della legittima difesa, limite che secondo l'accusa è stato superato perché Gianni ha ucciso i rapinatori alle spalle quando questi erano già in fuga. Dunque, quando era cessato il pericolo incombente previsto dalla legge sulla legittima difesa. Gli avvocati difensori invece propendevano per una tesi diversa, andava tenuto conto anche dello stato di turbamento indotto dalla paura del momento. La Corte d'Assise condanna in primo grado Guido Gianni a 13 anni di reclusione per omicidio, il PM ne aveva chiesti 17. Pur riconoscendo le attenuanti, la pena diventa definitiva con un lieve sconto, 12 anni e 4 mesi, e conduce l'imputato in carcere. Come avverrà in seguito anche per Mario Ruggero, c'è entrata di mezzo la polemica, la politica, e nel giugno di 4 anni fa la moglie del condannato, per il quale erano stati chiesti domiciliari per ragioni di salute, sollecita la grazia al capo dello Stato, lancia anche una petizione pubblica. Ha difeso me, ha difeso la sua vita, la vita di un cliente, ha difeso anche la nostra attività commerciale. E quindi perché deve pagare lui per la malvagità dei suoi assessori? Ieri l'atto di clemenza del Quirinale, che ha estinto 3 anni e 2 mesi di reclusione dopo una pena già espiata di 5 anni e 3 mesi. Quindi Gianni ora dovrà scontare un residuo di pena detentiva inferiore ai 4 anni, che consente al tribunale di sorveglianza l'eventuale applicazione dell'istituto dell'affidamento in prova del servizio sociale. Voglio ricordare che la concessione della grazia non valuta nel merito la sentenza di condanna e non entra anche nel merito delle motivazioni. Interviene solo sull'applicazione della pena. In questo caso, a favore di Gianni, hanno giocato le condizioni di salute precaria e il fatto che avesse già scontato in larga parte il suo debito con la giustizia. E io, da una parte, chiaramente sono contento e mi sembra giusto che sia stata concessa la grazia a Guido Gianni, però non riesco ad essere veramente felice. Perché noi dobbiamo essere felici di una grazia che permette ad un cittadino per bene di non scontare gli ultimi 4 anni di detenzione all'interno di un carcere. Cioè, noi consideriamo oggi un premio quella che è la grazia concessa dal presidente Mattarella e non consideriamo una vergogna il fatto che una persona veramente per bene sia stata costretta a passare 5 anni in galera dopo che dei delinquenti avevano messo a rischio la sua vita, la vita di sua moglie, la vita di un cliente e la sopravvivenza stessa della sua attività commerciale. Cioè, io non metto sullo stesso piano le cose, io credo che sia predominante la nostra rabbia del fatto che un cittadino per bene sia finito in galera solo perché si ha deciso di difendersi. Questa è la vera vergogna. Poi ognuno può rimanere della propria idea, ma ricordatevi che se tu entri in una gioielleria per rapinare e torni a casa vestito de mogano, la responsabilità è solo tua.
1: Ascoltaci in streaming da tutto il mondo
2: su rtr99.it.
3: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo, con T-Roc e Polo, a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
4: Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinabbi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19, a nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.

0: lasciare casa al caso, scegli Gruben. Inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
1: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. 82 cartolinformatica.it.
2: RTR 99
3: ti ricordi.
4: RTR 99 ti ricordi. Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono 9:53 minuti primi e qualche secondo. Vedete, quando si affrontano tanti argomenti, come è successo stamattina durante l'arco di queste tre ore che sono quasi giunte allo scadere, poi leggo i vostri messaggi e chiaramente le cose mi fanno, da come me le segnalate, a volte mi fanno anche sorridere, no? Quindi non io dico sempre grazie dei messaggi che inviate, grazie delle segnalazioni, grazie anche delle domande che mi fate. E una su tutte: ho detto che avrei parlato del 7 ottobre e ne avrei parlato alla mia maniera, perché vedete ieri 7 ottobre Lilli Gruber ha scelto di mandare in onda un pezzetto di NASA, cioè un film che attraverso una serie di falsità incredibile è in realtà un racconto di parte, cioè non c'è neanche il rispetto di quanto accaduto il 7 ottobre. Nessuno, per esempio, ha fatto notare quello che ha scritto Habib Amana, che è dirigente PD e che ha pubblicato e poi ha cancellato un post sul 7 ottobre, collaboratrice dell'ufficio di gabinetto del sindaco, che ha scritto un post il 7 ottobre e con delle immagini, scrivendo poi: tutto questo non è iniziato il 7 ottobre 2023. Cioè c'è una volontà di raccontare una realtà, di imporre una realtà che è completamente diversa. Qui sembra che il 7 ottobre 2023 i terroristi che sono penetrati all'interno dello Stato di Israele e hanno ammazzato 1200 persone, hanno stuprato delle donne. Cioè succede che al Parlamento europeo una deputata europea di The Left, il gruppo del Movimento 5 Stelle, tanto per intenderci, che si chiama Rima Hassan, ha danneggiato la mostra commemorativa al Parlamento europeo del 7 ottobre. Lo ha fatto urlando frasi sconnesse. Cioè c'era una mostra, a ricordo, una mostra commemorativa, ok? A ricordo del 7 ottobre, e la deputata francese ha distrutto questa mostra. Cioè io, è all'interno del Parlamento europeo. Ora, se noi non ci rendiamo conto che pretendiamo, allora, pretendono di negare quello che è accaduto il 7 ottobre, pretendono di negare quello che è accaduto in Palestina da parte degli abitanti palestinesi quando i terroristi tornavano in Palestina con i corpi degli israeliani e delle israeliane uccise, martoriate, stuprate, denudate. Ma ne parlerò, ragazzi, ne parlerò. Quando gli altri non ne parleranno più, non sarà neanche necessario urlare, ma basterà sussurrare nel silenzio. A Roma è piovuto. Piovuto a Roma, non è che stiamo a parlare di rami caduti, allagamenti, 120 interventi dei vigili del fuoco. Io posso capire, dice, sai, io vivo in un villaggio nel Mato Grosso, quindi le capanne d'esterco e fango, è arrivata la pioggia torrenziale e ha distrutto le capanne de fango e sterco. Ok, a Roma a Roma piove, c'è l'ira di Dio. A Roma piove e succede. Se per voi questo, se voi reputate questo normale nel 2026, allagamenti, alberi che cadono, cioè la devastazione totale. Ha piovuto. La devastazione totale, perché a Roma ha piovuto. E ripeto, non è che noi abbiamo assistito ad una pioggia torrenziale. La bella pioggia, ma sai, dice piove, allora piove da 25 giorni. Porca miseria, piove da 25 giorni. 2 metri di acqua, porca miseria, 2 metri di acqua, cavolo, a questo punto c'è sta pure. Ragazzi, ha piovuto, cioè, neanche una volta si diceva a Roma 2 gocce si blocca tutto, oggi a Roma 4 gocce e si distrugge tutto, quindi non, vabbè. Signori, siamo arrivati in chiusura di trasmissione, anche oggi. Le 3 ore sono arrivate al termine. Io vi ricordo che tra poco potrete ascoltare, avete la fortuna di ascoltare Fabio Martini con La strana nostalgia. Dalle 13 alle 16 invece David Guarnieri con gli anni del jukebox, e alle 16 Andrea Torre con Torre 99. Domani mattina, se Dio vorrà, ma Dio vorrà, perché in Italia, anche se ancora per pochissimo, avremo i campanili e non i minareti, toccherà al sottoscritto con questa trasmissione di controinformazione, rassegna stampa, diretta con il pubblico, idee, opinioni, commenti, pareri, consigli, e chi più ne ha più ne mette. Vi dico che anche oggi per il sottoscritto è stato un piacere, soprattutto un grandissimo onore tenervi compagnia. Ciao a tutti e grazie all'ascolto da parte di RTR 99 Ti Ricordi e da parte di Luca Casciani. Domani è venerdì, io vi attendo tutti qui alle 7, Corvelle.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? RTR 99 ti ricordi.
0: Notizie.
2: Centro Nord Italia alle prese con il maltempo, una perturbazione nord atlantica sta attraversando buona parte della penisola portando piogge anche di forte intensità, fulmini e forte vento. Diramata per oggi allerta arancione in Toscana, scuole chiuse in diverse città, da Livorno a Pistoia a Grosseto. Allerta gialla in altre 11 regioni. Allagamenti e disagi a Roma colpita da una bomba d'acqua, 120 gli interventi dei vigili del fuoco. Si indaga per tentato omicidio sull'incidente dell'attore Davide Jacopini, volto noto del cinema e delle fiction, ricoverato in terapia intensiva a Roma. L'attore, che si trovava su un monopattino a Monteverde, è stato aggredito da sconosciuti che, secondo i media, appartengono alla banda delle minicar. È incatenata al suo letto d'ospedale ma sveglia, in grado di parlare, Krista Pike, la donna condannata a morte e sopravvissuta a ben due iniezioni letali in Tennessee. Lo riferisce il suo legale. Intanto ad Huntsville, in Texas, si registra una nuova esecuzione, la 30ª dall'inizio dell'anno negli Stati Uniti. Ed è tutto, a più tardi.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Bollettino Digiversario numero 1.
6: Avviso alla popolazione: rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
7: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
8: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
9: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
10: Anch'io,
8: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono: ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
10: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
8: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
11: Cuffia in testa, eccola, cursore su, microfono on, canzoni pronte. E voi? E voi ci siete? Siete all'ascolto di RTR 99, ti ricordi? Oggi avremo tre ore splendide e meravigliose. Ho visto le canzoni che andranno in onda e sono tutte fantastiche. Cominciamo da qui.

acqua azzurra, acqua chiara? Beh, non potevamo forse aprire meglio, assolutamente. Qui a Roma di acqua ne è venuta giù tanta, però poi alla fine l'acqua è anche un segno di pulizia, di quasi purificazione dopo tanto sole, dopo tanto smog, quindi va bene anche così. Allora, buongiorno a tutti, io sono Fabio Martini, siamo qui su RTR 99, ti ricordi, la strana nostalgia, acqua azzurra, acqua chiara. Mi fa venire in mente un momento bellissimo professionalmente parlando, in queste serate che ho fatto insieme a Mogol, insieme a Gianmarco Carroccia, insieme appunto al maestro Mogol, una in un teatro molto bello di Frosinone e una all'Auditorium Parco della Musica qui a Roma. E c'era un salottino da una parte e poi appunto l'orchestra dall'altra per suonare le canzoni di Mogol, e io e di Battisti naturalmente. Io avevo tra una canzone e l'altra, un po' come si fa in radio, ho avuto il privilegio di fare delle domande a Mogol, e le domande erano sempre incentrate sui testi delle canzoni, sulla bellezza delle canzoni di Mogol e Battisti. E questa canzone mi raccontò e ci raccontò appunto Mogol che questa canzone parla di un sentimento che è pulito come l'acqua rappresenta la pulizia, appunto, la trasparenza dell'acqua, la freschezza dell'acqua e il fatto di essere un'acqua limpida, perché questa è la particolarità. Mogol appunto scrisse questa canzone pensando alla bellezza delle acque cristalline della Puglia. Lui era appena stato in vacanza in un'estate appunto nel Salento aveva in mente quest'acqua così trasparente. E allora in questa canzone c'è un passaggio bellissimo che si evince, ci si può rilassare, si può stare bene guardando semplicemente gli occhi limpidi e in questo caso azzurri della sua donna. Si può dire sì sua donna, oppure c'è qualcuno che dice che non va bene dire una cosa del genere. Ed è una bellissima visione, secondo me. Anche qui stop alla superficialità, un sentimento intenso, ci si guarda negli occhi e stop alla superficialità del mondo esterno, e invece a due gli occhi si guardano e questi sguardi si incrociano, e basta quello per stare bene, non c'è bisogno di inseguire mille cose. È una bella canzone, naturalmente, che, come dire, mette proprio uno spartiacque notevole tra le canzoni di Battisti e tutto il resto. Se pensiamo che questa canzone è uscita nel 1969, beh, possiamo dire certamente che non è una canzone che poi andiamo a collocare dritti negli anni 60. Per esempio questa invece che viene, sì, è una tipica canzone degli anni 60, è una cover tra l'altro. Gli occhi verdi dell'amore l'hanno realizzata qui in Italia i Profeti nel 68. Siamo su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre

0: 550 euro. E udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è. E costa meno. A Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.
1: È la mia nuova acqua di casa.
2: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
1: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
3: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

anche qui i rapporti tra persone, anche se c'è una solitudine, c'è una lontananza. Ci si rivolge alla persona lontana, a una città che è lontana, ma soprattutto quanti riferimenti anche alle nostre notti raggomitolate sui termosifoni quando fa freddo, o le notti di TV private. Beh, questo richiama più il tempo passato, sicuramente. L'avventura delle televisioni private, l'avvento delle televisioni private, la grandissima curiosità. Eravamo tutti lì a scoprire nelle varie televisioni le programmazioni. Gli studi erano semplici, casomai c'era chi conduceva, una tenda dietro e il programma si svolgeva in quel modo. Non c'erano effetti scenografici di chissà che tipo. Però c'erano le idee. Vedete, a differenza di oggi, e qui si può parlare delle televisioni private, piccole, medie o grandi anche all'epoca, e si può parlare anche del canale nazionale all'epoca della RAI e poi di tutto il resto. C'erano le idee e c'era la capacità, cosa che adesso abbiamo assolutamente perso. Adesso c'è un qualcosa di osceno in televisione, di bruttissimo, e soprattutto sono diventati ormai i conduttori una sorta di sanguisughe che devono parlare di drammi in continuazione per metterci e mettervi paura, perché si sono specializzati a fare appunto gli Sherlock Holmes televisivi e addirittura mettono anche il viso drammatico quando si deve parlare di certe cose. No, non è una bella televisione. All'epoca ci bastavano anche le televisioni private e c'erano tanti spunti importanti. Ricordo dei programmi bellissimi, per esempio con Elia c'era Caccia al rumore. Me lo ricordo questo programma. Elia è il conduttore, si chiamava appunto così, entrava in scena e bisognava indovinare il rumore. Poi Caccia al rumore fu fatto anche da un amico, Claudio Moroni, che praticamente un pochino dopo fece anche lui questa trasmissione. Mi ricordo che entrava dentro una sorta di oblò e da lì appunto questo programma semplice ci teneva occupato il tempo e si vincevano dei premi. Era un tempo diverso, appunto, notti di TV private e un riferimento anche alla vita di oggi, anzi alla giornata di oggi, e pioggia dietro i vetri a cordicelle, come dire, piove talmente tanto che non ci sono le gocce, ma l'acqua è praticamente a cordicelle, è un tutt'uno che dal cielo arriva fino a giù. E in quegli anni, casomai, ascoltavamo una canzone come questa che ascoltiamo ora su RTR 99, ti ricordi?

0: Forse case un po' fumose o locali un po' fumosi. All'epoca si fumavano le Marlboro, le MS, le Merit, le nazionali, quante marche di sigarette. E non era vietato fumare né al cinema né nei ristoranti e neanche nei locali da ballo o al night. E quindi questa canzone andava in scena in quei giorni e in quel tempo, e casomai nel posto dove appunto si ascoltava questo brano c'era una sorta di cortina fumogena. Abbiamo passato anche questa, poi vinceva sempre la bellezza delle canzoni. C'è Adriano Celentano per voi, sentite un po'.
1: Ehi!

Anche questa era una cover, eh? All'epoca, soprattutto all'inizio degli anni 70, in Italia, ma anche prima, assolutamente, c'era questa moda di prendere canzoni internazionali e farle diventare italiane, nostre, a tal punto che molti davvero credevano che le canzoni avevano talmente successo che dicevano: ma queste canzoni forse sono veramente canzoni italiane, e poi le hanno fatte in Inghilterra, in America. In linea di massima non era così. Oddio, è capitato anche, però raramente. E quindi devo dire che queste canzoni, però, queste cover in Italia hanno aiutato a conoscere poi bene anche la canzone internazionale. E allora, a proposito di questo, Stare qui ha il sapore dell'eternità. Ve la ricordate questa canzone qui? È da Strana Nostalgia, è perfetta per la Strana Nostalgia. I Camaleonti venivano dal periodo degli anni 60, beat, decisamente beat. Poi verso il 68 hanno iniziato un po' a modificare la loro musica, hanno iniziato a registrare canzoni come Applausi e poi pian piano altre canzoni come Amicizia Amore, poi Perché Ti Amo e poi Mamma Mia, quindi un po' diversi da per esempio dal 1966, quando cantavano I Capelloni, che all'epoca andavano tanto di moda, oppure anche Portami Tante Rose. Hanno iniziato a cambiare il loro mood musicale, e quello tra il 69 e la metà degli anni 70 è stato veramente un grandissimo successo per loro, e questa forse è una delle loro canzoni più rappresentative.

0: ricordi.
1: Se vuoi dare voce alla tua azienda, siamo qui. Scrivi o chiama al 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99 ti ricordi.
2: Signori, siamo qui per sposarci. Il latte fresco del Lazio dura soltanto 6 giorni.
3: Quindi, se è fresco, è buono?
2: E se è buono, finisce subito.
4: Scegli latte fresco del Lazio. Frescolazio.it. Iniziativa promossa dall'Assessorato all'Agricoltura e Sovranità Alimentare della Regione Lazio.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima, Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
8: Bollettino Deghiversario numero 2.
9: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
10: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.

Questa canzone è secondo me una delle più belle di Anna Oxa, ma a parte tutto la copertina, ecco, e le copertine di quegli anni erano fondamentali. Questa copertina in realtà del 45 giri Il Pagliaccio Azzurro è una copertina semplicissima, perché c'è Anna Oxa che passeggia, credo tra l'altro nelle strade di Roma, perché noto i San Pietrini per terra, un po' bagnato. La cosa però che colpisce di questa copertina è vedere Anna Oxa vestita con i jeans e un golfino, perché noi eravamo abituati a vederla anche vestita punk. Ve la ricordate la prima Anna Oxa al Festival di Sanremo, quando cantò la canzone di Ivano Fossati, Un'emozione da poco? Beh, quello fu un grandissimo impatto, lei che si presentò vestita punk, appunto bianca e nera, con quella valigetta che appoggiava vicino al microfono, e poi via, partiva appunto la musica e la canzone. Devo dire che Anna Oxa è stata ed è una delle rappresentanti più importanti, secondo me, della musica femminile qui in Italia. Adesso un po' di voi al 338 99 00 99 0. Buongiorno Fabio a tutti gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi da Alexander, che bella l'immagine dei flipper dietro di te, quante partite che ho fatto da piccolo. Questi flipper rappresentano moltissimo. Ma poi vedete, per esempio, su quello che si vede meglio dietro a me, che c'è scritto Elvis, perché comunque il flipper è molto rock and roll, diciamoci la verità. Quindi chi ha modo di vedere le immagini dalla app oppure dalla televisione canale 87 a Roma e nel Lazio, beh, insomma, può vedere che dietro di me ci sono proprio i flipper. Quante partite viste, quanti tentativi anche di emulazione, di imitazione, perché ce n'erano di ragazzi bravi che sapevano giocare a flipper. Anche Carlo Verdone ha raccontato questo gioco in un suo film. I movimenti del bacino, l'attenzione a non far cadere appunto la pallina appunto via, di non farla andare via per far durare la partita il più a lungo possibile. Un gran bel gioco, e devo dirvi la verità, io ancora il fascino del flipper lo sento. Avrei voluto comprare un bel flipper qui in radio, poi ho detto vabbè, ma poi alla fine non facciamo più le trasmissioni e stiamo tutti a giocare a flipper. Mi sarebbe piaciuto però, se ne vedono sempre meno per la verità, ma io quando li vedo mi fermo sempre un attimo a guardare, a ricordare quando da ragazzino volevo essere bravo a giocare a flipper, e poi mi viene la voglia effettivamente di giocarci un po'. Mitiche, oggi colorate anche di argento e oro, Umberto Pop e Rock. Già, le penne, quelle con le stanghettine in alto, erano magiche queste penne, perché ci davano l'opportunità di scegliere il colore con il quale poi volevamo scrivere, e quindi dovevamo poi con il pollice tirare giù la parte rossa o la parte verde o la parte blu oppure la parte nera. Non sapevo che oggi esistono anche con argento e oro, ma quanto erano belle queste penne, sceglievi il colore, fantastico davvero. E poi ci intrigava molto il meccanismo, capire ma come si fa, cioè se tiro giù questo viene verde, se tiro giù questo viene rosso. Confessate, avete smontato più di una penna così per vedere com'era il meccanismo, è vero o no? Io l'ho fatto anche con uno stereo 8, volevo capire come funzionava all'interno, perché era tutto chiuso lo stereo 8, quindi c'era un po' di mistero, assolutamente. Buongiorno Fabio, vuoi mettere pronto Raffaello, Il Pranzo è Servito, i telefilm, la TV dei ragazzi, addirittura anche le soap, quindi televisione di ieri naturalmente. Ora infestiamo i nostri anziani, le persone grandi, con Matano che per un anno intero parla di piccioni o dei rifiuti, ma soprattutto di Garlasco, vorrei dire. C'è chi si è costruito una carriera non sapendo fare altro che appunto parlare di situazioni drammatiche che dovrebbero meritare veramente molto, molto più rispetto.
Vedo che siete d'accordo con me, una tristezza assoluta, qualcuno dice, ed è proprio così, assolutamente. Eternità è pura magia, ho la pelle d'oca ascoltandola, grazie di questo messaggio, naturalmente. Non l'ho visto, però lo hai messo già. Io vorrei quel flipper perché mi piace giocare per ore. Lo so, anch'io vorrei giocare per ore. Costano un sacco di soldi, Quanto costa un flipper medio da comprare? Però di quelli belli, di quelli con tutte le luci, così costa un sacco, davvero. Un po' come i jukebox, anche i jukebox, devo dire la verità, sono costosissimi, ma sono cose belle. Altro che quello, è un grandissimo arredamento anche per la casa, magari, magari. Lo compriamo tutti insieme e ci giochiamo a turno, vi va? Abbiamo avuto vari innamoramenti negli anni, appunto, lo diciamo spesso, Sylvie Vartan, Olivia Newton-John, però abbiamo avuto pure il tempo di Sheila, bellissima, guardatela in questa copertina, che bella che era, appunto, e che bella che era questa canzone che in un attimo ci porta indietro nel tempo, come facciamo sempre qui su RTR.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
2: Porta in tavola un olio extravergine d'oliva italiano, salutare e genuino. È l'olio Oppi Latium, prodotto dagli uliveti delle migliori aziende della Sabina e della Tuscia. Per averlo subito a casa tua, vieni al frantoio di Palombara Sabina. Chiamalo 0774 61 51 15 o scrivi su WhatsApp al 342 85 73 555. Puoi anche acquistare su opilatium.it. Per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, subito uno sconto con il codice RTR99. Opi Latium, l'olio extravergine dei veri produttori italiani.
3: Quindi dopo aperitivo?
4: No, oggi ho il dentista.
3: E sei così allegro?
5: Io avrei una fifa.
4: E perché?
3: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
4: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
3: Faccio di meglio, ti accompagno.

Le nostre canzoni adolescenziali, quelle belle, romantiche, da ballare stretti stretti, alla Bottega dell'Arte. Sapete che avevamo preparato una sorpresina stamattina con gli amici della Bottega dell'Arte, erano pronti con la chitarra, con le voci, dovevamo vederci qui, però allora loro sono sparpagliati a Roma e non solo, anche un po' fuori. Quindi allora, chi viene da nord, chi viene da sud, chi viene da 80 chilometri di distanza, Roma è bloccata e c'è tanto traffico perché si è allagato tutto, quindi abbiamo detto vabbè, facciamo una cosa tranquilla nei prossimi giorni e oggi niente sorpresa. Non, beh, guardate, le cose a volte è incredibile, io mi sono detto non annuncio niente perché voglio fare una sorpresa alle ascoltatrici e agli ascoltatori, e poi infatti forse non so, prevedevo che qualcosa non filasse nel verso giusto, però prossima settimana ci divertiamo con loro a cantare le canzoni come si faceva tanti anni fa. Ci sono cose che sono dentro di noi, dischi che abbiamo consumato. Seduti sul divano, qualcuno fumava, qualcuno no. Qualcuno con lo sguardo sognante diceva: mamma mia, che bella questa canzone qui. Che

0: E dal divano, casomai, qualcuno che non era riuscito ad accaparrarsi il ballo lento guardava con un po' così di invidia gli altri che ballavano. Questo è un grande lento, degli Eagles, bellissimo. Aspettavamo il prossimo giro, casomai nella speranza di essere un po' più fortunati. Ci sono delle canzoni che sono state nostre, forse lì per lì non ce ne siamo neanche accorti. Ci sono delle canzoni che sono state nostre perché nella nostra mente l'abbiamo dedicata a qualcuna, a qualcuno, a seconda insomma del sesso. Ci sono delle canzoni che quando vedi una persona dici: però questa è per te. E allora ha funzionato così, funzionava così quando si facevano le richieste musicali. E perché quando poi si voleva fare una dichiarazione, all'epoca c'era un po' più di timidezza, forse c'è anche adesso, e allora ci aiutava la musica. E allora c'era questa 6 di Gianni Bella che ha un bel significato, è un brano intenso, anche un po' malinconico. Qui è dedicato all'assenza, al rimpianto, alla memoria, però poi voglio dire è dedicato soprattutto a una persona che si ama, alla quale si vuole molto molto bene. Che questa possa essere al fianco o no, però c'è assolutamente, ed è un gran pezzo. Sei dentro di me, nella mia barba, sei nel mio caffè, sei il cruciverba, sei negli occhi, tu sei qui, sei il mio lavoro, il cinema, le mille lire, già, perché all'epoca mi piaceva l'euro, sei nel mio letto, sei fare l'amore. Poi lui dice: ma non ci sei, però sei tutto questo per me. Quindi prevale, secondo me, la parte bella. Passo le mie notti fumando a luci spente e ti sento, ma non ci sei, però vorrei che fossi qui. Insomma, questa è una gran bella canzone. Sono quelle canzoni che ascoltiamo davvero soltanto qui. Su RTR 99, ti ricordi?
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
2: Bollettino Digiversario numero 1.
3: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
2: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
4: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
5: Denaro è tempo il?
6: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.

0: Era bella questa, sei di Gianni Bella. Come è bella? È tutto bello questa canzone.
1: Dalla sua cella lui vedeva solo

stasera vengo fuori, Maria. Ti vengo a fare compagnia e gli anni stanno passando.

Beh, anche questa era bella, anche la copertina, la casa in riva al mare. Abbiamo ritrovato, ma lo ritroviamo frequentemente, Lucio Dalla qui su RTR 99. Ti ricordi? Davvero mi chiedo quali sono altre radio che possano far ascoltare alle 11:14 di un giovedì 8 ottobre dell'anno 2026 una canzone come questa. Tra l'altro è una storia anche drammatica, se vogliamo, però è resa dolce. È il racconto di un detenuto rinchiuso in un carcere che sta lì, proprio su un'isola. Si vede anche dalla copertina, no? Si vedono le sbarre, si vede il mare in lontananza. Dalle sbarre della sua cella quest'uomo vede soltanto il mare, che è un simbolo invece di grandissima libertà. Quindi c'è questo enorme contrasto tra appunto una prigione, una cella, e il mare, che rappresenta, se vogliamo, quasi l'infinito, la libertà. In lontananza però si scorge una piccola casa bianca, e da quella casa ogni mattina si affaccia lei, una donna che non ha un nome, e lui però glielo dà questo nome e la chiama Maria, ma non sa se in realtà quella donna ha come nome Maria. E attraverso questo gesto, che è semplice, iniziano le fantasie, le immagini, alcune belle, e lui intanto continua a scontare la sua pena. Però pensa prima o poi di uscire e di sposare proprio questa donna quasi immaginaria che è Maria, e vivere felici insieme. Quindi la reclusione, il desiderio della libertà, l'illusione di questa donna, Maria, che rappresenta quasi la salvezza. Beh, che belle canzoni che abbiamo avuto. Gli anni passano inesorabili, il protagonista invecchia in questa cella e alla fine muore. Però muore quasi con il sorriso, perché comunque se ne va nella speranza che Maria arriva e possa abbracciarlo, tra realtà e illusione. Una canzone davvero da pelle d'oca, grandissimo Lucio Dalla, assolutamente. Allora, conquiste che si possono fare alla radio, ci proviamo? Vediamo. Questa, per esempio, era una conquista che, mettendo questa canzone, forse si poteva anche così sperare di raggiungere, però mica era detto, non lo so, però era una canzone che portò molta delusione al protagonista, insomma, Le Passo, che aveva portato questa canzone con orgoglio anche al festival, ma non andò bene. Ma poi le canzoni che non vanno bene costruiscono lo stesso la loro strada. Questa forse non ve la ricordate, però dalle prime note potrete apprezzarne la bellezza. E allora Enzo Malepasso con Amore Mio. Che dite, è una buona canzone da ascoltare insieme qui su RTR 99 Ti Ricordi. Io sono Fabio Martini, lui è Enzo Malepasso e la canzone è Amore Mio.

0: Ascoltaci e guardaci dall'app
1: RTR 99.
0: Scopri come
1: su rtr99.it.
2: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Ad esempio, Jeep Avenger chilometro zero a 19.900 euro. E Fiat 600 automatica a soli 21.600 euro. E udite udite, anche qui è tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Corri a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionaria Ariafiori.it.
3: Chiara, oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
4: Ciao Marco! No, no, aria di sconti! Li ho presi da Ottica Salvagente! Sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista!
3: Allora ci vado anch'io! Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati! Devo cambiarli al più presto!
4: Fai bene! Con gli sconti del 30 e del 50%, da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera! Info e indirizzi su otticasalvagente.it. Offerta valida anche a ottobre!
5: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

ad ascoltare queste canzoni. Continuiamo a sentirci, ragazzi, non c'è niente da fare. Ma che successo è stato questo nel 1982? Anche questa del 1982, mamma mia, quante canzoni sono uscite in quell'anno. Dobbiamo un attimo lasciare il 1982, perché veramente lì c'è l'imbarazzo della scelta, è una cosa incredibile. Si sono accumulate talmente tante canzoni di successo in quell'anno che è una cosa incredibile. Forse il 1982 è l'anno in assoluto della storia della musica con i maggiori successi, tutti insieme, davvero. A quel punto anche grandissime canzoni sono entrate a stento nella top 10 della hit parade, perché c'erano posti in piedi, veramente un successo incredibile. E allora lasciamo l'82, dai, e andiamo ai Rolling Stones.

0: riusciamo a mescolare un po' di canzoni d'amore come quelle che abbiamo ascoltato prima, Sei di Gianni Bella, ma anche l'altra, Amore Mio, appunto, e poi andiamo sul rock, quello che veramente però ha fatto la storia, Rolling Stones, certo che storia incredibile anche la loro, e poi riusciamo anche casomai ad acciuffare due messaggi, per esempio questo.
1: Buongiorno caro.
0: Buongiorno.
1: Volevo dirti, a parte che ascolto sempre ma non intervengo mai, sto ascoltando una canzone di Gianni Bella che adoro, che io adoro Gianni Bella, però mi fa venire molto in mente la canzone È Stato The Joke dei Bee Gees, che io adoro per motivi sentimentali miei e la mia fanciullezza. Vedi un po', può darci che ci azzecco?
0: Però io non ho capito se è la canzone 6 di Gianni Bella che ti fa venire in mente È Stata da Gioco o se è una sorta di richiesta musicale. Però È Stata da Gioco, guarda, è un grandissimo pezzo dei Bee Gees, secondo me uno dei loro migliori, quindi perché no? Dai, proveremo ad ascoltare casomai più tardi I Started a Joke, certo, perché no? Chi c'è adesso?
2: Buongiorno Fabio.
0: Buongiorno.
2: La ricordo benissimo questa canzone. Sì, ma ebbe un discreto successo, non sapevo fosse arrivata, diciamo, negli ultimi posti a Sanremo, però bellissimo, bellissime parole. Non so se questo cantautore continua a scrivere, non l'ho più sentito, non lo so, però me la ricordo benissimo questa canzone, molto molto bella. Buona giornata Tiziana.
0: Un saluto quindi anche a Tiziana che ha lasciato appunto il suo messaggio, e che bello raccontare storie anche attraverso le canzoni, certamente è un qualcosa di molto bello e lo facciamo veramente tutti quanti i giorni qui su RTR 99, ti ricordi? Ci chiedeva appunto, dice, non so cosa faccia adesso questo artista, Enzo Malepasso purtroppo non c'è più dal 2009, però ci ha lasciato la sua discografia, è stato un artista importante, andò molto bene, arrivò anche al secondo posto al Festival di Sanremo con la canzone Ti voglio bene, e poi appunto l'anno dopo portò al Festival di Sanremo la canzone Amore Mio, però non si qualificò per la finale. Io avrei mandato al secondo posto Amore Mio e casomai Ti voglio bene non l'avrei fatta arrivare al secondo posto, quindi vedete, a volte ci sono dei misteri, no? Livello di bellezza, sono due canzoni diverse, però secondo me è molto migliore Amore Mio, e lui ci rimase molto male perché puntava molto su questa canzone. E poi mi fa piacere anche ricordare un'altra cosa di Enzo Malepasso, che nel 75-76 come autore ottenne un grande successo da una canzone che era stata registrata dal gruppo dei Vicini di Casa, il testo era di Claudio Tagliano e la musica, appunto, lui aveva collaborato come autore alla stesura di 15 anni, appunto, brano dei Vicini di Casa, e noi Enzo Malepasso lo ricordiamo proprio con le sue canzoni. Qua c'è un brano del 72, bellissimo secondo me, da ritrovare, da riascoltare.
3: Se sei sincera o no, io come sempre non so, comunque se tu lo vuoi ti credo. Se mi deludi lo sai, stavolta morirei, se fossi saggio di...

0: R99
1: ti ricordi?
2: Signori, siamo qui per scusarci. Il latte fresco del Lazio dura soltanto 6 giorni.
3: Quindi, se è fresco è buono?
2: E se è buono, finisce subito.
4: Scegli latte fresco del Lazio. Frescolazio.it. Iniziativa promossa dall'Assessorato all'Agricoltura e Sovranità Alimentare della Regione Lazio.
5: Dici che lo conosco?
6: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
5: Ah, quello naturale, senza additivi.
6: Bravo.
5: DOP, solo carne italiana.
6: Esatto.
5: Il crudo.
6: E allora non lo conosci.
5: Perché non è crudo, è Parma.
7: Piacere, prosciutto di Parma.
8: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
9: Bollettino Deghiversario numero 2.
10: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
11: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
12: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato Fiori Tutto di Concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero, a prezzi sbalorditivi.
13: E udite, udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento.
12: City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Dal 9 al 18 ottobre a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno.
14: Concessionaria Fiori, concessionariafiori.it.

Album storico questo, davvero, concept album, cioè dalla prima all'ultima canzone il racconto della storia di Pinocchio, versione rock decisamente, perché questo disco è uno di quelli secondo me più importanti della storia della musica italiana. Uscì su etichetta Ricordi, vendette tantissimo in quell'anno, ma anche negli anni successivi, ovviamente parliamo di Bennato. Quando parliamo di televisione ne parliamo sempre abbastanza male, perché dalla sera alla mattina e pure di notte ci tempestano sempre con le stesse storie e ci appunto distruggono il sistema nervoso, anche se non lo fanno in maniera brutale, pian piano è la goccia cinese. E oggi vi parlo di questo, domani vi parlo sempre di questo e dopodomani vi parlo sempre di questo ancora. Attraverso le disgrazie e le tragedie hanno costruito trasmissioni, si sono inventati personaggi, avvocati che avvocati sono? Stanno sempre in televisione. Quindi che avvocati sono? Gli avvocati devono andare in tribunale, devono lavorare alla stesura appunto delle varie comparse che devono andare a fare. Ci sono avvocati che vivono nello studio televisivo. Che avvocati sono? E il dramma altrui raccontato è un qualcosa di veramente orrendo. Allora, l'altra sera volevo vedere qualcosa in TV e su Sky Arte mi sono visto un documentario meraviglioso sugli ABBA, con le immagini di Stoccolma degli anni 70, con i loro racconti, con le loro immagini di repertorio, una cosa meravigliosa davvero. E alla fine del documentario ho detto: oh, finalmente sono riuscito a vedere per un'oretta la televisione e mi sono preso un programma bello. Qua e là ogni tanto qualcosa può arrivare. Noi eravamo invidiosi, a proposito della Svezia, di un tale che si chiamava Tempest ed era il frontman degli Europe, sì, assolutamente. Piaceva alle ragazze e noi eravamo ragazzi molto invidiosi, perché comunque non potevamo competere. Entravi nella loro cameretta e trovavi la sua foto, quella degli Europe, ma con lui in primo piano. E quindi dicevi: vabbè, davanti agli Europe mi devo inchinare. E si pensava che effettivamente la musica del Nord Europa comunque ha avuto degli esponenti importanti, ovviamente gli ABBA, ma poi gli AHA e poi anche gli Europe. E allora ho pensato di farvi ascoltare questa, perché questa ve la ricordate bene, Nelle radio libere, ma libere veramente, degli anni 80, qui siamo nell'86, questa canzone imperversava davvero. E a proposito di richieste musicali, questa era veramente molto richiesta, anche se già nell'86 iniziava un po' a scemare il fenomeno delle richieste musicali alla radio. Sentiamoci, va, ancora una volta questa per riavvolgere il nastro un po', The Final Countdown.

E adesso voglio parlarvi, come faccio poi quasi ogni mattina, di una cosa che per me, per noi, è qualcosa di importante naturalmente. E mi rivolgo a chi ha un'attività commerciale, segue RTR 99 Ti Ricordi, perché entrare a far parte di RTR 99 Ti Ricordi è un qualcosa di fondamentale per essere conosciuti. La pubblicità è un qualcosa di molto importante e oggi i mezzi di comunicazione sono cambiati tanto e la radio è uno di quei mezzi antico, perché comunque la radio è un mezzo antico che pian piano nel tempo ha sempre battuto tutti. In questo momento la radio come mezzo è 10.000 volte superiore ai giornali, è molto superiore a tante altre situazioni, come appunto possono essere i manifesti e cose di questo tipo. E allora farsi conoscere attraverso la radio, che ormai è diventato un ecosistema, la radio e in questo caso anche RTR 99 Ti Ricordi, è un qualcosa di più. Un tempo c'era solo veramente la radio, c'era la frequenza FM e basta. Oggi purtroppo, per fortuna, non lo so, devo dire, però comunque la radio come mezzo deve essere più cose insieme, perché i tempi in questo sono cambiati. Quindi c'è la FM, quindi la modulazione di frequenza, c'è il DAB, che è la radio digitale. Con le autoradio più moderne si può ascoltare anche in DAB, naturalmente. C'è Alexa, c'è la televisione, il canale televisivo, il canale 87, e poi c'è il cellulare, l'applicazione sul cellulare. Uno usa il cellulare un po' come si usava il Walkman tanti anni fa, e si può ascoltare RTR 99 Ti Ricordi ovunque, in tutta Italia, in tutta Europa, in tutto quanto il mondo. E poi abbiamo le nostre frequenze DAB in Lombardia, Toscana, Umbria e Campania. Quindi davvero esserci su RTR 99 Ti Ricordi è entrare dentro le case, dentro le automobili, dentro gli uffici di tantissime persone, 100.000 almeno, le ultime indagini ci danno appunto una cifra simile, più o meno 90.000, poi fluttuano un po', però insomma quello è il discorso. E essere ascoltati da 100.000 persone al giorno, o 90.000 o 95.000 o 110.000, perché quello è più o meno il range, è tanta roba. Allora fatevi conoscere attraverso RTR 99 Ti Ricordi, che tra l'altro è una radio particolare, diversa da tutte le altre, fa anche un percorso musicale non differente, quindi potrete essere diversi anche voi e potrete crescere con noi. Entrare a far parte quindi delle nostre trasmissioni sarà veramente un bel salto di qualità. Per informazioni contattateci direttamente, questo è il numero, vi rispondiamo direttamente noi, 375 922 76 63, e lo ripeto, 375 922 76 63.

0: Guardaci in TV. Scopri i canali
1: su RTR99.it. Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
2: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
3: E che fai? Chiudili fuori casa.
4: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
5: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
4: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
6: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
7: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

0: Che spettacolo è Star Trek Joke, Bee Gees, perché non sono solo quelli della febbre del sabato sera i Bee Gees, no, assolutamente, ci hanno regalato per ogni decennio un genere, se così possiamo dire, perché negli anni 60 erano caratterizzati su un certo tipo di musica, nel 70 un altro, tipo questa I Star Trek Joke, e poi con la fine anche della disco loro sono stati anche contestati, hanno avuto tanti problemi e si sono saputi riorganizzare con delle produzioni. A proposito di questo, noi viviamo nell'idea che sia sempre stato tutto bello e meraviglioso, ma proprio in questo documentario che ho visto nella giornata di ieri dedicato agli ABBA, beh, loro sono stati molto contestati, sapete, soprattutto con Waterloo, perché in Svezia, ma anche e soprattutto in Inghilterra, venivano considerati troppo commerciali e quindi la loro musica addirittura ha avuto delle proteste a Stoccolma, manifestazioni contro gli ABBA, che poi invece pian piano hanno, come dire, conquistato tutto e tutti. E noi siamo intanto cresciuti anche con delle storie incredibili che possiamo ogni tanto raccontare qui su RTR 99, ti ricordi? E dopo l'ascolto di Contessa dei Decibel parleremo di questa canzone che per anni siamo stati convinti fosse dedicata a un certo artista, a un certo cantante. Poi arrivò appunto Ruggeri a smentire tutto. Le classiche leggende metropolitane, che però per anni sono state assolutamente delle grandi verità. Ve ne parlerò tra un po', perché dobbiamo prima ascoltare la canzone per renderci conto.
1: RTR 99 ti ricordi? RTR 99 ti ricordi? Notizie.
2: Maltempo Italia alle prese con temporali, forte vento e allagamenti, allerta arancione in Toscana, stamane scuole chiuse, parchi e giardini interdetti in diverse città. A Viareggio nella notte il forte maltempo ha scoperchiato il tetto di un asilo e provocato danni a diverse abitazioni. A Roma bomba d'acqua nelle ultime ore, 120 le chiamate ai vigili del fuoco. Nuova escalation nel conflitto russo-ucraino. Kiev denuncia la morte di 12 persone in un raid di Mosca che ha colpito un bus a Kramatorsk nel Donetsk. Fuoco anche verso diverse regioni russe, colpite infrastrutture energetiche. Dottorato di ricerca honoris causa in politica e comunicazione conferito dall'Università degli Studi di Salerno a Vasco Russi. L'artista, simbolo del rock italiano, si è detto felice e grato e nella lectio magistralis ha ricordato:
3: la politica non è soltanto quella dei palazzi, delle elezioni, dei programmi e della propaganda. È anche il modo in cui una società decide chi ascoltare, chi proteggere e chi lasciare ai margini.
2: Ed è tutto, buon pomeriggio.
4: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
5: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Bollettino d'Equiversario numero 1.
7: Avviso alla popolazione: rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
6: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
8: FastWeb presenta: lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.

leggende metropolitane, perché sì, a un certo punto si è diffusa negli anni Ottanta la voce, che poi è diventata quasi una certezza, che praticamente Contessa dei Decibel fosse dedicata a Renato Zero. E questa storia è andata avanti per anni e anni e anni, anni. È una canzone scritta da Enrico Ruggeri e Fulvio Muzio. E in realtà loro, in maniera anche un po' furba, non sono mai andati a dire no, però in realtà la canzone non era dedicata a Renato Zero. Hanno cavalcato l'onda, hanno fatto anche bene, però se si ascolta bene, qui c'è una figura della contessa, appunto, che però non apparteneva realmente alla nobiltà, ma era una donna più grande dell'uomo che la corteggiava, ed era snob ed altezzosa, anche se poi non era più la stessa. E quindi il protagonista della canzone prende di mira la parte dove c'è ipocrisia, la vecchia nobiltà, la borghesia altezzosa. Ah sì, possiamo dirlo, i radical chic, sì, quelli terribili veramente. Quindi questa è una canzone bella sotto questo aspetto. C'è una ribellione dentro alla canzone, c'è anche dell'ironia naturalmente, e c'è una voglia di andare contro i cliché che negli anni Ottanta si stavano affermando, contro i salotti bene che ancora oggi ci sono, quindi la parte peggiore, devo dire, insomma, della società, la parte appunto dei radical chic, la parte dei salotti bene, queste cose finte. Però che c'entra Renato Zero in tutto questo? Però per anni è stata tutti quanti dicevano quella è dedicata a Renato Zero. E poi a un certo punto, qualche tempo fa, ma neanche troppo tempo fa, Enrico Ruggeri finalmente è entrato a gamba tesa su questo tema, ha detto: ma chi l'ha mai detto che questa era dedicata a Renato Zero? Assolutamente no. Però in quegli anni, in quel tempo, avevamo queste leggende metropolitane e ci sguazzavamo dentro, era il nostro gossip dell'epoca. Quindi Contessa dedicata a Renato Zero, ma poi non era così. E Amanda Lear, è un uomo o è una donna? Vi ricordate la voce, quanti dibattiti, ma sarà uomo o sarà donna? E poi la richiesta di foto senza vestiti per constatare, per vedere esattamente. E poi a un certo punto Amanda Lear fece esattamente queste foto per dire: guardate, eccomi qui, sono così, che dobbiamo fare? E ci abbiamo sguazzato parecchio. E a proposito di Amanda Lear, lei intanto anche ci ha, come dire, vissuto bene su queste storie, perché intanto Tomorrow andava al primo posto della Hit Parade, un po' per la canzone, un po' per tutto il resto. Su etichetta Polydor, Tomorrow appunto, su RTR 99, ti ricordi? Io sono Fabio Martini e ci divertiamo a raccontare storie. Questa è La Strana Nostalgia, appunto.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Signori, siamo qui per scusarci. Il latte fresco del Lazio dura soltanto 6 giorni.
2: Quindi, se è fresco, è buono?
1: E se è buono, finisce subito.
3: Scegli latte fresco del Lazio. Frescolazio.it. Iniziativa promossa dall'Assessorato all'Agricoltura e Sovranità Alimentare della Regione Lazio.
4: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
5: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
6: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato!
5: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
7: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.

le loro tute argentate. Bei tempi anche quelli. Etichetta Pool, tra l'altro l'etichetta Pool fu un'etichetta importante per i cugini di campagna, perché li lanciò davvero, quindi fu un qualcosa di importante. Pool perché era di Gianni Meccia l'etichetta, e quindi Pool probabilmente stava come pullover. Il pullover che mi hai dato tu, come sai, possiede una virtù, ed era appunto probabilmente questo il discorso dell'etichetta discografica Pool, perché comunque molti artisti investivano sulle etichette discografiche, ed era bello perché c'erano comunque delle scommesse e c'erano competenti a scegliere poi canzoni, ad individuare percorsi. È bello, bello così, assolutamente. Etichetta Pool aveva il centrino del disco sul giallo, appunto, e c'era scritto semplicemente Pool, ed era di Gianni Meccia, e devo dire che fu un bel momento anche quello dedicato alla scoperta di alcuni giovani, di alcuni cantanti, la Pool, la Hit. Vi ricordate la scorsa settimana quando è venuto a Amedeo Minghi? Abbiamo parlato della Hit, che è stata per lungo tempo la sua casa discografica, quindi devo dire che all'epoca si cercava di scoprire, si cercava veramente di inventare tantissimo, ed era bello così, certamente. Gianni Meccia, ve lo ricordate? Non era soltanto il pullover, ma era tanto altro. C'era una canzone che mi faceva ridere, mi faceva sorridere, il titolo era Pissi Pissi Bau Bau. Poi vabbè, naturalmente il pullover sì, e poi anche delle collaborazioni importanti. Tutto molto molto bello, assolutamente. È un altro grande artista che è andato oltre alle sue canzoni. Non c'è più neanche lui, vabbè, d'altronde purtroppo il tempo passa, e lo ricordiamo anche in alcuni musicarelli che sono stati comunque importanti in quegli anni, e molte collaborazioni anche con un altro grande, che era appunto Jimmy Fontana. E poi, per esempio, nel 62 lui partecipò ancora a Sanremo con Cose Inutili, scritta da Ugo Tognazzi. E questa è una bella curiosità, è interpretata anche da Fausto Cigliano e Jenny Luna. La canzone venne eliminata, però era una canzone certamente meritevole. Anni davvero fantastici da ricordare. E poi, appunto, per tornare un attimo all'etichetta discografica Pool, dobbiamo ricordare anche Bruno Zambrini, che fu veramente scopritore, Bruno Zambrini, dei cugini di campagna, e anche lui era naturalmente all'interno di questa etichetta discografica. Tra l'altro Zambrini, autore di tantissime colonne sonore, e musicarelli, colonne sonore e film del regista Neri Parenti, quasi tutte le musiche della serie di Ugo Fantozzi sono appunto registrate da lui, quindi è bello ricordare anche Zambrini, appunto, che comunque ha scoperto i cugini di campagna. Va bene, abbiamo fatto un piccolo giro nel nostro mondo, quello incantato, quello che probabilmente non c'è più, ma quello che ci fa piacere raccontare ogni giorno qui su RTR 99 Ti Ricordi. A proposito di belle canzoni, questa nel 77, io ero proprio innamorato di questo pezzo. Comprai infatti non solo il 45 giri, ma anche il 33. Cose da RTR 99, ti ricordi?

0: Stavo pensando alle etichette discografiche Pool, appunto. Zambrini, che tra l'altro ha scritto tante canzoni importantissime di Gianni Morandi, non dobbiamo dimenticare neanche questo. E stavo pensando che mi sembra che per l'etichetta Pool registrasse anche la annunciatrice televisiva, appunto, Maria Giovanna Ilmi. Perché dico mi sembra? Perché poi a un certo punto la Pool fu assorbita dalla Fonit Cetra, però era sempre Pool, però per la distribuzione c'era la Fonit Cetra, quindi adesso è da capire se lei incideva esattamente direttamente per la Pool oppure per la Pool che era all'interno della Fonit Cetra. Comunque, diciamoci la verità, poco importa, però possiamo ricordare invece Maria Giovanna Ilmi, perché tra i tanti amori giovanili che abbiamo avuto anche il mito di Maria Giovanna Ilmi, bellissima, bionda, appunto. Aspettavamo la presentazione dei programmi per essere felice e guardare lei, appunto, prima o dopo Carosello. E tra l'altro lei presentatrice anche del Festival di Sanremo, due edizioni, 1977 e 1978, ma ha fatto anche dei film, però la sua notorietà maggiore e più grande è assolutamente quella della presentatrice TV. Anche lì telecamera fissa, Maria Giovanna Ilmi, tenda dietro che non sapevamo di che colore fosse perché la televisione era ancora in bianco e nero, magia anche quella. Invece qualcuno vuole dire qualcosa su RTR 99, ti ricordi? E allora noi possiamo provare a sentire questo messaggio vocale.
1: Buongiorno Fabio. Buongiorno. Proprio stavi parlando dell'efficacia di fare pubblicità sulla radio, ma va anche analizzato un altro aspetto importante. RTR 99, ti ricordi, non è una radio qualsiasi. RTR 99, ti ricordi, è un gruppo di amici che fanno radio. E a me, se un amico mi consiglia un prodotto o un'attività, me lo devi dire una volta sola.
0: Hai capito? Ci ha fatto lo spot pubblicitario, è bella questa, mi è piaciuta. I segreti li tengono gli angeli, pissi pissi, bau bau, appunto. Canzoni meravigliose anche oggi, e la canzone dei Bee Gees è veramente spettacolare. Poi qualcuno mi chiede Ennio Morricone, e poi questo bel messaggio di Davide: ciao Fabio, sei il nostro cantastorie, mi dai un senso di appartenenza che nessuna radio mi ha mai saputo dare, un sorriso e un abbraccio forte. Grazie Davide, questo è un bel complimento che mi porto via oggi, assolutamente. Vi ricordate come si faceva con le puntine, con quasi sempre la testa rossa, no? Si mettevano fogliettini e si attaccavano, ecco, questo me lo metto lì davanti agli occhi perché è un bel complimento. Qualcuno mi dice: ma c'è una canzone che tu tanto tempo fa hai messo ed è bellissima, racconta di lui che ha bisogno di lei, lei lo va a trovare in una clinica, io credo che tu ti riferisca a Se tu mi aiuterai. Esiste la versione di Marcella Bella, esiste la versione spettacolare secondo me di Umberto Tozzi. Sì, lui purtroppo è incappato nella droga, è in una clinica di recupero, non si può vedere nessuno, non c'è un contatto con l'esterno, ma lei riesce a salire perché deve dire che perché comunque gli deve portare dei libri, e quindi lui la ringrazia e le dice: se tu mi aiuterai io posso farcela davvero, ma tu devi aiutarmi, anzi dammi un bacio, anche se lo fai per pietà io questo bacio lo accetto, perché poi alla lunga questo bacio che tu mi darai mi potrà dare la forza di reagire e di continuare a vivere. È una canzone bellissima che solo qui su RTR 99 ti ricordi si ascolta.

0: ricordi.
1: Vuoi dare visibilità alla tua azienda? Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
0: RTR 99 ti ricordi.
2: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
3: Via via.
2: Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
4: Amore, quanto di anticipo?
5: Zero.
4: E di interessi?
5: Zero.
4: E quanto ci pensi ancora?
5: Zero. La prendo.
6: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
7: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
6: Ti aspettiamo negli MG Store.
8: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Volete due esempi? Renault Captur GPL a soli 12.600 euro e Fiat Panda chilometro zero a 10.900 euro e... udite, udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. La tua c'è e costa meno. Vi aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionaria Fiori.
9: Porta in tavola un olio extravergine d'oliva italiano, salutare e genuino. È l'olio Opilatium, prodotto dagli uliveti delle migliori aziende della Sabina e della Tuscia. Per averlo subito a casa tua, vieni al frantoio di Palombara Sabina. Chiamalo 0774 61 51 15 o scrivi su WhatsApp al 342 85 73 555. Puoi anche acquistare su opilatium.it. Per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, subito uno sconto con il codice RTR 99. Opilatium, l'olio extravergine dei veri produttori italiani.

Allora, pissi pissi bau bau, i segreti li tengono gli angeli, li nascondono dentro le nuvole, ma se il cielo sereno sereno sarà, i segreti chi me li terrà? E poi i segreti li tengono gli arcangeli, li nascondono nei loro bei riccioli, ma se il vento frugando fra i riccioli andrà, i segreti chi me li terrà? Quindi in questa canzone si prova a mettere da parte dei segreti che non si possono svelare, ma c'è sempre qualcosa che appunto invece porta alla luce del sole i segreti. Ma il segreto non è un segreto no, è tutto il mondo lo deve sapere che voglio bene a te. Erano canzoni, anche se vogliamo ingenue, però comunque erano tipiche degli anni 60. Allora, visto che abbiamo parlato di Gianni Meccia e abbiamo parlato di questa Pissi Pissi Bau Bau, mi sembrava giusto mandare in onda anche questa canzone. Bene, siamo quasi alla fine, però prima di andare via, ma c'è ancora qualche minuto, io devo assolutamente parlarvi di una cosa alla quale tengo in maniera particolare, ed è questa, ed è Edgar Trasporti. Perché se avete un'azienda, una società e dovete fare delle spedizioni anche delicate, non importa in quale luogo, perché loro coprono tutto quanto il mondo, ricordatevi che Edgar Trasporti c'è. Loro hanno una soluzione per tutto, ma soprattutto credetemi, quando si devono trasportare delle documentazioni, dei faldoni particolari, delle apparecchiature particolari, delle cose anche delicate, noi siamo sempre alla ricerca della sicurezza, la garanzia che tutto vada a buon fine, che tutto vada bene. Ecco, c'è Edgar Trasporti, questa è la cosa importante da dire. Spedizioni internazionali, trasporti via mare, via aerea, via terra, pratiche doganali, import, export, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è davvero il partner ideale per la vostra azienda, anche per la nostra, perché noi quando dobbiamo fare dei trasporti particolari di apparecchiature costosissime e molto delicate ci affidiamo proprio ad Edgar Trasporti, ne vale veramente la pena. Io vi dico che la sede centrale, l'ufficio centrale è a Commerce City, dove c'è la nuova Fiera di Roma, per capirci, qui a Roma naturalmente. Vi do un numero di telefono di riferimento che è 06 65 00 42 25 e lo ripeto 06 65 00 42 25 e vi do anche il sito internet che è edgartrasporti.com, perché i trasporti e la logistica quando sono efficaci fanno davvero la differenza. Lasciamo gli anni 60, Pissi Pissi Bau Bau, e vabbè, cambiamo completamente, eh? Andiamo ai Level 42, 1986. Qui c'era il 45 giri, ma c'era addirittura il disco mix che durava ben 8 minuti. Era uno spettacolo.

0: RTR 99, ti ricordi? Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19, a nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.
1: Non accontentarti di sentire basta, meriti di sentire al meglio. Da oggi la tecnologia dell'udito fa un salto nel futuro.
2: Da Italfon arrivano i dispositivi di nuova generazione, invisibili e guidati dall'intelligenza artificiale per darti una chiarezza mai provata prima.
1: Inizia subito a sentire la differenza. Prenota una valutazione personalizzata e scopri la comodità di una rata a partire da 99 euro al mese. Italfon, il ritorno all'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
3: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.

Abbiamo finito il nostro tempo a disposizione, siamo alle 13 in punto, vi sto per lasciare a Paolo Famiglietti e a David Guarnieri, poi arriva lui, arriva il capitano Andrea Torre e poi attacchiamo la spina alla presa di corrente e facciamo funzionare stasera il nostro jukebox su RTR 99, ti ricordi? Grazie veramente a tutti, ho scritto qualcosa anche sui miei social, se vi fa piacere andate a leggere, perché è un applauso a chi ascolta, ma è anche una critica a non tutti gli artisti, perché alcuni vengono qui, oggi dovevano venire gli amici della Bottega dell'Arte tra l'altro, e ho visto che ha messo il suo like anche Sergio Caputo, ma non è lui naturalmente quello al quale faccio la critica, è una critica a quelli che non sono mai venuti qui a RTR 99, ti ricordi? E se vi fa piacere andate a leggere, vi aspetto sui miei social Instagram e Facebook, mettete il vostro segui, vi aspetto, e poi i social di RTR 99, ti ricordi, un segno di appartenenza, il vostro segui è obbligatorio, mi raccomando. Grazie veramente a tutti dell'attenzione e dell'ascolto, è sempre un piacere passare queste tre ore con voi di RTR 99, ti ricordi. Ciao a tutti da Fabio Martini.

0: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. Spazzolino elettrico Oral-B Aio 3 con sensore LED visibile e testina tonda a 56,99 euro fino all'11 ottobre. Solo da 1 euro.
1: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
2: Ci siamo, dopo la strana nostalgia, un appuntamento consueto, sì. Quello con Paolo
3: e con David, RTR 99, ti ricordi? Buon giovedì 8 di ottobre, oggi, dai, l'ho detto
2: 8
3: giusto.
2: Ottobre, okay. 8 ottobre,
3: sembra anche un gioco di parole.
2: Esatto.
3: 8 ottobre.
2: Giochiamo un po', è quello che vogliamo fare, insomma, con il sorriso sulle labbra.
3: Sì, certo.
2: Fino alle 16 con tante belle canzoni, tanti ricordi, tanti racconti, ma subito una canzone che arriva dal 1975,
3: esatto.
2: Mamma mia.
3: Ce la canta Rino Gaetano.
2: Ovviamente qui, eh?

Era proprio una caratteristica quella di Rino Gaetano, questi elenchi lunghissimi, questo nonsense delle sue canzoni, e tra queste anche la celebre Ma il cielo è sempre più blu su RTR 99, ti ricordi? Sono le 13:09, 8 di ottobre del 1983 viene pubblicata una originale intervista a Howard Jones sulla nota rivista inglese Melody Maker, e per evidenziare appunto le capacità di questo nuovo nome del synth pop, che è destinato di lì a poco a diventare un nome non solo in Inghilterra ma anche nel resto del mondo con le sue canzoni, e tra queste l'indimenticabile What is Love, proprio del 1983. Qui su RTR 99, ti ricordi?

0: ascoltaci dal tuo smart speaker Amazon. Chiedi
1: Alexa, ascoltiamo RTR 99, ti ricordi?
2: Chiara, oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
3: Ciao Marco! No, no, aria di sconti! Li ho presi da Ottica Salvagente! Sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista!
2: Allora ci vado anch'io! Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati! Devo cambiarli al più presto!
3: Fai bene! Con gli sconti del 30 e del 50%, da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera! Info e indirizzi su otticasalvagente.it. Offerta valida anche a ottobre!
4: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. Valentino Automobili.
5: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
6: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri. We'll be right back.

Antonello Venditti, Giulio Cesare. Siamo tornati indietro i 40 anni, sembra ieri, ma 1986, è proprio così. Allora, 8 di ottobre 1971, mentre prosegue il successo cinematografico di Love Story, lacrimevole film di Arthur Hiller con Ellie McGraw e Ryan O'Neill, che viene sbeffeggiato dalla critica ma che piace tanto al grande pubblico, esce proprio in quei giorni in Italia un ottimo giallo psicologico di Alan J. Pakula, intitolato Un asquillo per l'ispettore Clut, interpretato magistralmente da Jane Fonda, che guarda caso vinse proprio il premio Oscar quale migliore attrice protagonista, affiancata da Donald Sutherland. Anzi, ve lo consigliamo, magari riuscite a trovarlo su qualche piattaforma online e quindi recuperare, perché vale sicuramente la pena. Come vale la pena di ascoltare la prossima canzone, sempre il 1971 alla ribalta, con i T-Rex, il loro glam rock, e la loro Get It On su RTR 99, ti ricordi?

Al Festival di Sanremo deve veramente molto Stefano Sani con la sua Lisa, ma anche con questa Complimenti del 1983 che abbiamo ritrovato grazie ad RTR 99, ti ricordi. Sono le 13.30 in punto per parlarvi dell'8 ottobre del 67. I Doors si trovavano in concerto al Tulsa Assembly Center in Oklahoma e nella scaletta proposta proprio da Jim Morrison e compagni, mi verrebbe da dire la sua band, c'era sicuramente questa People Are Strange, che ovviamente ritroviamo nel pomeriggio di giovedì, firmato RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Signori, siamo qui per sposarci. Il latte fresco del Lazio dura soltanto 6 giorni.
3: Quindi, se è fresco, è buono?
2: E se è buono, finisce subito.
4: Scegli latte fresco del Lazio. Frescolazio.it. Iniziativa promossa dall'Assessorato all'Agricoltura e Sovranità Alimentare della Regione Lazio.
5: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi 2, paghi 1. Scopri di più su Conad.it.
7: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
8: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
9: Anch'io, anche.
7: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
9: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
7: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
10: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
11: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Denaro è tempo il...
13: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
14: È la mia nuova acqua di casa.
15: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
14: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.

La voce e lo stile inconfondibili di Franco Califano su RTR 99, ti ricordi, dai primi anni 80 c'era proprio La mia libertà. In questo pomeriggio di giovedì 8 di ottobre vi invito a fare pubblicità su RTR 99, ti ricordi, vuol dire entrare a far parte delle nostre trasmissioni, della nostra famiglia. Insomma, per far tutto questo abbiamo creato un numero WhatsApp, il 375-922-7663, dove potete contattarci e anche scriverci per fare pubblicità. Pubblicità proprio sulla vostra radio preferita. Io lo dico spesso, che sia un'azienda piccola o grande non fa differenza, insieme si può studiare un piano su come farsi conoscere da tante tante persone che quotidianamente seguono RTR 99, ti ricordi? E allora fate pubblicità su di noi al 375 922 7663. Ve lo ripeto per maggior chiarezza: messaggi WhatsApp oppure direttamente chiamare il 375 922 7663, e la vostra pubblicità su RTR 99, ti ricordi, è già in onda.

Famosissima canzone dei Pooh, Dammi solo un minuto, riproposta con questo sample nel 1998, ennesimo successo, in questo caso con i Gemelli Diversi e la voce di Jenny B. Un attimo ancora per restare su RTR 99, ti ricordi? E beh, anche in questo caso si parla di covers, se vogliamo. La canzone è stata lanciata nel 75 da Harold Melvin e i Blue Notes e resa soprattutto un hit grazie a Thelma Houston, che riuscì ad arrivare al numero uno nelle classifiche americane tra il 76 e il 77. Ma parliamo di Don't Leave Me This Way. Evidentemente la canzone ritornò popolarissima nell'86 grazie alla voce alle voci di Jimmy Somerville, leader dei Common Arts in questo caso, e di Sarah Jane Morris. E allora questa canzone è tutta per voi su RTR 99, ti ricordi?

0: 250 euro. E udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è. E costa meno. A Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.
1: Quindi dopo aperitivo?
2: No, oggi ho il dentista.
1: E sei così allegro?
3: Io avrei una fifa.
2: E perché?
1: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
2: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 1006.
1: Faccio di meglio, ti accompagno.
4: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

Siamo andati indietro nel tempo e lo facciamo spesso su RTR 99, ti ricordi, con una bella canzone, Bella Signora, appunto, di Gianni Morandi, dall'album Varietà, proprio di quell'anno, ritrovato in questo pomeriggio di giovedì insieme fino alle 16 con Paolo Famiglietti e Davide Guarnieri. E adesso c'è una storia lunga per questa canzone. Parte dal 1966 con i Miracles, che sono il gruppo di Smokey Robinson in forza alla Motown, e il suo produttore Barry Gordy fa incidere questa canzone, cioè I Heard It Through the Grapevine, ma non la pubblica perché non è convinto. Insomma, Barry Gordy, quando non aveva convinzioni, forse insomma aveva anche questo istinto, no? Questo sesto senso. E poi fu la volta di Gladys Knight e Temp Hips, altro gruppo e voci appunto della Motown, l'anno dopo, nel 67. Ma dobbiamo arrivare fino al 1968 con la versione, diciamo, definitiva di questa canzone, che è quella che conosciamo poi fino ai giorni nostri e che diventa la numero uno nella prestigiosa Billboard Hot 100. E quindi a cantare I Heard It Through the Grapevine è proprio lui, Marvin Gaye, su RTR 99, ti ricordi?

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

Il primo successo per i Mattia Bazar, un disco per l'estate, ultima edizione, quella del 1975, naturalmente. Stasera che sera. Ma ora siamo nel 1962, quando Rudy Clark compone un motivo cantato da Johnny Ray, che abbandonò per qualche minuto, diciamo così, il suo stile strappacuore, drammatico, tipo Cry. Ma la canzone è senz'altro più famosa nella edizione, pure in questo caso la cover è più famosa, quella di George Harrison del 1987. E allora ascoltiamolo, questo indimenticabile personaggio della musica mondiale, su RTR 99. Ti ricordi, con Got My Mind Set on You.

0: 99. Ti ricordi?
1: Chiara! Oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
2: Ciao Marco! No, no, aria di sconti! Li ho presi da Ottica Salvagente! Sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista!
1: Allora ci vado anch'io! Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati! Devo cambiarli al più presto!
2: Fai bene! Con gli sconti del 30 e del 50%, da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera! Info e indirizzi su otticasalvagente.it. Offerta valida anche a ottobre!
3: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
4: Porta in tavola un olio extravergine d'oliva italiano, salutare e genuino. È l'olio Oppi Latium, prodotto dagli uliveti delle migliori aziende della Sabina e della Tuscia. Per averlo subito a casa tua, vieni al frantoio di Palombara Sabina. Chiamalo 0774 61 51 15 o scrivi su WhatsApp al 342 85 73 555. Puoi anche acquistare su opilatium.it. Per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, subito uno sconto con il codice RTR99. Opi Latium, l'olio extravergine dei veri produttori italiani.
5: Non accontentarti di sentire basta, meriti di sentire al meglio. Da oggi la tecnologia dell'udito fa un salto nel futuro.
6: Da Italphone arrivano i dispositivi di nuova generazione, invisibili e guidati dall'intelligenza artificiale per darti una chiarezza mai provata prima.
5: Inizia subito a sentire la differenza. Prenota una valutazione personalizzata e scopri la comodità di una rata a partire da 99 euro al mese. Italphone, il ritorno torna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.

dico più che grande sbaglio mio sei tu. Bisogna crescere oramai, se ancora adesso penso a te.

Marcella, RTR 99 ti ricordi, altro brano di 40 anni fa, molto bello, Senza un briciolo di testa, Sanremo dell'86 appunto, con un bellissimo terzo posto per lei. E adesso ci trasferiamo indietro di qualche annetto, e sì, lunedì 8 di ottobre 1973, si commenta, essendo di lunedì, la prima giornata del campionato di calcio 1973-74. La Lazio, che vinceva il suo primo titolo in quella stagione, si impone per 3-0 a Vicenza. La Juventus invece batte di misura il Foggia per 2-1. Il titolo scelto al Corriere della Sera è Brividi e fortuna per la Juve. La Sampdoria supera 3-2 il Milan, mentre la Roma si sbarazza 2-1 del Bologna, e l'Inter invece pareggia in modo grigio 0-0 col Genoa. Non a caso il Corriere della Sera, già citato, titola l'attacco dell'Inter effetto notte, come il celebre film di François Truffaut, che proprio in quei mesi si trovava nei cinema mondiali. E la prossima canzone ci consente di fermarci proprio nel 1973 con i Doobie Brothers. Il motivo è Long Train Running su RTR 99, ti ricordi?

La sua carriera continua fino al presente, devo dire con grande successo, ma indubbiamente gli anni 60 che ce l'hanno fatta conoscere ci ha regalato emozioni particolari e anche canzoni che ci hanno fatto muovere molto, come questa Il Paradiso. C'era Patti Pravo su RTR 99, ti ricordi, ma c'è anche un grande nome della musica internazionale come Stevie Wonder, che dall'album Conversation Piece del 1995 ci regala le emozioni. Beh, diciamo anche onestamente l'unica forte emozione da questo album, perché è stato un singolo fortunato che ricordiamo anche per questa sua partecipazione al Festival Bar di quell'anno, e dove ricevette un premio alla carriera doveroso, secondo me. Stevie Wonder, For Your Love, questa è la canzone di del grande musicista americano su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Vuoi far crescere la tua attività? Chiama o manda un WhatsApp al 375 922 7663 e porta la tua pubblicità in onda.
0: RTR 99 ti ricordi.
2: Dici che lo conosco?
3: Sì, te lo conosci. Quello buono, genuino.
2: Ah, quello naturale, senza additivi.
3: Bravo.
2: DOP, solo carne italiana.
3: Esatto.
2: Il crudo.
3: E allora non lo conosci.
4: Perché non è crudo, è Parma.
5: Piacere, prosciutto di Parma.
6: Amore, quanto di anticipo?
7: Zero.
6: E di interessi?
7: Zero.
6: E quanto ci pensi ancora?
7: Zero. La prego.

0: No.
1: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
0: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
1: Ti aspettiamo negli MG Store.
2: Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19, a nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.
3: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fiore tutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Ad esempio, Jeep Avenger chilometro zero a 19.900 euro e Fiat 600 automatica a soli 21.600 euro. E udite udite, anche qui è tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Corri a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.

tutto l'estro, il genio di Lucio Battisti nel comporre questa sessione musicale, che buona parte poi della canzone Non è Francesca, che tutti noi ricordiamo con molto piacere. Se non la ricordavate, beh, c'è la vostra RTR 99 Ti Ricordi a farlo. E a proposito di cose da ricordarvi e segnalarvi, vi parlo di Edgar Trasporti. Se dovete spedire un oggetto, non importa dove, la soluzione per voi si chiama proprio Edgar Trasporti. È a Roma, all'interno di Commerce City. Risponde per tutte le informazioni allo 06 6500 4225. C'è anche un sito dove vedere appunto come si svolge questo lavoro di Edgar da tanti e tanti anni, edgartrasporti.com, dove troverete spedizioni internazionali, trasporti via mare, via aerea, via terra, pratiche doganali import-export, magazzino doganale e anche deposito IVA. Tutto questo è Edgar Trasporti, perché i trasporti e la logistica, quando sono efficaci, fanno la differenza. 06 6500 4225 è il numero da contattare, oppure direttamente all'interno di Commerce City, proprio qui a Roma. Edgar Trasporti, un consiglio di RTR 99 Ti Ricordi.

abbiamo ritrovato lei, Loredana Bertè, su RTR 99. Ti ricordi ancora un Sanremo? 1994, amici non ne ho. Ottobre del 1977, la coppia in, per quello che ricorda il gossip del momento, è senz'altro formata dalla biondissima Farrah Fawcett e dal prestante Lee Majors. Lei è protagonista del telefilm Charlie's Angels, assieme alle sue amiche, naturalmente, colleghe. Ma anche lui lo è, protagonista di un telefilm molto famoso, sia L'uomo da 6 milioni di dollari, due serie che voi amici di RTR 99 ti ricordi, ricorderete e conoscerete perfettamente, come la prossima canzone dei Commodores, si chiama Easy.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Signori, siamo qui per scusarci. Il latte fresco del Lazio dura soltanto 6 giorni.
2: Quindi, se è fresco, è buono?
1: E se è buono, finisce subito.
3: Scegli latte fresco del Lazio. Frescolazio.it. Iniziativa promossa dall'Assessorato all'Agricoltura e Sovranità Alimentare della Regione Lazio.
4: Quindi dopo aperitivo?
5: No, oggi ho il dentista.
4: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
5: E perché?
4: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
5: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. 2 centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
4: Faccio di meglio, ti accompagno.
6: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

contro i ladri. Non lasciare casa al caso. Scegli Gruben. Inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.

Ancora i ricordi che arrivano dal Festival di Sanremo? Beh, insomma, ci piace sempre ricordarli e sottolinearli, in questo caso l'edizione del 1984 che ci ha fatto apprezzare anche Fiorella Mannoia con Come si cambia. Sta per arrivare la nostra redazione con le ultime notizie dall'Italia e dal resto del mondo. Noi ci godiamo un po' di Brasile con questa celebre canzone brasiliana scritta da Jorge Ben nei primi anni 60, nel 63, ma resa poi un successo mondiale da Sergio Mendes e il suo gruppo, i Brasil 66. Lui è stato e resta un grande nome della musica internazionale e lo ha dimostrato più volte, anche con questa stessa canzone che ha poi riproposto nel 2006 con i Black Eyed Peas, che sono indubbiamente un gruppo del nuovo R&B americano, insomma almeno quello dei primi anni 2000, come a dire, quando si è grandi si è grandi sempre. Ma andiamo proprio a quel periodo, al 1966, gli anni 60 che abbiamo tanto amato, con questo ritmo anche che abbiamo amato, no? Con i nostri artisti, da Mina a Lavanoni e fino a Fred Bongusto, che ci hanno regalato il suono che arrivava proprio dal Brasile. Ma quello di Sergio Mendes è unico. E allora, Mashkenada, nel pomeriggio di RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi?
1: RTR 99, ti ricordi?
0: Notizie.
2: Maltempo Italia alle prese con temporali, forte vento e allagamenti, allerta arancione in Toscana, stamane scuole chiuse, parchi e giardini interdetti in diverse città. A Viareggio nella notte il forte maltempo ha scoperchiato il tetto di un asilo e provocato danni a diverse abitazioni. A Roma bomba d'acqua nelle ultime ore, 120 le chiamate ai vigili del fuoco. Nuova escalation nel conflitto russo-ucraino. Kiev denuncia la morte di 12 persone in un raid di Mosca che ha colpito un bus a Kramatorsk nel Donetsk. Fuoco anche verso diverse regioni russe, colpite infrastrutture energetiche. Dottorato di ricerca honoris causa in politica e comunicazione conferito dall'Università degli Studi di Salerno a Vasco Russi. L'artista, simbolo del rock italiano, si è detto felice e grato e nella lectio magistralis ha ricordato:
3: la politica non è soltanto quella dei palazzi, delle elezioni, dei programmi e della propaganda. È anche il modo in cui una società decide chi ascoltare, chi proteggere e chi lasciare ai margini.
2: Ed è tutto, buon pomeriggio.
4: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
5: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
4: Anch'io, anche. Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
6: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
4: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
7: Come mi immagino il Black Friday?
8: Com'è quello di Skoda?
9: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

Agnese con Ivan Graziani su RTR 99, ti ricordi? Parliamo un po' di classifiche, dai, lo facciamo spesso. Allora, Billboard Hot 200, la classifica americana dell'8 di ottobre 1980. Andiamo a vedere un po' le prime posizioni. Al numero 1, The Game, album dei Queen. Numero 2, Guilty, Barbra Streisand. Numero 3, un'altra signora della musica, Diana Ross, con l'album Diana. Numero 4, la colonna sonora del film musicale Xanadu con Olivia Newton-John. In sedicesima posizione, con ben 36 settimane di permanenza, troviamo Christopher Cross. E ve lo proponiamo su RTR 99. Ti ricordi? Sailing.

0: RTR 99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio nel Lazio, Campania, Lombardia, Toscana, Umbria.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo, con T-Roc e Polo, a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34,

0: unica sede.
1: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pim e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

Sul ponte sventola la bandiera bianca, e così iniziò da questo singolo la galoppata in hit parade per La voce del padrone, lo storico album di Franco Battiato che abbiamo trovato rappresentato appunto da questo motivo nel pomeriggio di giovedì di RTR 99, ti ricordi? E adesso, prima abbiamo parlato di calcio, adesso continuiamo a parlare di sport. L'anno è diverso, 8 ottobre del 1979, ancora lunedì, e si parla, oltre che del campionato di calcio, anche di Formula 1, e beh, direi l'ultimo Gran Premio del 1979 che si svolge a Watkins Glen negli Stati Uniti, naturalmente. A vincere Gilles Villeneuve su Ferrari, che supera René Arnoux su Renault, e Didier Pironi Tyrrell Candy. Il titolo mondiale viene vinto, e penso che gli amanti della Ferrari del cavallino rampante lo ricordino perfettamente, vinse Jody Scheckter il primato, tra l'altro lo tenne addirittura per 21 anni, quando nel 2000, lo ricordiamo anche lui sempre con piacere, a trionfare fu Michael Schumacher, che fece di nuovo vincere i colori della Ferrari. 1979, come lo vogliamo rappresentare musicalmente? Beh, ci pensa lui, Cliff Richard con We Don't Talk Anymore su RTR 99, ti ricordi?

E questo è un Eugenio Finardi che ci riporta nel 1985 con Vorrei svegliarti su RTR 99 Ti ricordi. E visto che parliamo di anni 80, gli anni 80 sono stati forieri di grandi successi per il duo degli Eurythmics, cioè Dave Stewart e Annie Lennox. Ma arriva una prima canzone nel 1992 proprio pubblicata da Annie Lennox dopo l'addio temporaneo, aggiungo io, dagli Eurythmics, perché poi c'è stata una riappacificazione, con una canzone che insomma è stata è veramente molto raffinata e particolare, cioè si chiama Why. Tra l'altro il videoclip di questo brano ha vinto anche il premio di miglior video di una artista femminile agli MTV Video Awards proprio di quell'anno del 92. E allora le note di Why qui e solo qui su RTR 99 Ti ricordi?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Con il sottocosto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Vivo Y31 5G, 256 giga, batteria a lunga durata a 229 euro fino all'11 ottobre, solo da Unieuro.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
3: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
4: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
3: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
5: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
6: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato Fiori Tutto di Concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero, a prezzi sbalorditivi. E udite, udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Dal 9 al 18 ottobre a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno.
7: Concessionaria Fiori, concessionariafiori.it.
8: Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19, a nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.

0: Terra Promessa su RTR 99, ti ricordi, dal Festival di Sanremo del 1984, che ci ha fatto conoscere questo nome nuovo, almeno per l'epoca, della musica italiana, cioè Eros Ramazzotti. Sono le 15:36, è giunto il momento per un buon consiglio. E allora ci colleghiamo con Claudio Sebastiani di Ottica Selvaggente per dargli il benvenuto e chiaramente ti chiediamo di aggiornarci sulle offerte per i nostri ascoltatori. Ciao Claudio.
1: Eccoci, buongiorno, eccoci qua, ma come no, con estremo piacere, molto volentieri. Dunque, considerato poi proprio il mese di settembre appena passato, il grande successo di questa promo, abbiamo deciso di prorogarla e anche ad ottobre continuano i prezzi alleggeriti in un momento, diciamo, particolare dove tutto aumenta, la convenienza certe volte è solo un miraggio. Presso i nostri punti vendita di Ottica Selvaggente invece è una certezza. Non a caso il nostro motto è prezzi chiari per i tuoi occhi, quindi proprio per questo continua il doppio sconto fino al 30% sulle monture da vista e un ulteriore 50% su qualsiasi tipo di lente.
0: Mi viene da dire un vero aiuto per tutti gli ascoltatori.
1: Beh, diciamo che è un modo per rendere più accessibile anche le lenti oftalmiche di alto livello, che sono la vera garanzia del benessere visivo. Inoltre, con lo sconto sulle montature invogliamo un po' tutti, non bisogna fare compromessi neanche sullo stile, quindi magari anche chi già porta gli occhiali vuole cambiare look, è un'occasione ghiotta a risparmiare e qualità.
0: Insomma, amici all'ascolto, ancora un mese per approfittare di questo doppio sconto, no? di Ottica Selvaggente.
1: Diciamo proprio di sì, poi non perdiamo mai di mira la qualità, i nostri servizi, perché è comunque ottobre il mese prevenzione della vista, quindi invito tutti a venire a fare almeno un check-up gratuito presso i nostri punti vendita. Abbiamo convenzioni con studi oculistici convenzionati, i nostri servizi sono il check-up gratuito, il finanziamento TAN 0 e TAG 0 e qualsiasi occhiale viene acquistato presso i nostri punti vendita si ha una garanzia di 2 anni gratuita sul furto e sui danni. Se cambia la gradazione il primo anno, il 60% di sconto e il raddoppio a lente è sempre valido.
0: Ottimo davvero. E allora Claudio, ci ricordi dove si trovano i punti vendita di Ottica Selvaggente?
1: Con piacere, intanto sono 7 punti vendita, quindi non ci sono scusanti per non venirci a trovare. Invito tutti a venire a visitare il nuovissimo punto vendita di Ostia in via delle Baleniere 116, ci sono gli altri 2 punti vendita sempre ad Ostia, via Paolo Orlando 30, via Orazio dello Sbirro 16, all'Infernetto in via Ermanno Volferrari 330, Roma, zona Prenestina, via di Acqua Bulicante 397, a Torrevecchia in via di Torrevecchia 314 e poi Monte Rotondo via Giacomo Matteotti 67.
0: Benissimo Claudio, ti auguro buon lavoro, alla prossima e grazie per essere stato con noi.
1: Vi aspettiamo, grazie, un abbraccio a tutti e buona serata.
0: E questa era Ottica Selvaggente, un altro dei preziosi consigli firmati RTR 99, ti ricordi?

Amici ed amiche di RTR 99, ti ricordi le ultime note di questo motivo molto romantico di Claudio Baglioni, anni 70, ovviamente 1978, e restiamo nel decennio, precisamente nel settembre del 1976. Paul e Linda McCartney organizzano un mega party, ovviamente super esclusivo. Tra gli invitati a questa festa c'è anche Eric Clapton, che presenta la sua nuova compagna Patty Boyd, la quale ha lasciato clamorosamente da poco tempo il suo ex partner, un amico di Paul McCartney, insomma George Harrison, lo sappiamo perfettamente. E vabbè, insomma, però Clapton si così ebbe modo di lanciare una canzone dedicata proprio alla sua nuova fiamma, alla sua nuova partner, appunto Mrs. Boyd. Si chiama Wonderful Tonight e la ascoltiamo su RTR 99, ti ricordi?

0: Guardaci in TV. Scopri i canali
1: su rtr99.it.
2: Signori, siamo qui per scusarci. Il latte fresco del Lazio dura soltanto 6 giorni.
3: Quindi, se è fresco, è buono?
2: E se è buono, finisce subito.
4: Scegli latte fresco del Lazio. Frescolazio.it. Iniziativa promossa dall'Assessorato all'Agricoltura e Sovranità Alimentare della Regione Lazio.
5: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. 82 cartolinformatica.it.
6: Porta in tavola un olio extravergine d'oliva italiano, salutare e genuino. È l'olio Opilatium, prodotto dagli uliveti delle migliori aziende della Sabina e della Tuscia. Per averlo subito a casa tua, vieni al frantoio di Palombara Sabina. Chiamalo 0774 61 51 15 o scrivi su WhatsApp al 342 85 73 555. Puoi anche acquistare su opilatium.it. Per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, subito uno sconto con il codice RTR99. Opilatium, l'olio extravergine dei veri produttori italiani.

0: io sono innamorati sotto, uno pensa si chiamerà io e te, no. Gli innamorati, sì, no. Anno in cui insomma Tozzi andò al Festival di Sanremo, sì, gli altri siamo noi, poi in estate invece esplose questa Gli Innamorati,
1: questo progetto, questo singolo,
0: dire, insomma noi non ci facciamo sfuggire nulla,
1: ci mancherebbe altro,
0: assolutamente. E quindi abbiamo ritrovato anche questa per i saluti finali della prima parte del pomeriggio.
1: Eh sì, perché la seconda arriverà tra pochissimo con Andrea Torre fino alle 20, tante canzoni, sempre belle, sempre interessanti, curiose, da riscoprire, da ritrovare, grandi successi, insomma ce n'è per tutti i gusti.
0: Assolutamente, per coronare degnamente questo giovedì 8 di ottobre. Noi torniamo invece domani alle 13, ma c'è ancora uno spazietto,
1: esatto,
0: poco più di 2 minuti, però a volte no, in 2 minuti si può dire anche tutto,
1: certamente,
0: come insegnano gli anni 50 ad esempio.
1: E poi loro fecero storia, insomma, venivano gli Everly Brothers, quanti no, poi con duetti, poi portarono avanti altri nomi come Samuel Garfunkel, tanto per citarne un altro.
0: Assolutamente sì. All I Have to Do Is Dream, un titolo abbastanza lungo, un po' da Sarabanda, mi verrebbe da dire, però
1: sì, no, presente.
0: Devo allenarmi. Ciao Davide, a domani.
1: Ciao, a domani, buona serata su RTR 99, ti ricordi.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: RTR 99 ti ricordi.
0: Notizie.
2: Bentrovati, via libera definitivo della Camera alla riforma della legge elettorale con 227 sì. Esulta la maggioranza mentre l'opposizione nelle dichiarazioni di voto hanno rinnovato tutte le critiche ed esposto cartelli con scritto tra gli altri legge truffa. La Premier Meloni, ora gli italiani potranno scegliere tutto. Un'altra giornata di proteste studentesche in Francia, attesa una manifestazione questo pomeriggio a Parigi in Piazza della Bastiglia, dove si stanno radunando migliaia di giovani che chiedono più risorse per l'istruzione. Proseguono i blocchi stradali davanti a molte scuole e università. A Roma si indaga sull'aggressione all'attore Davide Iacopini, ora ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Camillo. L'attore è stato avvicinato da una minicara e colpito con un calcio mentre era su un monopattino nel quartiere Monteverde, dove domenica scorsa una donna aveva denunciato un'analoga aggressione. Archiviata la sosta azzurra per la Nations League, nel weekend riprende la Serie A. Domenica alle 12.30 il big match Como-Roma, padroni di casa a meno 3 dai giallorossi che condividono il comando della classifica con Inter e Lazio, e che ospiteranno rispettivamente sabato il Parma e domenica il Monza. In copertina anche Sassuolo-Milan e il posticipo Cagliari-Juventus. Un buon pomeriggio da Alessio Galea.
3: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
4: Bollettino Deghiversario numero 2.
5: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
4: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
6: Dai, su, che è una bella giornata oggi, eh? Giovedì 8 ottobre 2026, sono le 16:04. Io sono Andrea Torre, mi presento subito perché poi dopo, se no, mi dimentico. Ringrazio e saluto Paolo Famiglietti, David Guarnieri. Loro sono incaricati ogni giorno di lanciare il pomeriggio dalle 13 dopo la strana nostalgia con Fabio Martini. E oggi mi hanno lasciato veramente un foltissimo gruppo, un foltissimo pubblico con il quale condividere le prossime 4 ore. Iniziamo adesso, finiamo alle 20. Attenzione, stiamo mollando gli ormeggi, eh?

un gruppo di persone che condividono l'amore per le feste, per il ballo, ma soprattutto per le atmosfere tropicali, definiti copacabanisti. E allora, per festeggiare questo ritorno in squadra di Teo Bellia, niente di meglio di questo pezzo di Barry Manilow.

0: il Coppa di New York. Prendeva il nome da questa località, teatro di tante storie sicuramente e anche di molti film, questo va detto, di tanti tuffi ad esempio. Ho preso un articolo, ho beccato un articolo su un noto quotidiano della capitale. Devo condividere con voi l'incipit, mentre guardo attraverso la finestra del nostro bunkerizzato studio 1 di RTR 99, ti ricordi? Questa luce più soffusa. Sono molto emozionato oggi, sì. Allora, questo articolo del Messaggero, diciamolo, del Messaggero, è intitolato così: temperature in discesa, tutti i benefici per cuore e polmoni. Ascoltate bene, dopo mesi di afa e fame d'aria si torna a ossigenare bene i polmoni di giorno e di notte. Il cambio della temperatura permette che la pressione si stabilizzi e il cuore riesca a pompare con meno sforzo e migliorare la circolazione. Questa è scienza, amici, questo non è gusto personale, questa è scienza. La respirazione profonda e ritmica aiuta a ridurre lo stress e a controllare gli attacchi d'ansia. Effetti benefici sulle aree cerebrali, delle emozioni e della memoria, quindi necessariamente questa radio che costruisce il suo lavoro quotidiano proprio sul recupero della memoria non può che godere di un clima più autunnale. Per alcuni, lo so, c'è un po' di tristezza, ma noi tranquilli perché penseremo a voi evocando musicalmente quella parte dell'anno in cui fa tanto caldo e si passa il tempo oziando magari su quel lettino sotto l'ombrellone. Ma io, almeno questa sera, visto come stanno andando le cose, spero, uscendo appunto da RTR 99, ti ricordi, dal mitologico Studio 1, di poter varcare l'ingresso della nostra palazzina e poter godere pienamente non di quello schiaffo dell'aria calda che fino a ieri sera purtroppo mi ha provocato non pochi problemi proprio da un punto di vista psicofisico. Spero finalmente che questa sera quell'aria rappresenti quella carezza della sera, quella bella carezza della sera della quale cantavano i New Trolls nel 1978.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
3: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori.

0: 6.900 euro e, udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. La tua c'è e costa meno. Vi aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.
1: Porta in tavola un olio extravergine d'oliva italiano, salutare e genuino. È l'olio Opilatium, prodotto dagli uliveti delle migliori aziende della Sabina e della Tuscia. Per averlo subito a casa tua, vieni al frantoio di Palombara Sabina. Chiamalo 0774 61 51 15 o scrivi su WhatsApp al 342 85 73 555. Puoi anche acquistare su opilatium.it. Per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, subito uno sconto con il codice RTR99. Opilatium, l'olio extravergine dei veri produttori italiani.
2: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

bello, che bello vedere i miei colleghi salutarmi sull'uscio dello studio 1 di RTR 99. Ti ricordi con il trench, con il K-Way, l'ombrello in mano, ragazzi? Ma che meraviglia! Ma quanta poesia in questo 8 ottobre, ce n'è veramente tantissima. Sì, sì, è vero, è proprio vero, Circola meglio il sangue e quindi funziona meglio, oltre al cuore ovviamente, anche la testa, il cervello, che è stato così tanto utilizzato nel corso di una vita. Quella carezza della sera, sono pronto, le mie guanciotte un po' emaciate sono pronte a ricevere quella bella carezza fresca, quel vento che tanto ho agognato negli ultimi 4 mesi. Nel 1984 due signori che si chiamano Billy Steinberg e Tom Kelly, autori tra l'altro di True Colors di Cyndi Lauper, scrissero quella canzone che portò per la prima volta Madonna in vetta alla classifica dei 100 singoli più venduti negli Stati Uniti d'America.

abbigliamento, ovviamente anche di certe attitudini, certi esercizi fisici negli incontri, ovviamente. 18 settembre 1984, i primi MTV Video Music Award. Abito da sposa, fibbia con della cintura con la scritta Boy Toy. Momento particolarmente scandaloso e scandalizzante, ma questo non le impedì appunto di raggiungere la prima posizione. Aveva già raggiunto una numero uno con Holiday, però nella classifica dei dischi dance, questi erano proprio i 145 giri più venduti negli Stati Uniti d'America nel 1984. Un anno dopo, invece, prodotti dai miei amici Paolo e Pietro Miccioni, Paul e Peter Miccioni, Il Banco. Bravissimi ragazzi del Banco approdano a Sanremo con questa Grande Joe.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Vuoi essere dei nostri per la tua pubblicità? Chiama o manda un messaggio al 375 922 7663.
0: RTR 99 ti ricordi.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. E ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
5: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Bollettino Digiversario numero 1.
7: Avviso alla popolazione: rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
6: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
8: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori.

0: 1250 euro. E udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. A Roma, Ostia e Latina, parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.
1: Chiara, oh che occhiali e che stile, ancora aria di vacanza?
2: Ciao Marco, no no, aria di sconti, li ho presi da Ottica Salvagente, sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
1: Allora ci vado anch'io, guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati, devo cambiarli al più presto.
2: Fai bene, con gli sconti del 30 e del 50%, da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it. Offerta valida anche a ottobre.

grande come un bagliore, da una stella che guardi e di stelle nel cuore ce ne sono miliardi. Quando nasce un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il caffè.

Anna, con tanto di occhi a cuoricino, vi sto vedendo, vi vedo con gli occhi a cuoricino. Tutte le declinazioni dell'amore, l'amore in tutte le sue declinazioni, in tutti i suoi momenti, quando nasce, quando sboccia, quando è vissuto intensamente, quando finisce, quando è ricordato. Ci sono tanti vostri messaggi già al 338 99 00 99 0. Tra poco vengo da voi, perché siamo ancora nella fase in cui ci si deve dare la carica per prendere velocità nel nostro viaggio da crociera pomeridiano, la torre terapia di RTR 99. Ti ricordi? Niente di meglio per me che i

I ritmi giusti per la nostra circolazione, i ritmi giusti per i battiti del nostro cuore, com'è che scientificamente dimostrato, l'abbiamo raccontato un'altra volta, eh? E poi respirazione profonda. Torno sull'articolo meraviglioso in cui mi sono imbattuto oggi. La respirazione profonda e ritmica aiuta a ridurre lo stress e a controllare gli attacchi d'ansia. Il cambio della temperatura permette che la pressione si stabilizzi e il cuore riesca a pompare con meno sforzo e migliorare la circolazione. E io queste parole le ho ripetute perché voglio inoltrare il mio pensiero a Stefania, che ci fa preoccupare un pochino, anzi un bel po'. Però sì, qui ci stiamo scrivendo e questa è già un'ottima notizia. Tranquilla, cerca di respirare profondamente, va allontanato solamente lo stress. Ecco, diciamo che il tempo sotto questo punto di vista sicuramente sarà di grandissimo aiuto. E adesso invece parliamo dello studio legale Cruciani. Sono tante le situazioni nelle quali ci ritroviamo ad essere coinvolti e che necessitano di uno studio legale che tuteli i nostri interessi. Eccone qualche esempio. L'infortunistica stradale, grazie all'ausilio di tecnici preparatori, si può ottenere il giusto risarcimento per un infortunio subito. Qui parliamo di varie tipologie di infortunio: scolastico, cadute all'interno di un locale commerciale, un sinistro stradale dissestato, sportivo e infortuni di varia natura. Anche quelli indennizzabili secondo la propria polizza personale. I contenziosi con la sanità. Lo studio legale Cruciani collabora da diversi anni con professori universitari e medici illustri che sostengono le tesi che vengono portate in tribunale. I casi possono riguardare errori ortopedici, chirurgici, cardiologici, baby case. Per baby case ci riferiamo a tutti quei sinistri che riguardano la salute del feto, del neonato, i danni che il nascituro subisce a causa di comportamenti colposi dei sanitari in fase di monitoraggio della gravidanza o nel postparto, oppure nel postpartum proprio, specificamente in relazione all'assistenza neonatologica. Il mancato e tardivo intervento può portare, come sappiamo, danni che comportano anche con esiti fatali, non solamente per la mamma, ma anche per il bambino. Cambiamo campo, il diritto di famiglia, ormai molte coppie tendono a separarsi prima e a divorziare poi, e lo studio consente di farlo attraverso la via consensuale e giudiziale, e in questo senso, in questo campo, in questo ambito, facciamo che non sia troppo vicino il tempo che passa da il matrimonio alla separazione, eh? Mi raccomando, cartelle esattoriali, tutto quello che comporta sentirsi perseguitati ingiustamente dal fisco, e aggiungo anche tutti i problemi relativi al mondo creditizio, quelle rate che non riusciamo più a pagare, quei prestiti che ci hanno elargito ma che non, verso i quali non possiamo più far fronte, ed è un tema molto importante soprattutto in questo periodo, in queste contingenze. Lo studio legale Cruciani vi assiste perché sono specializzati anche in questo. Dov'è lo studio legale Cruciani? È in via Lattanzio 27 alla Balduina. Voi prendete un bel appuntamento se avete uno di questi problemi o qualsiasi altro problema che rientra nell'ambito del diritto civile. Prima di prendere qualsiasi decisione comunicate a loro, lo raccontate, l'incontro sarà completamente gratuito, sarà per vedere se avete la possibilità, se ci sono gli estremi per poter difendere e tutelare il vostro diritto, se qualche diritto è stato calpestato. Solamente lo studio legale Cruciani ve lo può dire. 06 39 75 42 34, ripeto 06 39 75 42 34. L'appuntamento è gratuito, se ci sono gli estremi, come dicevamo prima, poi voi decidete se affidare il patrocinio del vostro problema, della vostra causa civile, proprio allo studio legale Cruciani. Sono grandi amici di RTR 99, ti ricordi, e ovviamente riservano un trattamento anche economico speciale per chi si presenta a nome della nostra radio. Sono le 16:44, dicevamo l'amore in tutte le sue declinazioni, ma anche gli artisti in tutte le loro declinazioni. Questo è un artista che non dico che suoniamo solo noi, ma quasi, però è veramente bravissimo. Si chiama Gatto Panceri.

Lo sapete voi fedelissimi della torre terapia di RTR 99, ti ricordi quando recuperiamo un artista e poi lo mettiamo sotto sforzo, Credo che sia contento comunque l'artista in questione di questa attenzione. Gatto Panceri, l'amore va oltre. Ciao Andrea, sono una fedelissima di RTR 99, ti ricordi? Mi chiamo Sabrina, sto vedendo la tua trasmissione, Stay in Live dei Bee Gees, una delle mie canzoni preferite. Grazie per averla messa, capitano, ti auguro un buon proseguimento di programma e anche un buon fine settimana, che possiamo lanciarci anche oggi, però se poi ci dovessimo risentire domani io non mi offendo assolutamente. Visto quindi che hai una certa propensione per il ballo, Sabrina, io guardando, puntando gli occhi alla telecamera che porta poi il tutto nel canale televisivo di RTR 99, ti ricordi, vado con un'altra cosa di quelle da ballare. Un grande produttore, lui è stato l'artefice del successo dell'ingresso nel mondo discografico di Andrea True Connection, ne ho parlato molte volte, si chiama Greg Diamond, formò un gruppo denominato Bionic Boogie e scelse come voce singola solista quella meravigliosa di Luther Vandross.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Signori, siamo qui per scusarci. Il latte fresco del Lazio dura soltanto 6 giorni.
2: Quindi, se è fresco, è buono?
1: E se è buono, finisce subito.
3: Scegli latte fresco del Lazio. Frescolazio.it. Iniziativa promossa dall'Assessorato all'Agricoltura e Sovranità Alimentare della Regione Lazio.
4: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
5: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato!
4: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
6: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta. A soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte. Più porte che mai.
7: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
8: Autocentro Saxarubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.
9: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna Umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

Volare, quando passa nuvolari, la gente arriva in mucchio e si stende sui prati.

manuvolare rinasce come rinasce Ramarro, Battevarzi e Campari, Borzacchini e Fagioli.

non riesci ad abbattere, insomma, anche quando pensi che sia giù caduto, invece lui è pronto a risollevarsi. È bello che il vostro contributo al 338 99 00 99 0 entri anche nell'ambito delle biografie, c'è sempre qualcosa da raccontare, da indicare, da spiegare sui vari artisti. Ma qui Franco, visto che prima abbiamo messo un pezzo con Luther Vandross, ci ricorda che Luther Vandross è stato un grandissimo cantautore statunitense, purtroppo morto all'età di 54 anni, vero? E ricordiamo tanti successi bellissimi, tra cui Endless Love del 1994. E non solo, amico mio Franco, perché Luther Vandross è stata la voce guida di un gruppo a noi di quei tempi molto molto caro, è la voce dei Change, di The Glow of Love. E per dire, insomma, è uno che ha un po' faticato, ha passato qualche anno, ha dovuto fare molta gavetta. Quando poi la sua carriera stava decollando, purtroppo un ictus lo ha portato su quell'altra dimensione. Ma torniamo alla musica, ai racconti della musica. 1962 i Rivingtons pubblicano un pezzo che si intitola Papa O Mau Mau, con delle origini che adesso non sto qui a spiegarvi. Questa canzone fu ripresa dall'Equipe 84, il titolo ovviamente diventò Papa O Mamma. Ma la cosa, l'operazione più, secondo me, più sfiziosa è quella che fecero i Trash Men nel 1963, che presero spunto da questo Papa O Mau Mau per la loro Surfing Birds.

0: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bravo.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
1: Perché non è crudo, è Parma.
3: Piacere, prosciutto di Parma.
4: Con il sottocosto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero Samsung alto 2 metri, classe C, connesso per farti risparmiare energia a 699 euro. Fino all'11 ottobre, solo da Unieuro.
5: Una finestra è una finestra.
6: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
5: Vedo.
6: La maniglia centrale è davvero elegante.
5: Sì, bella.
6: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
5: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
7: Ocnoplast. Le finestre di design.
8: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
9: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
10: Anch'io, anche.
8: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
9: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
8: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.

tocchi grafici degli anni 70, senza i computer, senza Photoshop, erano meravigliosi secondo me. Osservando la copertina di questa canzone di Mina, il desiderio di rimanere da soli con l'altra persona, ma anche la paura di isolarsi troppo rimanendo da soli con la persona che si ama. 1970. E a proposito di copertine, vi faccio un nome che a voi non dirà sicuramente nulla: David Alexander. David Alexander ha fatto le copie e le foto che sono state usate poi per le copertine di tanti dischi famosi. È sua la foto della copertina di Hotel California, ma è sua anche la foto. David Alexander ha realizzato gli scatti che accompagnavano la colonna sonora di Blues Brothers.

0: Ascoltaci da tutte le piattaforme. FM, DAB, streaming, tutte le modalità di ascolto.
1: Su RTR99.it.
2: Signori, siamo qui per scusarci. Il latte fresco del Lazio dura soltanto 6 giorni.
3: Quindi, se è fresco, è buono?
2: E se è buono, finisce subito.
4: Scegli latte fresco del Lazio. Frescolazio.it. Iniziativa promossa dall'Assessorato all'Agricoltura e Sovranità Alimentare della Regione Lazio.
5: Azienda agricola di Cola. Carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
6: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pime e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
7: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

RTR 99, ti ricordi? E ancor più nella Torre Terapia. Buon pomeriggio, sono Andrea Torre, siamo molto attenti alla storia musicale degli artisti, alle loro carriere. Ce ne sono alcuni che hanno carriere veramente sterminate, ma in questo caso è giusto ricordare che Toto Cutugno vinse il Festival di Sanremo nel 1980 con Solo Noi. Adesso rimettiamoci un po' in moto, i suoni tipici della disco music. C'è un po' di cerrone in questo pezzo, c'è un po' di chitarra wah wah, perché non solamente gli strumenti hanno caratterizzato questo stile musicale, ma anche il modo di suonarli, il modo anche di combinare le note, no? Sono stati molto famosi loro, ma questo pezzo andava fortissimo. Si chiamano Detroit Emeralds.

magari ognuno di noi, anzi sicuramente ha le sue storie e anche i suoi gusti musicali specifici, però la discoteca ci consente di riunirci tutti insieme, sicuramente scaricare le nostre tensioni. Ci sono alcune canzoni, amici e amiche all'ascolto di RTR 99, ti ricordi che secondo me noi potremmo adottare come sigle, come definizione di quello che noi siamo, di quello che noi rappresentiamo, come questo pezzo che fu la sigla di Canzonissima nel 1969, Gemelle Kessler.

Avete capito il gancio? Come siete messi a gambe? Perché è un elemento fondamentale, insomma, è una parte del corpo fondamentale. Avendoci regalato loro, le gemelle Kessler, questa canzone, sì, Ezio l'ha cantata anche Johnny Dorelli, l'ha cantata anche Rita Pavone, quelli belli come noi, a gambe come siamo messi, perché noi, vabbè, siamo belli dentro, anche perché le mie gambe, insomma, sono piuttosto esili. Canzonissima, che bella canzonissima, mi scrive Massimo, che bel ricordo.

Era la radio, almeno così ricordo, parliamo ovviamente degli anni fino agli anni 60, inizio anni 70, e poi le cose cambiarono con la TV a colori, almeno un paio di televisori dentro casa c'erano. Comunque quell'edizione la presentò Johnny Dorelli con le gemelle Kessler insieme a Raimondo Vianello, tanta musica, tanti bei ricordi e soprattutto tanta serenità che andiamo a creare ogni giorno, a riportare, a ricreare ogni giorno con la Torre Terapia di RTR 99, ti ricordi? Ripartiamo qui il mio tributo a Teo Bellia, che per me oggi è un fratello, più di un fratello, ma che è stato anche un grande punto di riferimento, un grande ispiratore. Sabato mattina torna dalle 9 alle 12, uno dei miei primi approcci da ascoltatore radiofonico con Teo Bellia fu quando presentava questo pezzo degli Whispers.

0: R99
1: ti ricordi? Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
2: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
3: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
2: Anch'io, bravi,

0: ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori, e i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
1: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
0: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
3: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19, a nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.
6: È la mia nuova acqua di casa.
7: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
6: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.

ricordare il 1973 e noi, ovviamente i più piccolini, avevamo questo 45 giri degli Aloni del Sole. Sì, lo ascoltavamo fissando un po' il vuoto, guardando fuori dalla finestra e ovviamente dando vita ai nostri sogni romantici. Questo è il bello di tutta questa musica che RTR 99, ti ricordi, porta sempre alla nostra attenzione ogni giorno, anche se il concerto ormai fa parte dei nostri capisaldi, capisaldi della proposta musicale della Torre Terapia, ma soprattutto di RTR 99, ti ricordi. 1981, gli Earth, Wind and Fire iniziano anche loro a farsi contaminare un po' tanto dall'elettronica. Questo è Let's Groove.

Lo so che vi piace, lo so che vi piace quando restituiamo l'atmosfera delle antiche feste qui nella Torre Terapia di RTR 99, ti ricordi? Olè!

ragazzi, maledetto esso sia, 1981, però la musicalità degli Earth, Wind and Fire, i Phoenix Horns, quel gruppo, quella linea fiati che poi abbiamo raccontato ieri, prese, ingaggiò anche Phil Collins per i suoi dischi, ma soprattutto riferimento esoterico e all'antico Egitto, quei riferimenti che sono sempre stati una caratteristica delle loro copertine, questo proiettarsi quindi verso l'alto, questa ricerca della spiritualità che si può trovare anche riunendosi con gli amici e ballare. Ci sono sempre stimoli interessanti al 338 99 00 99 0. Elisabetta: ciao capitano, avrei voluto vivere la magia della discoteca, se non salturiamente, ma da adolescente ho vissuto più feste private, compresa a casa mia. Bellissima la Sgatto Girl, the Detroit Emerald, vestiti in giallo in copertina, non in verde. Ma guarda, amica mia, io parlo degli anni 70, ma in realtà io, essendo del 64, fino al 1980 non è che mi fosse consentito così facilmente l'ingresso nei club e nelle discoteche o nei night, figuriamoci nei night, prima c'è i night. Ma il bello, come ti scrivevo al nostro WhatsApp, di questo genere musicale è che non necessitava assolutamente e necessariamente dell'ambiente, della scenografia di una discoteca, perché non la immaginavamo dentro casa nostra, ballando queste canzoni con i nostri amici o anche da soli, lasciandoci andare, e hanno lasciato veramente un gran bel marchio. Quindi comunque, anche se non abbiamo la fortuna di poter entrare nelle discoteche negli anni 70, almeno alcuni di noi, certamente abbiamo avuto la fortuna invece di farci aiutare nell'umore, nell'impostazione anche del nostro modo di pensare, di essere, da questi suoni meravigliosi che anche oggi, anche questo giovedì 8 ottobre, hanno portato tanta bella freschezza nel pomeriggio di RTR 99, ti ricordi, e spero anche nel vostro pomeriggio. 1998, il film è Radio Freccia, lui è Ligabue. Ho perso le parole.

0: Abbiamo sempre giocato sul titolo di questa canzone, sul grande, a volte fatica, questo devo dirlo, fatica che si fa a trovare le parole giuste per chi fa il mio lavoro, anzi che per chi gioca come me, non ho mai lavorato un giorno in vita mia. In realtà Freccia aveva perso le parole perché aveva deciso di dedicarsi all'uso di sostanze, un po' la tragedia di quegli anni lì, ma forse anche di questi anni qui. Belli al 338-9900-990, i miei amici ragazzi del Flaminio rappresentati dal signor Giorgio, grazie capitani fratelli Morelli e quindi gli alunni del sole, li si incontrava al bar di piazza Melozzo da Forlì, ci si poteva tranquillamente parlare davanti ad un caffè, e averti risvegliato questo ricordo per me è assolutamente importante, perché tutto quello che voi riuscite a mettere, a volte ovviamente abbiamo dei problemi, anch'io sono il primo, sono dislessico su WhatsApp, mi escono fuori delle parole pazzesche, insomma a volte è difficile anche ricostruire quello che ho scritto, che qualcuno dovrebbe leggere per me, non mi riesce sempre troppo facile, però ormai siamo allenati, siamo, le parole che uno si perde, siamo allenati a cercare di tradurre al volo più o meno. Insomma, il vostro contributo è molto importante, quindi vi ricordo il numero 338-9900-990 e più che importante è oro, come cantava Mango.
1: Ascoltaci e guardaci dall'app
2: RTR 99.
1: Scopri come
2: su rtr99.it.
3: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Ad esempio, Jeep Avenger chilometro zero a 19.900 euro e Fiat 600 automatica a soli 21.600 euro. E udite udite, anche qui è tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Corri a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionaria Ariafiori.it.
4: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
5: E che fai? Chiudili fuori casa.
6: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
7: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
6: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
8: È la mia nuova acqua di casa.
9: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
8: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
10: Quindi dopo aperitivo?
11: No, oggi ho il dentista.
10: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
11: E perché?
10: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
11: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
10: Faccio di meglio, ti accompagno.

molto molto preziosi. Non è piaggeria, è la verità, ma anche da un punto di vista pratico, insomma. Se una radio non ha ascolti, ha problemi poi a far parte del sistema pubblicitario. È un grande problema. E quindi voi lo siete, per me, da un punto di vista sentimentale, perché noi parliamo a cuore aperto durante le torre terapie, ma lo siete anche in virtù della possibilità dell'azienda di continuare a vivere, a sopravvivere, più che altro vivere, e quindi garantirvi e garantirci questa nostra incontro pomeridiano, anzi l'incontro totale, totalizzante H24 che RTR 99, ti ricordi, in forma esclusiva ci offre. E questo è il motivo per cui in genere nelle radio, quando arriva il blocco pubblicitario, viene detto adesso ci fermiamo per la pubblicità, e questa è una cosa che non va assolutamente detta. Non ci, è tutto insieme, è tutto tenuto insieme, e quindi anche quel momento in cui ci sono le comunicazioni pubblicitarie, noi dobbiamo imparare a riceverlo, a recepirlo, a farlo nostro, insomma, perché è assolutamente, è la nostra benzina, considerate che è la nostra benzina. E allora fare pubblicità su RTR 99, ti ricordi, vuol dire far parte quindi delle nostre trasmissioni. Vi do il numero perché magari qualcuno di voi ha un'azienda, un'attività commerciale, un negozio e vorrebbe entrare in questa famiglia. Il numero è un numero di telefono che funge anche da WhatsApp, 375 922 7663, ripeto 375 922 7663. Così sali a bordo e vedrai, ascolterai il racconto della tua azienda in radio su RTR 99 e ti ricordi, ma vedrai il tuo marchio in televisione, perché noi abbiamo anche un canale televisivo. Il signor Roy Hood fu tra i fondatori della Electric Light Orchestra, ma prima di fondargli ILO aveva fatto parte di un altro gruppo. Questo gruppo si chiama Move, e questa canzone nasceva un po' come risposta a Penny Lane dei Beatles, così almeno lui ce l'ha sempre raccontata. La versione italiana fu a cura dell'Equipe 84, tutta mia la città, ma questa è l'originale e si intitola Black

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: RTR 99 ti ricordi.
1: Notizie.
2: Bentrovati, via libera definitiva della Camera alla riforma della legge elettorale con 227 sì esulta la maggioranza che tiene sul voto segreto, i no sono stati 164. Le opposizioni nelle dichiarazioni di voto hanno rinnovato tutte le critiche ed esposto cartelli con scritto tra gli altri legge truffa. Soddisfatta la Premier Meloni che sui social scrive: a chi sperava di vederci divisi abbiamo risposto con i fatti. Nuove mobilitazioni studentesche in Francia, i migliaia oggi in piazza della Bastiglia a Parigi, i sindacati degli studenti avvertono: finché non verranno messi sul piatto 10 miliardi di euro non smetteremo di scendere in piazza. Nel 2025 le vittime di reati su minori sono state oltre 7.200, in prevalenza femmine. E quanto emerge da un rapporto pubblicato da Terre des Hommes, negli ultimi 10 anni i dati segnano una crescita del 43%, il reato più frequente è quello del maltrattamento in famiglia. Basket, Eurolega, reduce dal KO di Verona in campionato e da un inizio negativo in Coppa, l'Olimpia Milano prova a invertire la rotta, ospite alle 18 sul neutro di Belgrado del Maccabi Tel Aviv. Alle 20 la Virtus Bologna, dopo aver sconfitto sulla sirena l'Olympiakos, è attesa dal Bayern Monaco. È tutto a più tardi.
3: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
4: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
5: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Una finestra è una finestra.
7: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
6: Vedo.
7: La maniglia centrale è davvero elegante.
6: Sì, bella.
7: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
6: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
8: Ocnoplast. Le finestre di design.
9: Amore, quanto di anticipo?
10: Zero.
9: E di interessi?
10: Zero.
9: E quanto ci pensi ancora?
10: Zero. La prendo.
11: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
12: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
11: Ti aspettiamo negli MG Store.

la malinconia è molto importante. Noi ne consumiamo tantissimi di minuti immersi nella malinconia. Noi di RTR 99, ti ricordi, è inevitabile. Ma attenzione, attenzione, vi dico una cosa. Dobbiamo trovare anche il modo per uscire. Per noi la malinconia è una chiave per ripartire di slancio, per intenderci, perché se ci facciamo troppo soffocare, se ci chiudiamo in un ambito malinconico, rischiamo di sfociare nella melanconia. E la melanconia è una cosa, è una patologia psicologica che è molto molto molto seria. Insomma, cerchiamo sempre di prestare attenzione. Insomma, capisco che molti abbiano dei momenti, soprattutto con il passare degli anni, che non riescono a uscire fuori, che momenti la vita è permeata da questa malinconia. Però quando diventa melanconia dovrebbe essere un campanello d'allarme. Quindi noi qui su RTR 99 ti ricordi, in particolare con la Torre Terapia, insomma la definizione, la sottodefinizione di questo programma che si chiama Torre 99, credo che possa sposare bene con un tipo di suggerimento, con questo tipo di suggerimento. Insomma, non siamo esperti, ci mancherebbe altro. Però una cosa bella è che siamo gratis, quindi potete assolutamente usufruire dei nostri stimoli senza dover cacciare nemmeno un euro. E vi pare poco? Anche perché poi dalla malinconia ci pensiamo noi a riportarvi con i piedi per terra, così li utilizziamo per fare un bel balletto e scaricarci e ritrovare la felicità. In questo caso, grazie ai Gibson Brothers.

0: differenza tra malinconia e melanconia. Arriva in aiuto il mio collega, l'esimio dottor Enzo Freud, Sigmund Enzum, il quale ci dà un esempio molto molto pratico e secondo me molto efficace sul ricaricarsi. Legge fisica: più contrai una molla in sé, poi essa si espande con traiettoria più lunga del punto di partenza. Ti capì come funziona? Capito come funziona? Oh, meno male che qua c'è un convivio di grandi specialisti della psicologia, riuniti intorno, anzi sotto l'egida della Torre Terapia di RTR 99. Ti ricordi? Ma questa festa, questa musica da festa, ci aiuta anche a celebrare un bel compleanno, il compleanno di Claudio, un neo 64enne adesso all'ascolto di RTR 99. Ti ricordi? La nostra affezionatissima Enrica finalmente ogni tanto scende da quell'autoambulanza e si dedica ai piaceri della vita, festeggiare suo marito. Claudio, tanti auguri da parte nostra, divertitevi questa sera, fate baldoria, insomma non devo indicarvi io assolutamente come si fa, ci mancherebbe altro. 18 e 16, Torre Terapia, che incontra ancora una volta il mio amato principe, tra poco.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: unica sede.
1: Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19, a nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.
2: Non accontentarti di sentire basta, meriti di sentire al meglio. Da oggi la tecnologia dell'udito fa un salto nel futuro.
3: Da Italphone arrivano i dispositivi di nuova generazione, invisibili e guidati dall'intelligenza artificiale per darti una chiarezza mai provata prima.
2: Inizia subito a sentire la differenza. Prenota una valutazione personalizzata e scopri la comodità di una rata a partire da 99 euro al mese. Italphone, e ritorna all'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
4: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
5: Porta in tavola un olio extravergine d'oliva italiano, salutare e genuino. È l'olio Opilatium, prodotto dagli uliveti delle migliori aziende della Sabina e della Tuscia. Per averlo subito a casa tua, vieni al frantoio di Palombara Sabina. Chiamalo 0774 61 51 15 o scrivi su WhatsApp al 342 85 73 555. Puoi anche acquistare su opilatium.it. Per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, subito uno sconto con il codice RTR 99. Opilatium, l'olio extravergine dei veri produttori italiani.

ascoltavo ripetutamente questa canzone, ma non dal disco. No, dal disco, perché si registravano le trasmissioni radiofoniche, anche quelle più parlate della RAI avevano gli intermezzi musicali, e c'era questa meravigliosa trasmissione titolata Qui Radio 2, condotta da Giovanni Gigliozzi, dal grandissimo Giovanni Gigliozzi e Anna Leonardi. Rappresenta ogni volta anche un ricordo per voi, perché poi mi rispondete sempre, insomma, riferendoci a questa trasmissione che era veramente di grandissima compagnia, com'era la radio in effetti in quegli anni lì. E insomma, io avevo questa cassetta dove avevo registrato queste canzoni interrompendo le loro belle parole fondamentalmente, e quindi quando l'ascoltavo Alice da questa cassetta registrata da Qui Radio 2 con Giovanni Gigliozzi e Anna Leonardi, mi piaceva talmente tanto la musicalità, mi ha sempre fatto stare molto bene la musica di Francesco De Gregori. Oggi poi ci divertiamo magari nell'esegesi, ci divertiamo a capirne il significato, a capire tutti i riferimenti letterari. Qui c'è un altro riferimento a Cesare Pavese, I gatti nella pioggia, ma questa è un'altra storia, non è questo il momento. Voglio riportarvi invece, visto che il biopic ci ha raccontato molto, non tutto, ma molto, della storia di Michael Jackson e di quando, pubblicato Off the Wall nel 1979, decise di intraprendere definitivamente la sua carriera da solista. Ma il papà Joseph, che è stato un papà molto autoritario, anche molto cattivo per certi versi, gli ha bloccato praticamente l'infanzia, ma è stato poi dall'altro lato, perché bisogna sempre vedere il rovescio della medaglia, l'artefice del successo commerciale dei fratelli dei Jackson 5, e quindi ha dato la possibilità al mondo di conoscere soprattutto il talento sovrannaturale del piccolo Michael. E aveva deciso, insomma, di non pensare più, non far più parte del gruppo musicale familiare, ma lui gli disse in maniera anche piuttosto imperativa: no, adesso i tuoi fratelli stanno incidendo un disco, tu devi collaborare con loro, non solo, dovrei andare anche a fare una tournée con loro. Il disco si chiamava Triumph, Michael obbedì ovviamente e diede il suo tocco, e come se lo diede. E questo disco Triumph, uscito nel 1980, si apriva con questa canzone qui.

ovviamente Michael l'ha anche scritta questa canzone, eh? Insieme al fratello, uno dei tanti, Jackie Jackson. Sì, beh, la sua presenza adesso, forse sto dicendo una cosa un po' pesante. Immaginiamo questa produzione senza la voce di Michael, senza i suoi gridolini, i suoi puntellamenti, i suoi contrappunti vocali, insomma, che meraviglia. Ho già detto che mi è dispiaciuto non trovare nessun momento del biopic di Michael Jackson la presenza di Diana Ross, che invece sarà molto importante per lui. L'ho già detto, vabbè, tra poco recupero io. Intanto però vi porto al 1969, Franco Califano, Ornella Vanoni, Luciano Beretta. Le musiche sono di Franco e Beniamino, detto Mino Reitano, da Fiumara, in provincia di Reggio Calabria. Tutte queste persone meravigliose riunite per creare una canzone che è sicuramente un simbolo importante, uno dei momenti incancellabili della grande musica italiana.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Se vuoi far conoscere la tua attività, siamo pronti. Scrivi o chiama il 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99 ti ricordi.
2: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
3: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
6: Denaro è tempo il?
7: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
8: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato Fiori Tutto di Concessionaria Fiori. Oltre 1.000 vetture usate, aziendali e chilometro zero, a prezzi sbalorditivi. E udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Dal 9 al 18 ottobre a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno.
9: Concessionaria Fiori, concessionariafiori.it.

porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.

0: sotto la pioggia.
1: Io non so più come dirlo, io lo porto con me l'ombrellino, nello zaino, nello zaino del capitano c'è anche l'ombrellino. La sensazione di stare sotto la pioggia, poter anche piangere sotto la pioggia, così non si vedono le lacrime, torniamo su quel momento poetico, citato ieri. Voi mi direte, ma ieri sera non hai sentito quello che è successo? Certamente sì, ma ieri sera non ero in libertà. Ero nella fortezza torre ieri sera. Avrei voluto uscire, stavo per uscire sul terrazzo per godermi queste forze della natura che si scatenavano, ma il comandante mi ha detto molto delicatamente: non ti azzardare a uscire perché sei anziano e ti ammali. Quindi mi è stato impedito, ci siamo proprio sbarrati dentro casa, e quindi questo piacere tanto prima o poi arriverà, 18:40 Torre Terapia RTR 99, ti ricordi? Abbiamo sempre cercato di capire da dove iniziò la disco music. Beh, non so se con questo pezzo possiamo definire l'inizio ufficiale della disco music. Una cosa è certa: è il primo disco di quel genere lì che arrivò al numero uno della classifica Hot 100 di Billboard. È questa canzone qui.

il basso protagonista. Basso suonato da Wilton Felder, quel Wilton Felder che poi con i Crusaders scrisse pagine importanti nel campo della musica fusion, ma che dopo aver suonato il basso in Rock the Boat, come anche in ABC dei Jackson 5 ad esempio, poi invece imbracciò il sassofono e divenne il suo strumento di riferimento. Che meraviglia. RTR 99, ti ricordi, è abituata ad andare anche un pochettino borderline, eh? ci piace stuzzicarvi con delle canzoni che potrebbero anche essere definite, una volta erano una sorta di divertissement, oggi alcuni le fanno rientrare nell'ambito della categoria trash. Eppure il trash quanto serve per scaricarci, ma mamma mia, siamo nel 1981 e quindi continuiamo a scaricarci con questa canzone che Marinella portò al Festival di Sanremo. RTR 99, ti ricordi?

Sai che ce lo fa fare Marinella? Se lo fa fare come a chi? A Marco Lolli e Andrea Torri, sottoscritto. Ce lo fa fare il grande desiderio ogni giorno di divertirci e trascinare nel divertimento, condividere questo divertimento con i nostri ascoltatori e cercare ogni giorno quelle canzoni che siamo certi di poter definire canzoni che si possono ascoltare solo su RTR 99, ti ricordi? Sì, poi non ci interessa niente che siano delle canzoni, come dicevo prima, magari da un punto di vista della qualità musicale non all'altezza dei Pink Floyd, ci mancherebbe altro, però è sicuramente un momento, sono momenti di rottura, se vogliamo, ma non in senso negativo, assolutamente. Non è che dici questa che rottura, perché poi sono tutte canzoni provocano tutto fuorché una rottura di scatole, anzi ti provocano la rottura della malinconia, come prima, della tristezza, dello stress, perché vieni catturato. E ce la siamo cantata, e Marinella sono sicuro che ce la siamo cantata. Diciamo, Diana Ross è assente nella prima parte, qualcuno mi ha scritto, evidentemente è prevista la sua presenza, insomma, in quanto a carattere, a personaggio, nella seconda parte del biopic Michael, del regista signor Fuqua, però questa cosa a me un pochettino è dispiaciuta, perché poi Diana è stata fondamentale nella vita di Michael Jackson, ma è stata veramente molto importante, è stata formativa sotto molti punti di vista. Quando loro si trasferirono da Encino a Los Angeles, alla corte di Berry Gordy Jr., Diana ospitò Michael, cioè Michael abitava piccolino, ancora insomma più o meno adolescente, a casa di Diana Ross, e da quello che ci ha raccontato poi Michael nella sua autobiografia è stata anche la sua prima amante, ci siamo intesi, insomma, ecco perché dicevo con un po' di sorriso sotto il baffo che è stata formativa Diana per Michael. Vabbè, vedremo la prossima volta, ma lei ci dedichiamo adesso, assolutamente sì, perché Diana Ross in contatto, in contaminazione, Diana Ross è grande protagonista della disco music. Tutti quanti abbiamo sempre pensato, si è sempre pensato, che il merito di questo suo ingresso nel mondo della disco fosse merito di Nile Rodgers e Bernard Edwards, con quel disco pluripremiato e plurivenduto del 1979. In realtà, poco prima di quel disco ci fu un altro pezzo molto dense, intanto ce lo condividiamo qui nella nostra torre terapia, scritto da Ashford Simpson, intitolato The Boss. Ma prima ancora nel 1976 introdusse al mondo della disco music un signore che si chiamava Hal Davis, e il pezzo è questo.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Signori, siamo qui per scusarci. Il latte fresco del Lazio dura soltanto 6 giorni.
2: Quindi, se è fresco, è buono?
1: E se è buono, finisce subito.
3: Scegli latte fresco del Lazio. Frescolazio.it. Iniziativa promossa dall'Assessorato all'Agricoltura e Sovranità Alimentare della Regione Lazio.
4: Chiara! Oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
5: Ciao Marco! No, no, aria di sconti. Li ho presi da Ottica Salvagente. Sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
4: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
5: Fai bene, con gli sconti del 30 e del 50%. Da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it. Offerta valida anche a ottobre.
6: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48. Info 06 332 1181. Autocentro Saxa Rubra.
7: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

Collage su RTR 99, ti ricordi? Ora fanno l'amore, iniziano a fare l'amore e fanno tanto amore, tanto di quell'amore, tanto, non si fermano mai. E quindi questa è una sorta di pre-love hangover. Love hangover sarebbe, l'hangover è l'effetto sbornia, cioè quando ti svegli il giorno dopo che hai bevuto un po' troppo. E quindi finita quella loro performance, quel loro incontro, vanno a dormire abbracciati su quella spiaggia e il giorno dopo si svegliano un po' intontiti perché ci hanno dato giù parecchio, insomma, sì, ma anche perché dormire sulla spiaggia, insomma, non è che ti faccia dormire così bene. È bello, per carità, ci mancherebbe altro, però il freddo gli arriva la mattina presto, no? Sono riuscito a rovinare il momento di altissima poesia. Ma cosa mi state regalando questo pomeriggio, amici e amiche all'ascolto della Torre Terapia di RTR 99, ti ricordi? Quanti bei messaggi su Love and Gover di Diana Ross. Io lo sapevo, dobbiamo mettere un po' più spesso Marco Lolli, va inserita un po' più spesso nella Torre Terapia. Io ho ballato la Vancouver piangendo contemporaneamente, vi confesso questa cosa qui, insomma, è stato veramente molto liberatorio mentre andavi il disco adesso, E Marco Da Vinci, a tratti sembra Michael Jackson, assolutamente sì, era brava, chissà quanto è costata la produzione di questo disco, era brava e anche brava, insomma, non credo abbia inciso dischi importanti ultimamente, però è stata una guida, è stata assolutamente una guida per Michael Jackson. E tra l'altro, riguardo i costi di produzione, certamente erano alti, ma tutta la musica, tutti i costi, in particolare sulla disco, perché c'erano delle vere e proprie orchestre a disposizione, c'era l'orchestra di Philadelphia, c'era l'orchestra di Barry White, c'erano tante orchestre che fornivano gli arrangiamenti a questi pezzi. Ma la cosa che mi piace ricordare è che Al Davis, che produsse Love and Gover, che propose Love and Gover a Diana Ross, lei all'inizio era un po' restia, poi la convinse. Lo sapete come? Lei ha una bella passione per l'alcol, ecco, diciamocelo molto chiaramente, e quindi misero nello studio quelle luci un po' soffuse, come si fece con Donna Summer, no? Le offrirono un cicchettino e lei si lasciò andare in questa performance meravigliosa. Dicevo, Al Davis considerò talmente riuscito questo arrangiamento che poi lo ripropose poco tempo dopo per Don't Leave Me This Way, la versione di Thelma Houston. Se provate a mettere il cofro, gli arrangiamenti sono molto molto simili. Oggi dunque vediamo un pochettino, grazie Andrea, questo pezzo fa sempre volare un abbraccio da me, Papi Mauretto, un abbraccio fortissimo a voi, papà e figlia uniti sotto il messaggio musicale della Torre Terapia di RTR 99, ti ricordi? Capolavoro eterno, assolutamente sì. Bene, la inseriremo più spesso, non c'è problema, ma ci figuriamoci, insomma, quando ci sono delle belle canzoni che mancano, che latitano, vanno assolutamente recuperate, ma ce ne sono tante altre, figuriamoci se non facciamo un bel riferimento, visto che ormai il tempo è quello che è, siamo in autunno ormai inoltrato, e allora qui i riferimenti alle belle estati californiane sapete che non mancano mai nella Torre Terapia di RTR 99, ti ricordi?

0: Momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
1: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
2: Anch'io,
0: bravi! E vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
2: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
0: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
3: Bollettino Deghiversario numero 2.
4: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
3: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
5: Una finestra è una finestra.
6: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
5: Vedo.
6: La maniglia centrale è davvero elegante.
5: Sì, bella.
6: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
5: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
7: Ocnoplast. Le finestre di design.
8: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni Cloud and Collaboration, Intelligenza Artificiale e Cyber Security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.

potere taumaturgico della musica. Quando Renato era allegro, trasmettendo allegria, consentiva a tutti noi di sentirci più leggeri. E mi fermo qui. Il potere taumaturgico della musica. Capitano, buonasera, sono Marcello. Stasera torno a casa, caldaia rotta, complimenti, perdita tubo, acqua in bagno, fenomenale. Poi sento te che metti Renato e mi torna la voglia dei ricordi. Grazie mille. Quando parlavo di potere taumaturgico, appunto, della musica, intendevo esattamente questo. Dai, si risolve anche questa, si risolverà anche questa. Marcello caro, Massimo sempre su Diana Ross, incommensurabile, Love and Over di Diana, pure nella versione corta radio edit che stiamo ascoltando, condivido totalmente, come sai, ti abbraccio forte. Ed ora c'è John Waite.

0: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
1: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
2: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
3: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
2: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
4: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
5: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ampiecamere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

Fuori piove un mondo freddo. Ma dove? Non lo so. Mi tengo la sorpresa, mi riservo la sorpresa per quando tra 40 minuti, 45 minuti, vi lascerò al cospetto del jukebox di RTR 99, ti ricordi, e mi avvierò. Vediamo se dovremmo utilizzarlo, questo ombrellino, questa sera di giovedì 8 ottobre. Anche qui, anche in questo caso, Paolo Conte fa parte di quella schiera di personaggi, di grandissimi autori, ma anche interpreti della musica italiana, che vengono un po' lasciati in disparte. E non solamente lui è presente, non solamente con Via Gomme, insomma, sapete che la discografia di Paolo Conte è ben rappresentata nella proposta musicale, quella pomeridiana in particolare, che va sotto il sottotitolo di Torre Terapia, perché il titolo ufficiale del programma è Torre 99. Sì, noi qui utilizziamo ancora i titoli come le vecchie radio di una volta. Torniamo ancora una volta a pensare all'estate, via.

anche questo è riuscito a entrare un po' ai confini nella categoria dei dischi da mangiadischi, per quanto mi riguarda almeno. Poi inizio anni 70 i primi approcci invece con impianti di alta fedeltà, però in quel 45 giri entrava anche In the Summertime di Mango Jerry. Oh ragazzi, non c'erano i campionatori, i campionatori non c'erano, rombo di auto vero era una Triumph Spitfire di proprietà dell'ingegnere del suono che curò la registrazione di questo pezzo, registrato peraltro con pochi mezzi, ma addirittura anche senza la batteria. La batteria erano i piedi, era il piede di Ray Dorset, che quello con i basettoni, come giustamente ricorda anche Ezio, che era il fondatore, il leader del gruppo. E insomma, si era assentato questo ingegnere del suono e loro riuscirono a trovare le chiavi e accenderlo per inserire questo effetto che la Triumph Spitfire dà molto l'idea dell'estate, insomma, quando quei ragazzi americani partivano, come si suol dire, al rimorchio, verso il rimorchio, operazione che oggi forse anche un pochettino non è nemmeno più tanto consentita. Maledizione, dannazione. Le canzoni importanti della musica italiana degli anni 60 hanno avuto un grandissimo aiuto, oltre che dalle partecipazioni ai Sanremo a Canzonissima, alle versioni cinematografiche di queste canzoni, i Musicarelli, che trovano ancora una volta protagonista. Questo Musicarello compone un tris, praticamente è una trilogia, la famosa trilogia del tè, e quindi sappiamo che stiamo parlando di nostro papà Gianni Morandi. Quando c'è Gianni Morandi c'è il sapore di casa a RTR 99, ti ricordi? Trilogia del tè, iniziato con In ginocchio da te, proseguito con Non son degno di te e conclusasi con Se non avessi più

però queste sono le tre della trilogia 1965. Colpo di tacco di grandissimo livello che sta per sferrarci Marco Lolli, questo è tutto suo, perché questa canzone ci aiuta a ricordare che il grande Clive Davis, che è stato l'artefice del successo di tantissimi artisti americani, prima in qualità di direttore artistico della CBS, della CBS Columbia, e poi titolare della Arista, ha sempre beccato, ha avuto sempre questo grandissimo intuito, insomma fiuto, per trovare i grandi interpreti, grandi autori, ma anche i pezzi che avrebbero poi scalato le classifiche. È accaduto quasi sempre, però una volta inciampò, una volta anche Clive Davis, ovviamente. Consideriamola l'eccezione che conferma la regola, perché lui rifiutò questo pezzo di questo signore che era sotto contratto con lui, Matthew Wilder. Lui passò alla Epic, che invece glielo pubblicò e divenne un grandissimo successo. Si intitola Break My Stride su RTR 99. Ti ricordi?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
3: Denaro è tempo il?
4: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
5: Bollettino Deghiversario numero 2.
6: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
5: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
7: Amore, quanto di anticipo?
8: Zero.
7: E di interessi?
8: Zero.
7: E quanto ci pensi ancora?
8: Zero. La prendo.
9: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
10: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
9: Ti aspettiamo negli MG Store.
11: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Volete due esempi? Renault Captur GPL a soli 12.600 euro e Fiat Panda chilometro zero a 10.900 euro e, udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. La tua c'è e costa meno. Vi aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionaria Fiori.
12: Non accontentarti di sentire basta, meriti di sentire al meglio. Da oggi la tecnologia dell'udito fa un salto nel futuro.
13: Da Italfon arrivano i dispositivi di nuova generazione, invisibili e guidati dall'intelligenza artificiale per darti una chiarezza mai provata prima.
12: Inizia subito a sentire la differenza. Prenota una valutazione personalizzata e scopri la comodità di una rata a partire da 99 euro al mese. Italfon, e ritorna all'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.

Questa devo dedicarla ai miei amici Lucia e Rick, che hanno passato ampiamente la fase dell'aperitivo, si preparano alla cena, ci arrivano allegri a questa cena, essendo passati ovviamente per l'aperitivo. E Peppino Di Capri che avvolge tutti, compresa la mia amica carissima Gio Pini. Ciao Gio, ti abbraccio forte, sempre avanti, sempre gagliardi e tosti. E allora ho fatto caso a una cosa: in genere quando metto questa canzone sottolineo sempre l'incipit, l'inizio della canzone, che è una sorta di marchio di fabbrica di Franco Califano. Io, lui inizia le canzoni spesso e volentieri con io, ma qui c'è anche un'altra, cioè un'altra coincidenza, sì, perché c'è il più, c'è anche il più, sì, una ragione di più, un grande amore e niente più. Non ci fate caso, siamo pur sempre nell'ultima mezz'ora, gli ultimi 20 minuti della torre terapia di oggi, quindi la mia mente va, viaggia, e in questo vi voglio coinvolgere a mio rischio e pericolo, ovviamente. Su via, torniamo a quel bel synth pop degli anni 80 che ci ha fatto divertire, ma che è stato anche un'occasione per tanti artisti di protestare sotto il profilo politico. Per esempio gli Human League, quelli di Don't You Want Me Baby, nell'84 dedicarono questa canzone al Libano. Infatti si intitola The Libanon.

Massimo, con dentro il DNA della musica metà 80 UK. Questi erano, ragazzi, erano agguerriti, eh? Ah, noi abbiamo solamente goduto dell'aspetto musicale, degli arrangiamenti, delle melodie, ma erano tutti molto arrabbiati, molto impegnati sotto il profilo politico. Mica solamente gli Human League, anche gli Style Council. Paul Weller è stato sempre uno molto, molto critico. Pur inserendo questi temi in canzoni che potevano sembrare semplici canzoni d'amore, ma persino Duran Duran agli Spandau, se vogliamo, eh? A proposito di canzoni che erroneamente abbiamo pensato riferite a un amore tra un uomo e una donna. Non era questo il caso di Vivere senza te, di Vasco Rossi.

lascio sfumare, perché sennò qualcuno potrebbe cazziarmi perché sono entrato troppo presto su Vasco Rossi. Alcuni artisti non devono essere toccati. Il mitologico Roccia, lui era molto arrabbiato perché avrebbe dovuto vivere senza il mitologico Roccia al secolo Danilo D'Alessandro, che era il suo storico bodyguard, che si era innamorato di una ragazza, aveva lasciato tutti, ha abbandonato tutti, ha detto io vado a Roma con questa ragazza qui, chi se ne frega, mi lascio alle spalle Vasco Rossi e tutta la sua band. Ecco a chi era riferito, vivere senza te. Poi ognuno ovviamente ci può abbinare quello che vuole, ma queste proprio storie, ragazzi, che sono veramente le basi, per dire le basi, ecco, così come è importante dare una sottolineatura a quel sax meraviglioso che è quello, ancora una volta, di Rudy Trevisi, che ha scritto insieme a Vasco e a Tullio Ferro questa Vivere senza te, e anche questo è un tributo che andava assolutamente rilasciato quasi alla chiusura di questa torre terapia. Siamo ancora in navigazione, facciamo una cosa, propongo, il capitano propone, prima di avvicinarci alla rada e quindi poi approdare di nuovo alla banchina e far scendere tutti i partecipanti a questa nostra meravigliosa crociera di giovedì 8 ottobre 2026, io farei una piccola deviazione, ci addentriamo un po' nell'entroterra, prendiamo, iniziamo a navigare un fiume che ci porta a Babilonia.

0: ascoltaci in auto. FM, DAB, streaming, tutte le modalità di ascolto
1: su rtr99.it.
2: Signori, siamo qui per scusarci. Il latte fresco del Lazio dura soltanto 6 giorni.
3: Quindi, se è fresco, è buono?
2: E se è buono, finisce subito.
4: Scegli latte fresco del Lazio. Frescolazio.it. Iniziativa promossa dall'Assessorato all'Agricoltura e Sovranità Alimentare della Regione Lazio.
5: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre

0: 150 euro. E udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è. E costa meno. A Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.
1: Porta in tavola un olio extravergine d'oliva italiano, salutare e genuino. È l'olio Oppi Latium, prodotto dagli uliveti delle migliori aziende della Sabina e della Tuscia. Per averlo subito a casa tua, vieni al frantoio di Palombara Sabina. Chiamalo 0774 61 51 15 o scrivi su WhatsApp al 342 85 73 555. Puoi anche acquistare su opilatium.it. Per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, subito uno sconto con il codice RTR 99. Opilatium, l'olio extravergine dei veri produttori italiani.

lasciate le pendici di Babilonia. Ci siamo messi in navigazione. Noi viaggiando e lavorando di fantasia possiamo spostarci da una parte all'altra del mondo con una certa velocità, no? E certo, e mica solo Marty McFly, insomma. Detto questo, siamo pronti per far scendere la passerella, stiamo approdando. Per voi c'è, e per noi, anche per me ovviamente, il jukebox di RTR 99, ti ricordi? Domattina si riparte alle 7 con Luca Cosciani giorno per giorno, Fabio Martini la strada nostalgia fino alle 13 e poi fino alle 16 Davide Guarnieri e Paolo Famiglietti che faranno da preludio al lancio della seconda parte del pomeriggio, ovvero un'altra seduta di Torre Terapia con il sottoscritto Andrea Torre, che vi ringrazia per aver dato anche oggi una grandissima prova attraverso il WhatsApp verso RTR 99, ti ricordi, c'è veramente un grandissimo amore, un grandissimo affetto e ne sono molto molto molto contento. E quindi, chiudendo questa puntata come sigla, torniamo a quel giorno, quella serata in cui la storia della musica del mondo, la storia della musica del mondo cambiò per sempre, perché era il 9 febbraio del 1964 e i Beatles apparirono sulle televisioni americane all'Ed Sullivan Show, partendo da questa canzone qui. A domani.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? RTR 99 ti ricordi.
0: Notizie.
2: Bentrovati, la riforma elettorale è legge, oggi il via libera definitivo della Camera con 227 sì, esulta la maggioranza che tiene sul voto segreto. La Premier Meloni scrive in un post: a chi sperava di vederci divisi abbiamo risposto con i fatti. Prima le poltrone, il vostro slogan, ha scandito la segretaria Emma Schlein. Mai pensato ai calcoli elettorali, dice Giovanni Donzelli, capogruppo alla Camera di Fratelli d'Italia. Sentiamo.
3: Entreremo nella Terza Repubblica, una democrazia attenta ai territori come voleva Umberto Bossi, una scelta di campo come sognava il presidente Berlusconi, con l'Italia apprezzata nel mondo come finalmente ci sta accompagnando Giorgia Meloni.
4: Prima le poltrone, questo è il vostro slogan. La legge elettorale dovrebbe rappresentare gli elettori, non proteggere gli eletti.
2: Finché non verranno messi 10 miliardi di euro sul tavolo non smetteremo di scendere in piazza, così i sindacati degli studenti in una nuova manifestazione in Piazza della Bastiglia a Parigi, coinvolte molte altre città tra cui Marsiglia, Lione e Lille. Il Nobel per la letteratura 2026 va alla scrittrice canadese Anne Carson, saggista e poetessa, è stata premiata per la sua opera audace e creativa. Carson è autrice di oltre 20 libri tra cui Come l'acqua, Era una nuvola e Autobiografia del rosso. Una buona serata da Alessio Galea.
5: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
6: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Bollettino Digiversario numero 1.
8: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
7: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
9: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
10: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
1: Comincia il jukebox di RTR 99 ti ricordi?
0: Il jukebox di RTR 99 ti ricordi?
1: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
0: Ecco un disco del 1979.

0: TR 99. Ti ricordi?
1: Chiara! Oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
2: Ciao Marco! No, no, aria di sconti! Li ho presi da Ottica Salvagente! Sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista!
1: Allora ci vado anch'io! Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati! Devo cambiarli al più presto!
2: Fai bene! Con gli sconti del 30 e del 50%, da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera! Info e indirizzi su otticasalvagente.it. Offerta valida

0: spalle, forse è ancora più pazzo di te.
1: Il jukebox di RTR 99. Ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Puoi dare visibilità alla tua azienda? Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
0: RTR 99 ti ricordi.
2: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. Spazzolino elettrico Oral-B Aio 3 con sensore LED visibile e testina tonda a 56,99€ fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
3: Dici che lo conosco?
4: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
3: Ah, quello naturale, senza additivi.
4: Bravo.
3: DOP, solo carne italiana.
4: Esatto.
3: Il crudo.
4: E allora non lo conosci.
3: Perché non è crudo, è Parma.
5: Piacere, prosciutto di Parma.
6: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pime e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma. Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni. Una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19. A nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.
7: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Ad esempio, Jeep Avenger chilometro zero a 19.900 euro e Fiat 600 automatica a soli 21.600 euro. E udite udite, anche qui è tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Corri a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.
1: Nel jukebox di RTR 99, ti ricordi?
8: Ecco un disco del 1982.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Signori, siamo qui per scusarci. Il latte fresco del Lazio dura soltanto 6 giorni.
2: Quindi, se è fresco, è buono?
1: E se è buono, finisce subito.
3: Scegli latte fresco del Lazio. Frescolazio.it. Iniziativa promossa dall'Assessorato all'Agricoltura e Sovranità Alimentare della Regione Lazio.
4: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
5: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

0: È il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
1: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
2: Anch'io,
0: bravi! E vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
2: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
0: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
2: Nel jukebox di RTR 99, ti ricordi?
3: Ecco un disco del 1969.

0: Guardaci in TV. Scopri i canali
1: su RTR99.it.
2: Signori, siamo qui per scusarci. Il latte fresco del Lazio dura soltanto 6 giorni.
3: Quindi, se è fresco, è buono?
2: E se è buono, finisce subito.
4: Scegli latte fresco del Lazio. Frescolazio.it. Iniziativa promossa dall'Assessorato all'Agricoltura e Sovranità Alimentare della Regione Lazio.
5: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. 82 cartolinformatica.it.
6: È la mia nuova acqua di casa.
7: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
6: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
8: Quindi dopo aperitivo?
9: No, oggi ho il dentista.
8: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
9: E perché?
8: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
9: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, 2 centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
8: Faccio di meglio, ti accompagno.
10: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
11: Ecco un disco del 1969.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
2: Una finestra è una finestra.
3: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
2: Vedo.
3: La maniglia centrale è davvero elegante.
2: Sì, bella.
3: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast. Le finestre di design.
5: Chiara! Oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
6: Ciao Marco! No, no, aria di sconti! Li ho presi da Ottica Salvagente! Sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista!
5: Allora ci vado anch'io! Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati! Devo cambiarli al più presto!
6: Fai bene! Con gli sconti del 30 e del 50%, da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera! Info e indirizzi su otticasalvagente.it. Offerta valida anche a ottobre!
7: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. Valentino Automobili.
8: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
0: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
1: Ecco un disco del 1987.

0: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
1: Ecco un disco del 2018.
2: Passa il sale fa male,

guardaci adesso, t'aspettavi di più. Niente lo stesso, ma più bella sei tu. Che manco una stella cadente avrei chiesto di più.

0: RTR 99 ti ricordi, si ascolta in DAB Digital Radio nel Lazio, Campania, Lombardia, Toscana, Umbria.
1: RTR 99 ti ricordi.

0: ti devi andare.
1: Unica sede.
2: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ampiecamere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
3: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

0: Avete ascoltato il jukebox di RTR 99, ti ricordi?
1: Il jukebox di RTR 99, ti ricordi?

0: www.radioticino.it.
1: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
2: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pime e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

era d'oro, era firma di re, ucciso sui monti di Trento,

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
2: Quindi dopo aperitivo?
3: No, oggi ho il dentista.
2: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
3: E perché?
2: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
3: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Se vuoi dare voce alla tua azienda, siamo qui. Scrivi o chiama al 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99 ti ricordi.
2: Chiara, oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
3: Ciao Marco! No, no, aria di sconti! Li ho presi da Ottica Salvagente! Sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista!
2: Allora ci vado anch'io! Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati! Devo cambiarli al più presto!
3: Fai bene! Con gli sconti del 30 e del 50%, da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera! Info e indirizzi su otticasalvagente.it. Offerta valida anche a ottobre!

corse, in automobile, per sentieri impraticabili, le risate incontenibili, i silenzi interminabili mi rendevano più libero, come quando

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

0: Questa è la macchina del tempo. Qualcuno guida, qualcuno è a casa, qualcuno lavora. Questo spazio è per voi.
1: Su RTR 99 ti ricordi?

Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.

0: TR 99.
1: Ti ricordi? Azienda Agricola di Cola. Carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. AziendaAgricolaDiCola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
2: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

0: La macchina del tempo non si ferma mai. Cerca sempre canzoni ed emozioni.
1: Su RTR 99 ti ricordi.

0: RTR 99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio nel Lazio, Campania, Lombardia, Toscana, Umbria.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
3: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere, e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Vuoi dare visibilità alla tua azienda? Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
0: RTR 99 ti ricordi.
2: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

0: La macchina del tempo ci fa viaggiare. Ritroviamo visi e voci e in un attimo siamo lì, nei nostri anni bellissimi.
1: Su RTR 99. Ti ricordi?